0: theflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

0: So long, man.
1: Radio Città Fujiko.

0: Ci sono gesti che migliorano il presente.
1: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
0: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
1: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
0: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Il GR Ambiente dell'Agenzia di.
6: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GIA AMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderati a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.

Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o

0: Descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6:30. È iniziato a Pechino l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. Nella delegazione americana arrivata a Pechino sono presenti una dozzina di amministratori delegati di grandi aziende, tra loro Elon Musk, il CEO di Apple Tim Cook e l'amministratore delegato di Nvidia.
2: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale Kiev. Se al momento le vittime accertate ci sono decine di feriti, per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente degli Stati Uniti si trova in visita in Cina.
1: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump, con le sanzioni imposte nel 2025, ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, quello sulle libertà fondamentali. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele, decidendo così di sospenderle in via temporanea.
2: La Global Sumud Flotilla è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando a osservare il genocidio, hanno detto gli organizzatori.
1: La politica italiana, la sola novità del lungo intervento di ieri alla Camera di Giorgia Meloni, è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura.
2: A smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIAM CGIL nella sua Assemblea Nazionale a Bari. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. E la produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino per l'Italia, dall'automotive alla siderurgia agli elettrodomestici.
1: Sono le 6:33 minuti, per il momento è tutto con le notizie. Ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: sono tempi difficili, bisogna accontentarsi di una replica.
1: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
2: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103.100, comincia su delle brandi in uno studio perfettamente pulito, lindo, si vede che la signora Rosa è passata col suo piumino, ha pulito tutto e ora siamo qua pronti per fare la trasmissione.
3: Ecco, si vede che anche la sua segnalazione è stata ascoltata, si è rivolto in alto. L'unica cosa che ho un po' di dubbi, cioè io spero che non l'abbia raccolto col piumino quello che c'era qui, perché il fango, diciamo così, fango, ma non era fango, cioè, e piumino, mi sembra che sia una coppiata demoniaca.
1: Sì,
3: insomma,
1: è vero. Beh, comunque pulito, questo è l'importante, ed è pulito e quindi ci permette di andare a bomba a fare cultura, che è un po' la nostra mission.
3: E parliamo, dottore, parliamo di filosofia.
1: E in questo caso ringraziamo la redazione Cultura di Radio Città Fujiko che ci ha passato questa velina.
3: I tre insegnamenti della filosofia cinese sono il buddismo, il confucianesimo e il taoismo.
1: Sì.
3: Queste dottrine qui sono i pilastri su cui si regge una buona parte della cultura orientale. Questo sappiamo tutto.
1: Sì.
3: Ma negli ultimi anni sta crescendo l'importanza del Tawanga Ngoi.
1: Tawanga Ngoi, mai sentito.
3: Adesso lei che è dottore, lei ci spieghi i principi di questa arte marziale di cui lei si vanta di essere maestro e sacerdote.
1: Io il Tawanga Ngoi, poi Ngoi proprio mi suona anche male, non ne so niente. William Piana e Rachele Copparoni ascoltano sempre giù dalle brande.
4: Mo che, ma vi scoppia la balla?
5: Cosa dite, ma siete impazziti?
6: Giù dalle brande, un adibe consenso.
1: William Piana e Rachele Copparoni ascoltano sempre giù dalle brande.
4: Mo che, ma vi scoppia la balla?
5: Cosa dite, ma siete impazziti?
6: Giù dalle brande, un adibe consenso.
1: Di nuovo in diretta un ospite importante, la professoressa Maria Stella Marulli, docente di latino e greco al liceo classico Tambrone, un'eccellenza bolognese, una delle scuole che forgia la nuova classe dirigente, che ci racconta un po' dall'interno queste dinamiche scolastiche che forse abbiamo un po' dimenticato, no? Buongiorno prof.
7: Buongiorno.
1: Come andiamo le cose al Tambroni?
7: Ma.
1: La scuola sta per finire.
7: Alla marinara.
1: Alla marinara?
7: Molta acqua e poco pesce.
1: Ok.
7: Tutti aspettano con ansia le vacanze.
1: Ormai sta finendo la scuola.
7: Gli studenti, che quelli sono subumani.
1: Ma no, cioè, sono ragazzi.
7: Lasciate fare, sono subumani, ma senza bombole. Sono sub senza bombole.
1: Okay.
7: Quelli fanno una vita in apnea.
1: Vabbè.
7: E possono, invece che venire a lezione quando ci stanno le vacanze, delinquere.
1: Ma no, beh, delinquere.
7: Indulgere in droghe e sesso.
1: Ma no.
7: Senza il nostro indispensabile freno.
1: Ma non è che appena sono fuori si drogano.
7: Noi siamo il freno di stazionamento di queste carrette.
1: Ok.
7: Ma pure i miei colleghi professori.
1: Anche loro hanno voglia di vacanza.
7: Che invece dovrebbero essere felici di stare in trincea a mietere vittime e a combattere.
1: Invece no, quegli infingardi sono contenti di andare in ferie.
7: Ma io li sento, li ascolto, li odo. In sala professori ci sta la Mandelli di storia. Babbo. Che vuole farsi una crociera nel Mediterraneo, sperando di incontrare un facoltoso vedovo.
1: Ognuno ha le sue speranze.
7: Totani. Che quello dovrebbe stare in pescheria.
1: Invece viene a scuola. Cosa
7: Totani,
1: insegna
7: Totani? Di scienze.
1: Al classico scienze conta pochino, effettivamente.
7: Che vuole andare a Dubai, quando per lui Dugliolo è pure troppo.
1: Vabbè, farà quel che vuole con i suoi soldi.
7: L'altro giorno non ce l'ho fatta a trattenermi, sono sbottato, devo dire, non ce l'ho fatta più, non ce l'ho fatta più a trattenermi. Le vacanze, io ho detto con un tono di voce perentorio, pure un poco alto, lo ammetto, sono il momento in cui si affilano le armi.
1: Certo, ci
7: è
1: si
7: il
1: prepara.
7: Momento in cui si studia la loro psicologia, la loro, quella dei subumani.
1: Degli studenti, sì.
7: Per cercare di affondare le lame nei punti deboli, andare in vacanza è diserzione.
1: Addirittura, diserzione.
7: E con questo velato ammonimento speravo di farli riflettere, di farli riflettere. Invece la Barilli.
1: Cosa insegna la Barilli?
7: Ma che insegna la Barilli?
1: Non lo so.
7: Insegna la storia della pasta, non so, come con la filosofia dello spaghetto che...
1: non lo so, io non conosco la Barilli.
7: La Barilli mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: scialla Marulli, scialla. Che mi pareva un brano rap.
1: Scialla Marulli, scialla.
7: E tutti si sono messi a ridere, ridevano. Delle risate. Quindi me ne sono andata, devo dire, amareggiata. Lo so che l'insegnamento è una vocazione, una missione, a questo punto devo dire, minoritaria.
1: Sì.
7: Comunque sfogherò la mia amarezza, rompendo qualche parabrezza ai colleghi. Così che con la spesa della riparazione in vacanza non ci possono andare. E chatterò su www.latinoegreco/insegnanticolcoltello.com con altri come me che non si rassegnano all'ignavia.
1: I resistenti.
7: Alle resistenti che non si insegnano all'ignavia, alla scia della scuola di oggi.
5: Giù dalle brande, il programma con più tentativi di imitazione. Tutti riusciti meglio dell'originale.
1: Di nuovo in diretta, ora tiriamo la volata al dottor Piana perché parliamo di arte e il dottor Piana dopo seguirà con Breakfast Club e ne parleremo in maniera più diffusa, ma noi qua assieme a Luigi Filippis che è al mio fianco cerchiamo di dare una lettura un po' inconsueta, cerchiamo di valorizzare delle opere d'arte che i più non considerano, perché il patrimonio artistico italiano è così importante che veramente lascia delle zone d'ombra che noi andiamo a scoprire con la lanterna del nostro Luigi. Buongiorno Luigi, di cosa parliamo?
8: Buongiorno. Noi siamo i gregari del dottor Piana, tiriamo la volata. E la volata si porta al restauro dell'imponente decapitazione di Giuda il Fetentone.
1: Giuda il Fetentone, sì. Di chi è questo quadro?
8: Del Farlocco da Forlì. Uh-huh. Durante questo restauro sono emersi particolari inediti.
1: È perché trascurate le opere d'arte, i quadri si ossidano, diventano più scuri, si perdono a volte dei dettagli importanti.
8: Anche l'osservazione finora che c'è stata finora sul quadro anche denota una scarsa attenzione, perché ci si era sempre concentrati sulla figura appunto del traditore.
1: Ecco, ricordiamo il titolo, la decapitazione
8: di Giuda il Fetentone.
1: Ecco, quindi chiaro, cioè, tutto sommato non c'è molto da scoprire.
8: Il traditore è inginocchiato e sulla sua testa, ecco, si cala appunto lo spadone
1: dell'inquisitore con un salto temporale che non stiamo a sottolineare, ma forse significa qualcosa.
8: Tra fiotti di sangue, ecco, e la sua testa rimbalza a terra con graziosi, delicatissimi ghirigori.
1: Esatto, questo è quello che si è sempre visto, quello che conosciamo un po' tutti, solo che da Piana anche lui l'ha visto questo qua.
8: Ecco, e la critica ha anche sempre evidenziato la figura dell'inquisitore. In canottiera con un gran sfoggio di muscoli, appunto sta brandendo questo
1: spadone, cioè della forza per tagliare.
8: Ci si è fermati quindi ad una lettura militante, ma come abbiamo detto superficiale.
1: Invece, pulendo.
8: E invece, togliendo la polvere dei secoli e le ossidazioni che, come ha detto giustamente, aveva reso cupo e oscuro il quadro, sono emersi particolari che gettano una nuova luce sull'opera, sì, e che prima erano diventate invisibili, come il dolcissimo gattino,
1: un gattino
8: che gioca con il gomitolo accanto ad una pozza di sangue.
1: Ah, ho capito, ma che cosa aggiunge il gattino?
8: Lordandosi le bianche zampine.
1: No, molto bello, ma non credo che cambi il significato del...
8: E la tortorella.
1: La tortorella.
8: La tortorella che premurosa raccoglie l'orecchio mozzato, forse per farne un nido.
1: Ai suoi tortorini.
8: E il cielo è azzurro, come a confermare, che è una bellissima giornata per tutta la cristianità.
1: Certo, mentre, che, tranne Giuda.
8: Mentre la pulizia del quadro, sì, ha evidenziato sullo sfondo lo striscione. Ora si intravede lo striscione,
1: c'era
8: e
1: pubblico,
8: il messaggio di speranza su questo striscione che il pubblico ha collocato, il pubblico che assiste all'esecuzione e che recita: ah, te la sei cercata. Hey, ho!
9: A Bologna, in via della Pietra 19, la boutique della cava.
10: Escavatori, martelli pneumatici nuovi e d'occasione. Tritolo in cariche per qualsiasi esigenza. Piccoli per ogni occasione, con manici in legni pregiati ed inserzioni in radiche strass.
9: Per i clienti che ascoltano Giù dalle Brande, in omaggio un sacco di ghiaia da 80 kg. Hey, ho, a casa
1: riposare. Di nuovo in diretta e siamo in chiusura, e questo è il momento in cui pensiamo a voi, cari ascoltatori, perché Berto, il nostro esperto, il nostro conoscitore delle notti bolognesi, vi consiglia su cosa fare di economico e divertente.
8: Sì, effettivamente noi pensiamo a voi, ma in questo caso abbiamo pensato a voi, ma abbiamo pensato anche al dottore.
1: A me?
8: Sì, perché è una proposta di quelle che a lei piacciono.
1: Adesso posso essere io a decidere se mi piace?
8: No, ma io vado sul sicuro.
1: Vai sul sicuro.
8: Io mi sono azzardato a dire questa cosa perché ne sono certo.
1: Mi conosci, certo.
8: Conoscendole le piacerà, insomma. Sì, alle ore 21.
1: Alle ore 21.
8: Presso il circolo Arditi del Bitone.
1: No, non mi piace.
8: Ex Casa del Popolo Abissi, sì, di Bofonde. Ancora.
1: Vabbè, ormai è il passato quello.
8: Nel piccolo teatrino si terrà la prima serata del Contro Festival della musica italiana.
1: Il Contro Festival?
8: Musica italiana patriottica, quella vera.
1: Ah, non quelle cose da
8: italiana,
1: da Sanremo.
8: Italiana e italica. La manifestazione, che vi è stata intitolata Tripoli Bel Suol d'Abor.
1: Partiamo bene.
8: Radura i gruppi emergenti italiani, come le Sorelle La Russa, gli Starace Rock e i Neri Per Sempre.
1: Ci sono quelli per caso, questi sono per sempre.
8: E anche altri artisti affermati, come ad esempio Giustino,
1: il rapper neomelodico,
8: e Benito Quarto.
1: Benito Quarto, non lo conosco.
8: Sì,
1: questi sono quelli affermati.
8: Si ricorda, no? C'era Franco Primo e Franco Quarto, c'era Benito Primo e Benito Quarto.
1: È rimasto solo Benito Quarto.
8: Benito Primo sarà Benito Primo, è andato.
1: Ah,
8: ricordo,
1: sì, quel Benito lì,
8: quello lì è andato, c'è più.
1: E il secondo e il terzo?
8: Secondo e terzo, dove si ha la notizia. Dalle canzoni presentate saranno bandite tutte le parole straniere, perché sono testi autarchici.
1: Giusto.
8: Testi, quindi via tutte le parole. E verranno anche eliminate tutte le, come dire, le tematiche controverse.
1: Cioè,
8: ai partecipanti si suggeriscono i seguenti temi. Vengono suggeriti dei temi, no?
1: Certo.
8: Lì è anche la vita più facile,
1: sì.
8: Qua, no? La mamma.
1: Okay. Mamma, mormora la piscina.
8: Su quella non si sbaglia mai.
1: Sì, sì, sì.
8: La patria. La famiglia felice.
1: Il babbo, e non gli facciamo la canzone per il babbo?
8: Il babbo è al fronte.
1: Ah, ok.
8: L'amore coniugale. Ecco che il babbo qui arriva.
1: Sì. Torna a casa giusto...
8: L'uso della doppietta. Presenta il camerata Giuseppe Ippoliti con Giusi, la gerarca baliarda.
1: Bene, una seratone di quelle che non, di cui io purtroppo stasera ho un'allettante serata di, non lo so, ma non ci sono comunque. Non ho in mente niente, ma non ci sono. però lasciamo nelle mani capaci del dottor Piana, dell'esile del dottor Piana, esile come una promessa ormai,
8: sì, Matsugina. Vi vediamo dalle sue mani grandi, mani senza fine.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
7: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
8: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: Enrico.
1: Oh, buongiorno. Potrei far polemica sul meteo, però oggi ci ha graziato, almeno per oggi pare che un raggio di sole si intraveda. No, no, non facciamo assolutamente una lamentela meteo, ma iniziamo con una prima colazione in diretta. Prima colazione in diretta con il Breakfast Club, al microfono in regia la voce di William Piana, che anche oggi vi accoglie, non proprio puntualmente, un piccolo ritardo fisiologico dovuto appunto a programmazione in stagione 2026, che oramai insomma sono gli ultimi mesi di programmazione, quelli intensi che ci porteranno alle stagioni estive. Intanto procediamo con lettura delle prime pagine per la puntata odierna. Che sia un buon giovedì 14 maggio, un giovedì di forza che ci porterà in mostra, la mostra più importante nell'intersezione tra musica e arte, è Miles Davis. Un buon compleanno, sì, non è che sto a parlare di ricorrenza, centenario, semplicemente buon compleanno Miles, ovunque sia, il grandissimo genio del Novecento, probabilmente in ambito di ricerca musicale e percorsi rivoluzionari. Tante sono state le rivoluzioni portate da Miles Davis, ne riparleremo già in presenza con il curatore Enrico Merlin per Jazz Live. Lo troviamo perché la mostra merita tanto anche all'interno della rubrica A Regola d'Arte. Si parte però, per quanto riguarda le rubriche, con un ritorno, un Hello Dolly che dal grande schermo al piccolo schermo darà presentazione insieme a Stefano Migliore di Caucaso Film, Terra Incognita. Una ricca colazione anche quest'oggi, quindi, con tanta musica, brano del buongiorno, selezione musicale mattutina. Ricordo il 333-180-9494 per comunicazione e co-conduzione in diretta. Avremo anche l'estensione di frequenza, come ben sapete, con il DAB, con lo streaming da www.radiocittafugico.it. Sunshine After the Rain è il brano del buongiorno, che sia di buon auspicio. Per adesso Monday Michiru dal disco Jazz Brett apre la nostra playlist, e quindi con un buon ascolto e una buona colazione per la giornata odierna si parte. Che sia un giovedì di forza, ce n'è tanto tanto bisogno. A tra poco per aprire la nostra edicola. Buon ascolto.

0: Serata da Angelica, 36esima edizione, ieri doppio concerto di cui vi parlerò domani, così mi collego a un last minute per presentare anche il weekend e con Massimo Golfieri per quanto riguarda le immagini, la grafica del festival, mi sono perso in chiacchiere, abbiamo aggiunto, per questo 2026 diciamo che manca il profumo di gelsomino, di tiglio, di fioriture tipicamente primaverili. Anche Massimo ha notato tutto ciò e in effetti, come dargli torto, manca e come. Abbiamo provato un po' a scuotere alcuni alberelli per vedere se potevano diffondere un po' questa colonna olfattiva tipica della stagione, ma il tentativo è stato vano. Sunshine After the Rain, lei è Monday Michiru dall'album Jazz Brat, ora lettura delle prime pagine, le notizie di oggi, dalle 7.30 linea al GR di Popolare Network, rassegna stampa invece curata e condotta da Alfredo Pasquali dalle 9.30. Intanto lettura delle prime pagine offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: Dire occhiello di privilegio come se fosse Antani per lei. Ispettore Tombale.
4: Ispettore, ma che dice?
3: Ispettore.
4: Ispettore.
3: Con fuochi fatui.
4: E per quanto tempo sta qua?
3: Quintana. O setta. Uh-huh. Intanto Trini la confraternita pulitina, grazie.
4: Una pulitina.
0: E intanto Trini una confraternita pulitina per l'ispettore Tombale. Ieri con il vigile urbano, oggi ispettore Tombale, un immenso Tognazzi come se fosse Antani anche per lei. E ogni volta c'è un ceppo diverso di questo Antani, dal Corriere della Sera, quindi apriamo. I contagi e i controlli, virus negativi, i primi esami sui casi sospetti isolati in Italia. Ecco, chiuso, poi non stiamo a riprendere il tema, piuttosto leggiamo il titolo principale. Meloni, sfida su tasse e salari. La Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e PD. L'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per famiglie e imprese. Il viaggio Trump in Cina, dialogo con Xi per sbloccare i dazi e Ormuz. Il viaggio, tappeto rosso e bandierine, qui le immagini. Guerre fredde, il summit dei giganti insicuri, Federico Rampini. L'intervista a Schlein che dichiara è un governo rinchiuso nel palazzo. La conclusione del Corriere della Sera parla Caltagirone, MPS rimanga protagonista e tenga generali. Lasciamo il Corriere della Sera. Io avrei tenuto anche Bonamico e Villalta, il compianto Marco Bonamico, il Marines, anche Villalta. Questa è la fortezza Virtus degli anni Ottanta. Appassionati, gli appassionati avranno certamente inteso il percorso cestistico. Comunque Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, la Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, la Schlein aggiunge il governo ha fallito, Renzi dice così in maniera colorita, lui sempre siete come la famiglia Adams, in certo senso, al che Trump incontra Xi in missione con le big tech. Bernie Sanders dice Donald pericoloso come Putin. Io avrei qualcosa da aggiungere. Comunque concludo con Reggio Emilia, il sorriso di Kate tra i bambini, evviva. Lasciamo Repubblica alle 7.11 minuti, portiamo un po' di musica con Aleph 3 per la Compost Record. Torniamo tra poco con Il Manifesto, Il Fatto Quotidiano e Il Domani. Aleph 3, Compost Record, a tra poco.

Never Be the Same, il brano che stiamo ascoltando ancora per Compost Record, Alif 3, Clockwork, il disco. E procediamo con il manifesto, titolo principale. Manca tanto una Meloni qua in versione Maddalena pentita. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e delle opposizioni e mostra di non avere idee per affrontare la crisi, dicendo fa un po' la vittima, pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto però, assicura. Ma anche la presa sulla coalizione si allenta e la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Sul tavolo il commercio, Taiwan e l'Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz, Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, Washington, Pechino, quelle due superpotenze separate in casa. Senza rotta, la debolezza di una ex premier forte, industria al collasso, non c'è un piano e sparisce il Made in Italy. Chiudiamo a fondo pagina il manifesto, petrolio, allarme scorte, crisi energetica, l'Unione Europea pensa alle trivellazioni, poi la flottiglia verso Gaza, Milano procura a caccia di Propal. Lasciamo il manifesto, prendiamo allora il Fatto Quotidiano, titolo principale. A me m'ha rovinato la guerra, le solite scuse, in colpa il conflitto e pure il super bonus. Nel Premier Time, balle sulla crisi, appello a Calenda che soffre, destre divise, salta freni per Consob, Conte no a inciuci con Forza Italia e vuole più fondi per la difesa. Crosetto, le navi italiane a Hormuz anche senza ONU, dite con la Lega sul riarmo. Grazie a Minetti, per curare il bimbo bastava il permesso. Il giudice Pavarin, ex presidente del tribunale di sorveglianza, il generale promosso, ecco l'SMS dopo la spintarella a Mule, vuole Patanegra. Beh, Patanegra direi che è un altro argomento ancora, beh, può essere motivo di scambio il blitz di Gratteri alle reti di spie sui VIP, contatti col giro Equalize. Trump va in Cina per maxi accordi, Unione Europea vaso di coccio, la flottiglia riparte e rischia subito l'abbordaggio IDF, voci dall'assemblea. Chiudiamo con le due righe sopra la testata, Starmer rinvia la crisi di un giorno per il discorso del re, ma oggi il ministro Streeting dovrebbe lanciargli la sfida dalla quarta via al viale del tramonto. Chiudiamo con il Domani, titolo principale, affari per gli Stati Uniti, Taiwan alla Cina, il difficile baratto tra Trump e Xi, appaltinato i più ricchi ai tedeschi, i dubbi del tycoon sull'alleanza agitano Berlino, il neogovernatore trumpista tra mercato e superclasse, Walsh è troppo ricco per la Fed. Più dei virus fanno paura i nostri governi, sovranisti e impreparati. A fondo pagina sui Domani, l'Enel su tariffe competitive, quei 90.000 euro all'avvocata nipote di Ignazio La Russa. La conclusione è così del Domani, che porta a termine anche la seconda pagina, la seconda parte di lettura delle prime pagine. Ieri sono passato al Disco d'Oro, ho fatto un giro un po' tra qualche vinile così per andare a spigolare e ho trovato un disco molto bello degli Spiro Gira che non avevo, Carnival, ve lo propongo, poi torniamo. Mi sono dovuto allungare un attimo per concludere la parte dedicata alla lettura delle prime pagine. Spiro Gira, non so la pronuncia esatta, però è una fusion easy listening molto bella. A tra poco.

0: Questa è tipica smooth fusion. Beh, Spyro Gyra sono, ne sono gli alfieri, si può dire. Il disco è Carnival. Sono arrivate migliaia di usati al disco d'oro. Non è pubblicità, è un dato di fatto, anzi per appassionate e appassionati io consiglio una visitina, con tutto il tempo, la calma, da spigolare con attenzione. Concludiamo con il resto del Carlino, la parte dedicata alle prime pagine dal quotidiano felsineo. Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia, la premier sollecita il confronto con la minoranza e annuncia il via libera al nucleare entro l'estate, ma è scontro su tasse e super bonus. Renzi va all'attacco, il governo è come la famiglia Adams. Trump arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo. USA e Russia, lo storico vertice. Stall'Ormuz, Teheran non cede, lo controlliamo, minacce incrociate, crisi infinita. Al che cosa aggiungiamo ancora? Da Bologna, uno bianca, i PM sentiranno la prima moglie di Gugliotta, la perquisizione nella casa in Friuli. La conclusione del resto del Carlino, per portare definitivamente la chiusura per quanto riguarda questa prima parte di Breakfast Club, con il giornale. Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, sinistra solo debiti, ecco, dalla premier stilettata a Conte sui danni del super bonus, poi rilancia sul nucleare, un appello nel vuoto, l'opposizione sceglie il muro contro muro, il giornale della destra. Per quanto riguarda il vertice di Pechino, la sfida Trump, sì, dal tech all'Iran, il presidente USA in Cina, fra dialogo e nodo dazi. Meglio gli Adams del campo largo, dice Tommaso Cerno, e l'editoriale del giornale. Al che il caso antivirus, negativi 6 casi, l'allerta finirà a giugno, mentre la lettura delle prime pagine finisce ora. Per questa giornata di giovedì 14 maggio, siamo già a metà maggio, come passa al tempo, e dopo questa retorica conclusione vi lascio con Dimitri from Paris per qualche minuto, dopodiché linea al GR di Popular Network. A tra poco.
1: How do I look?
2: Very good.
1: How do I look? How do I look? How do I look?
2: Very good. I must say I'm amazed.
3: I have a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
7: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com.

0: www.ambulatorio.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
2: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada, i concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Popolare Network. A Pechino il faccia a faccia tra Xi Jinping e Donald Trump, il leader cinese. USA e Cina siano partner, non rivali. Poi avverte Washington, se la questione Taiwan venisse gestita male, si rischia il conflitto. Al centro dei colloqui anche il dossier Iran, il commercio e gli affari. L'Ucraina colpita da uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sul paese, 6 le vittime accertate, decine i feriti. A Kiev si scava sotto le macerie per Zelensky. Non è un caso che l'attacco sia avvenuto durante la visita di Trump in Cina. Un tribunale di Washington sospende le sanzioni della Casa Bianca contro Francesca Albanese, la relatrice ONU per la Palestina. Il giudice violata la libertà di parola. Questa mattina riparte per Gaza la Sumud Flottiglia, 54 le navi, 500 gli attivisti da tutto il mondo. Nel suo lungo intervento ieri al Senato, Meloni ha lodato se stessa e il suo governo, ma non ha dato risposte a chi chiedeva come affronterà la crisi causata dalla guerra. Si è limitata a un lungo spot descrivendo un paese che funziona. Unica novità, l'annuncio di una nuova legge delega per il nucleare. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. A Pechino si è appena concluso l'atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Dopo le dichiarazioni di rito e le strette di mano, il presidente cinese ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato. Sul tavolo dei colloqui anche il dossier iraniano e soprattutto il commercio con dazi e microchip. In diretta Roberto Festa.
1: Buongiorno. In un incontro sinora segnato da sorrisi, salamelecchi, la frase di Xi Jinping sul possibile conflitto per Taiwan introduce con brutale chiarezza il tema che sta più a cuore ai cinesi. Pechino considera Taiwan parte del suo territorio sovrano, quindi gli Stati Uniti devono smettere di mandare delle armi. Se Donald Trump pensava quindi di arrivare a Pechino e chiedere contratti, affari senza pagare alcun prezzo, Xi gli ha ricordato che non sarà così. La frase inserisce quindi un elemento di incertezza in un incontro sinora particolarmente caloroso. Trump, lusingato dall'accoglienza che i cinesi gli hanno riservato, tappeto rosso, colpi di cannone, musiche trionfali, soldati che marciano a passo cadenzato, ha detto che Xi è un grande leader e che lui ci parla spesso al telefono per risolvere i problemi. Xi ha citato addirittura la trappola di Tucidide, la teoria secondo cui una potenza consolidata, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti, e una potenza emergente, allora Atene, oggi la Cina, sono inevitabilmente destinate a scontrarsi. In una fase storica segnata da incertezze e tensioni, Stati Uniti e Cina devono evitare la trappola di Tucidide e collaborare pacificamente, ha detto il presidente cinese. Commercio, guerra in Iran, come gestire l'intelligenza artificiale sono tra i temi discussi tra le delegazioni cinese e americana. Nell'immediato non ci sono eccessive attese, ci si aspetta che la Cina annunci l'acquisto di aerei Boeing, energia, carne bovina, prodotti agricoli statunitensi, mentre gli Stati Uniti istituiranno un consiglio per il commercio con Pechino. Il vertice doveva però servire soprattutto ad attenuare le tensioni innescate dalla guerra commerciale di Trump e stabilire quindi un clima più collaborativo, proficuo. Con l'accenno a Taiwan, Xi ha però ricordato a Trump e all'America che la Cina oggi si considera superpotenza al pari degli Stati Uniti, con richieste e aggressive prerogative di potere che non possono essere aggirate. Omar.
0: Grazie a Roberto Festa. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Gli iraniani accusano il Kuwait di aver attaccato una delle loro navi e arrestato 4 dei suoi cittadini, mentre il governo israeliano ha rivelato che nel piano dell'attacco contro Teheran il premier Netanyahu ha visitato segretamente gli Emirati Arabi e ha incontrato lo sceico Mohammed bin Zayed, definendo l'incontro una svolta storica tra i due paesi. Gli Emirati Arabi hanno immediatamente immediatamente smentito la notizia. Sul fronte interno iraniano, intanto, è stata liberata su cauzione l'attivista per i diritti umani e delle donne, l'avvocata Nasrin Sotoudeh, arrestata il 1° aprile scorso. Ascoltiamo Riccardo Nuri, portavoce italiano di Amnesty International.
2: Lei, come Narges Mohammadi, potrebbero essere tranquillamente il nuovo governo dell'Iran una volta libera, non c'è neanche bisogno di andarlo a cercare fuori, di farlo arrivare col paracadute da chissà quale parte del mondo. È una persona che ha un'aurea di leggendarietà, un'avvocata che ha difeso tutte le cause dei diritti umani più difficili a partire dall'inizio degli anni 10, non ha perso un movimento di protesta e quindi è una figura premiata a livello internazionale, conosciuta nel mondo, considerata l'erede di Shirin Ebadi, Nobel per la pace 2011, quindi è temuta perché è riconosciuta a livello internazionale come una grande avvocata e un'interlocutrice importante. Con questa modalità del rilascio su cauzione le autorità iraniane si arricchiscono perché sono cauzioni milionarie e le persone sono sempre a rischio di essere arrestate nuovamente, come era successo proprio all'avvocata Sotoudeh il 1° aprile di quest'anno. Così come tante persone che hanno difeso i diritti umani, rappresentanti di minoranze etniche e religiose, persone giornaliste, persone che hanno lottato contro la pena di morte in questi anni con purtroppo scarsi risultati perché ogni anno aumentano, però la loro testimonianza è importante.
0: In Ucraina si scava sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sul paese. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni, tra cui la capitale Kiev. 6 al momento le vittime accertate, decine i feriti. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Almeno 19 regioni colpite, 6 morti e decine di feriti. Alla fine di una lunga giornata è questo il bilancio che uno dei più lunghi e massicci attacchi russi contro l'Ucraina, come lo ha definito il presidente Volodymyr Zelensky, lascia ai servizi d'emergenza. L'aeronautica militare di Kiev ha parlato di quasi 900 droni lanciati dalle forze russe, utilizzando stavolta anche lo spazio aereo di Bielorussia e Moldavia. I diretti interessati al momento non commentano, ma per i vertici ucraini l'obiettivo era di sovraccaricare le difese aeree al fine di ridurre le scorte di contraerea per i prossimi attacchi. Inoltre, sostiene Zelensky, non può essere un caso il fatto che un attacco di tale portata e durata sia avvenuto proprio mentre il presidente Donald Trump si trova in visita in Cina. L'intenzione sarebbe quella di attirare l'attenzione sul conflitto in Est Europa e sulla sua importanza geopolitica. In ogni caso, il dossier russo-ucraino non dovrebbe essere al centro delle discussioni tra il tycoon e Xi Jinping.
0: Un tribunale di Washington ha sospeso le sanzioni contro Francesca Albanese imposte dall'amministrazione Trump. Ad annunciarlo in un post su X è stata la stessa relatrice speciale delle Nazioni Unite per la Palestina. Il giudice distrettuale Richard Leon ha stabilito che l'amministrazione Trump ha violato i diritti di Albanese garantiti dal primo emendamento, che garantisce le libertà fondamentali come il diritto di parola. Le sanzioni, secondo il tribunale, prendevano di mira direttamente le dichiarazioni critiche di Albanese nei confronti di Israele. La Global Suburban Flottiglia è pronta a ripartire per Gaza. Il comitato direttivo della missione umanitaria ha annunciato che questa mattina le imbarcazioni, 54 in tutto, con circa 500 attivisti provenienti da tutto il mondo, riprenderanno la rotta verso la striscia di Gaza. La nostra missione è una risposta ai leader mondiali che hanno offerto solo tiepidi comunicati, continuando ad osservare il genocidio, hanno spiegato gli organizzatori. Veniamo alla politica italiana. La sola novità del lungo intervento di ieri al Senato di Giorgia Meloni è l'annuncio di una nuova legge delega sul nucleare per rilanciare la costruzione di centrali atomiche in Italia. Per il resto si è trattato di un lunghissimo spot con cui Meloni ha raccontato un paese stabile che colma i divari tra nord e sud e che ha rilanciato salari e occupazione. Ma nel suo discorso la Presidente del Consiglio non ha fornito ricette per affrontare la crisi economica, limitandosi a parlare di stabilità, che significa per lei arrivare alla fine della legislatura, e narrando un paese che non ci ascoltiamo. Marianna Filandri, sociologa.
4: è una fotografia dell'Italia molto generosa e che probabilmente non risponde a quello che gli indicatori oggettivi rilevati dai principali istituti di statistica rilevano. Il nostro paese è uno dei pochissimi paesi che vede i salari reali calati, le pensioni molto contenute che non sono in grado per la maggior parte della popolazione di soddisfare quelli che sono i bisogni primari. Il lavoro si caratterizza per una grande insicurezza. Noi siamo uno dei paesi con la più alta diffusione del lavoro a tempo determinato e un record drammatico è la quantità di persone che vivono in povertà assoluta e non hanno le risorse economiche minime necessarie per accedere a beni fondamentali per sopravvivere. Parliamo di circa 6 milioni di individui, di cui 1,3 milioni bambini, quindi la situazione è molto critica per il nostro paese. Sul tema dell'economia, gli interventi del governo sono stati particolarmente contenuti, non sono interventi di tipo strutturale, non sono stati interventi neppure coraggiosi. La mancanza dell'introduzione di un salario minimo legale, la direzione verso cui si è andati, che non è stata quella di un irrigidimento del mercato del lavoro, ma anzi al contrario sono state introdotte nuove forme contrattuali che vanno nella direzione contraria. Sono state fatte politiche di bonus, che sono politiche una tantum, che quindi non risolvono i problemi strutturali del paese.
0: E a smentire il discorso della Presidente del Consiglio ci sono i dati sulla crisi industriale di cui ha discusso la FIOM CGIL nella sua Assemblea Nazionale a Bari. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Il salario giusto del governo è una presa in giro, ha detto il segretario della CGIL Landini, Sebastiano D'Onofrio, delegato FIOM della Stellantis di Pomigliano d'Arco.
5: Io sono stato assunto nel lontano 1989, la fabbrica è cambiata radicalmente, è andata in evoluzione sotto l'aspetto automatizzato, ma il numero dipendenti dal 1989 ad oggi è calato drasticamente. Oggi contiamo 3.750 lavoratori, senza tener conto di un ulteriore incentivo all'esodo, uscite incentivate, di circa 160 lavoratori, quindi perderemo ancora forza lavoro. Siamo attraversati ininterrottamente da ammortizzatori sociali. E gli incentivi all'esodo messi in campo dall'azienda, questo è il quinto intervento di incentivi all'esodo, fanno sì che molti lavoratori lasciano l'azienda perché ormai è insostenibile lavorare guadagnando 1.100, nella migliore delle ipotesi 1.200 euro al mese, restando a casa quasi tutto il mese per una buona fetta della fabbrica. È diventato pressoché impossibile portare avanti una famiglia. All'azienda chiediamo di mettere in piedi un piano industriale serio, vero e credibile. Ormai Stellantis in Italia conta complessivamente 33.000 dipendenti. E se vogliamo guardare al passato, solo Mirafiori negli anni 80 contava 40.000 dipendenti.
0: Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha approfittato del caso mediatico giudiziario di Garlasco per attaccare ancora la magistratura. Non si può condannare una persona che è già stata assolta in primo e secondo grado, ha detto il ministro, rispolverando un vecchio cavallo di battaglia berlusconiano. Nordio si riferiva ad Alberto Stasi, che fu assolto in primo grado in appello, poi rimandato a processo in Cassazione e poi condannato. Le parole del ministro hanno suscitato la rabbia della famiglia di Chiara Poggi, la vittima del femminicidio di Garlasco. C'erano nuovi elementi, non fu solo una rilettura delle carte. E ora andiamo a Cannes, è un festival del cinema senza film italiani, quello che è stato appena inaugurato. Sentiamo da Cannes Barbara Sorrentini.
6: Il cinema è resistenza, lo ha detto Jen Fonda, attrice attivista più volte arrestata durante le manifestazioni sul cambiamento climatico negli Stati Uniti, ed è lo stesso concetto che ha dichiarato ancora una volta Thierry Frémaux presentando i film in programma, che mostrano i cambiamenti sociali e l'aspetto politico c'è quasi sempre, che sia nella scrittura, si pensi a quella politica degli autori promossa dalla Nouvelle Vague, o nel contesto in cui si svolgono i film. Non a caso il concorso si è aperto con due storie agli antipodi che ruotano ruotano intorno all'amore fluido. Nel Giappone dipinto da Fukada Koji in Nagi Note c'è il legame forte tra due donne che si ritrovano dopo molto tempo e tra due ragazzini adolescenti che scoprono di amarsi e che vorrebbero scappare dalla cittadina rurale in cui non vengono capiti. In La vie d'une femme di Charline Bourgeois-Taquet è la vita di Gabrielle, 55 anni, chirurga, sempre al lavoro, con un compagno che tende ad evitare, finché si innamora di una scrittrice. La protagonista è Léa Drucker, premiata qui l'anno scorso per Il caso 137. Storia, politica e sport si fondono in The Match, il documentario di Juan Cabral e Santiago Franco, che ripercorre il prima e il dopo della mitica partita tra Argentina e Inghilterra, vinta 2-1 con i due gol incredibili di Maradona a Città del Messico per i mondiali del 1986. Quattro anni dopo, la guerra delle Malvinas, per gli inglesi Falkland.
0: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.

0: dal grande schermo al piccolo schermo, oggi è un last minute che ci porta attenzione appunto a una produzione che abbiamo particolarmente a cuore. È un film caucaso diretto da Enrico Masi, qui con noi al telefono per approfondire, per conoscere anche nuove uscite in onda imminenti. Abbiamo per Caucaso Stefano Migliore. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e a tutti all'ascolto.
0: Che bello sentirti anche per telefono, oltre che ritrovarti in redazione. Questo è... Esisti siamo... anche telefonicamente.
1: Capito? Siamo ubiqui.
0: Esattamente, esattamente. Bene, poi sei bello mattiniero, quindi questo è un aspetto che ancora di più porta intensità a questo passaggio. Se ho capito bene, allora, dal grande schermo al piccolo schermo per Terra Incognita, questa produzione che dà un'attenzione particolare a determinati aspetti d'attualità. Personalmente, un lavoro in musica, la colonna sonora di Fabrizio Puglisi è veramente molto molto bella. Detto questo, questa breve analisi legata all'original soundtrack, entriamo nel dettaglio di Terra Incognita, Stefano.
1: Terra Incognita è stato un lavoro veramente impegnativo. E io personalmente, insieme a Enrico, ho firmato il soggetto e ne ho curato la produzione, che abbiamo condiviso con una società francese. E, ci tengo anche a confermare, sottolineare come il supporto dell'Emilia Romagna Film Commission, della Film Commission di Torino Piemonte, così come i tanto attaccati e i famigerati contributi pubblici che ci hanno resi oggi bersaglio di maldicenze ignobili, abbiano contribuito alla produzione di questo film che racconta due esperienze parallele, una che si svolge in Italia, da qualche parte nel Monte Rosa vive un nucleo familiare tedeschi, marito, moglie e cinque figli, che vivono in totale assenza di energia elettrica. Dall'altra parte del Monte Rosa, nel sud della Francia, è in corso la più grande sperimentazione e questo eroico sogno di una energia autogenerativa, autopoietica, ed è l'esperimento di ITER che sogna di, tramite la fusione nucleare, di poter fornire energia infinita a tutto il mondo. Il film oggi ha un'attualità incredibile, seppure è stato girato tra il 2022 e il 2024, i temi che si affrontano sono temi di strettissima attualità, per quello che sentiamo raccontare oggi a proposito di allarmi nucleari e di energia nucleare, di questa energia che è tornata di nuovo alla ribalta, perché la nostra esigenza, il nostro fabbisogno energetico è crescente, perché è crescente la società dei consumi, purtroppo, nella quale siamo completamente immersi. E allora Terra Incognita interviene in questo dibattito. Non è un film partigiano, attenzione, non è un film di propaganda né per una né per l'altra soluzione. Abbiamo faticosamente selezionato questi due modelli di sviluppo, perché sono due modelli di sviluppo possibili, perché esistono, ma ognuno con le sue problematicità. Lo abbiamo fatto con un approccio che, mi permetto di dire, è caratteristico di Caucaso, e quindi è un approccio stilistico e artistico con precise caratteristiche. È un documentario girato anche con mezzi tecnici importanti. C'è stato un lavoro, come hai già sottolineato tu, sulla colonna sonora, molto importante, con Fabrizio Puglisi, un bellissimo percorso che continua anche sulla prossima imminente produzione di Caucaso. E siamo contenti quindi di dare notizia che a partire da domani pomeriggio, intorno alle 16:30, Rai 5 trasmetterà il nostro film, che già era uscito in sala, che già era uscito al Festival dei Popoli del 2024. Chi non potesse ovviamente seguirlo nella messa in onda televisiva, perché capisco che magari qualche adulto all'ascolto potrebbe avere ulteriori impegni, un qualsiasi venerdì pomeriggio alle 16:30, il film sarà poi disponibile su Rai Play.
0: Certo.
1: Consiglio vivamente per chi lo vedesse tramite Rai Play, di trappolare nelle impostazioni per vederne la versione originale, cioè con le originali voci dei personaggi, perché il film è in tre lingue e le politiche editoriali della Rai ci impongono di consegnare una copia con un doppiaggio italiano, che a mio personalissimo parere svilisce un po' il lavoro, per quanto ne renda più facilmente accessibile il contenuto, e quindi io di questo sono comunque contento. Ma per il pubblico più affezionato al cinema d'essè, al cinema per come nasce, c'è la possibilità di poterlo vedere anche in lingua originale con sottotitoli in italiano.
0: Quindi tema quanto mai attuale, soprattutto dopo i discorsi di ieri che abbiamo sentito e anche letto sui quotidiani poco fa, riportati anche dal GR che abbiamo appena ascoltato su deroga per quanto riguarda il nucleare, l'approvvigionamento energetico non solo in relazione all'energia ma anche soprattutto alla condizione umana in contesti di sopravvivenza poi che diventano globali. Seguendo queste storie, no? Quindi da una parte all'altra di questa montagna troviamo una famiglia che totalmente non usufruisce di questi aspetti e di queste risorse, e dall'altra parte la costruzione immensa, importante invece per quanto riguarda un autogenerarsi dell'energia con il nucleare. È un bello ossimoro, Stefano, è un confronto importante, insomma.
1: Avevamo stabilito che dopo l'esperienza di Shelter, che è il nostro film precedente, e tra l'altro anche questo è disponibile su Rai Play, in cui raccontavamo la storia di una persona in transizione sessuale che cercava dalle Filippine di raggiungere il Regno Unito, e quindi è un film che è ambientato principalmente a Ventimiglia, in quella terra di frontiera attraversata dal passo della morte, e quindi dopo aver affrontato l'enorme imponente tema delle migrazioni, avevamo stabilito che il nostro prossimo film avrebbe dovuto parlare di ambiente. Ci eravamo inventati una storia di fiction che poi è finita nel cassetto. E durante quello strano periodo in cui tutti eravamo chiusi in casa e io diventavo anche padre per la prima volta proprio in quelle settimane, facciamo questa scoperta di ITER, vediamo se mi ricordo l'acronimo, International Thermonuclear Experimental Reactor.
0: Ah, sei perfetto.
1: Ancora fresco.
0: Ti è rimasto impresso.
1: Sì, ma sì, l'ho anche ripetuto qualche volta in pubblico, devo ammetterlo, però mi risulta sempre difficile. Facciamo questa scoperta su internet e il mio socio, nonché regista del film, Enrico Masi, invece si è messo in viaggio alla ricerca di un'esperienza che ha tirato in realtà dalla notizia che un ghiacciaio del Monte Rosa fosse in uno stato di grave e pericoloso regresso. Questa parte siamo riusciti, dolorosamente a documentare anche questa parte, sono immagini presenti nel film, ed è stato veramente un durissimo colpo a livello emotivo vedere un ghiacciaio che muore. È un'immagine veramente forte e penso anche tristemente rappresentativa del nostro tempo. Però c'è anche in Terra Incognita una sottotraccia di speranza. Vediamo nuove generazioni e ascoltiamo il racconto dell'esperienza di ITER dalle parole di un Amish mennonita americano che fu ovviamente ripudiato dalla sua famiglia quando scelse questa strada professionale, ma lui la sua attrazione per il mondo moderno, per il progresso lo ha portato oggi in questa posizione. E trovo molto affascinante la forza e l'energia con cui questo signore parla di questo esperimento come un esperimento di pace, come il più grande tentativo pacifista messo in campo dalle principali forze governative di tutto il mondo a partire dalla Guerra Fredda ad oggi. Di fatto, per quello che abbiamo visto noi, l'esperimento di ITER probabilmente ha anche una componente di tenere sotto controllo in una maniera ufficiale e più o meno pubblica quelli che sono le ricerche e gli sviluppi sul nucleare, certo, anche in termini bellici.
0: Sì, anche questo è un altro aspetto che poi è correlato, come la crisi climatica e come lo sfruttamento di risorse energetiche. E ti chiedevo in conclusione, così, un aspetto che ha un'altra realtà di comparazione con l'attualità. Questa famiglia, tra l'altro anche numerosa, no? Con cui chiaramente hai avuto modo di interagire, immagino.
1: Sì, certo, non senza difficoltà.
0: Ah, ok. No, ti volevo chiedere appunto com'è stata questo dialogo, ecco appunto questo motivo di interazione, Stefano.
1: Il rapporto con questo nucleo familiare è stato molto complesso. Abbiamo iniziato con un approccio molto partecipato e condiviso. Ma questi signori non sono questi signori che tra l'altro si sono rintanati in questo posto dove bisogna camminare con il loro passo 3 ore prima di raggiungere la prima strada, non il primo paese, la prima strada. Noi quando salivamo ce ne mettevamo 5 di ore. E per me, che sono un uomo di pianura, io vengo dal tavoliere delle Puglie e sono cresciuto in pianura padana, per me è stata un'esperienza
0: importante,
1: estrema.
0: Esatto. Credo.
1: Il pater familias di questo nucleo è un laureato in filosofia che viveva in una fattoria, più o meno una comune dell'Algovia, e che scappò dopo che sulla sua pelle cadde la pioggia radioattiva di Chernobyl. A partire da questa esperienza si crea quindi il collegamento per noi narrativo, ma mano a mano che abbiamo proceduto con le sessioni di ripresa, con una serie di difficoltà, prima di tutto logistiche, perché quando si va lì su non ci si può andare in 35, la cinepresa funziona a batterie, devi partire con tante batterie tutte cariche, devi dormire in una capanna, eravamo in 7, in 8, dipende, poi ogni tanto partivano delle, delle troupe ancora più ridotte all'osso, ma man mano abbiamo proceduto e discusso a lunghissimo per formalizzare la loro partecipazione, e quindi noi abbiamo un contratto con queste persone, ovviamente abbiamo delle liberatorie con queste persone, purtroppo il nostro processo creativo a un certo punto non è stato più di loro gradimento. Io ritengo che la rappresentazione di questo nucleo familiare nel film emerge come eroica, secondo il loro punto di vista invece la loro rappresentazione non rende giustizia di quello che è il loro messaggio, certo, di quello che è la loro scelta di vita. E la frase che più spesso ci siamo ripetuti quando anche nei momenti più aspri di scontro è stata che cercavamo una esperienza estrema e l'abbiamo trovata.
0: Ci credo.
1: Questo nucleo familiare ha deliberatamente scelto di vivere lontano, il più lontano possibile dal nostro mondo, e noi siamo, tra virgolette, entrati in casa loro per rompere le scatole, con il loro permesso però.
0: Già. E questo è anche un altro motivo di riflessione importante a proposito di ossimori tra una situazione estesa, poi anche entrando in aspetti personali. Bene, Terra Incognita sarà in onda, in questo caso, su Rai 5 domani alle ore 16:30, mi pare.
1: Circa. Così.
0: Però
1: così hanno detto,
0: ci sarà poi la possibilità con Radio Play di portarne una visione più da agio di chi per quell'orario di domani invece giustamente ha impegni. È un film caucaso, è diretto da Enrico Masi, scritto insieme allo stesso Enrico Masi da Stefano Migliore per Caucaso Film. Ci tenevo a questo esteso approfondimento. Concludo, l'immagine, la fotografia che ho qui davanti, tra l'altro, della bambina, della ragazza con questo cavallo che sta guadando un fiume, fa parte della famiglia, immagino.
1: Lei è una delle figlie, è la terza figlia, perché sono in questo nucleo familiare due figli che sono già usciti da questa condizione. Uno è andato e non si vede nel film, non siamo riusciti a coinvolgerlo, oggi vive in Svizzera e a quanto sappiamo lavora nel settore della ristorazione. E un'altra figlia invece che compare nel film ha sposato un uomo della valle e vive,
0: certo,
1: comunque in una condizione, diciamo, meno estrema, ma comunque a
0: sempre in una zona
1: con il resto della famiglia.
0: Sì.
1: E per chiudere, la cosa che tiene unita questa famiglia insieme ad altri abitanti della valle è la musica. E poi lascio a voi il piacere di scoprire come.
0: Bene, grazie Stefano per questo ampio approfondimento, per la messa in onda domani alle ore 16:30 su Rai 5 di Terra Incognita. Io ti auguro una buona giornata e poi ci vediamo in redazione, ok?
1: Ci vediamo sempre, ed è sempre un piacere.
0: A presto.
1: E giù dalle brande è ormai la nostra sveglia,
0: certo,
1: nell'universo in espansione di Radio Città Fujiko.
0: Alla prossima, grazie Stefano.
1: Buon
0: lascio
1: lavoro,
0: con la musica di Fabrizio, che è sempre una gran bella colonna sonora. Ciao.
1: Ti ringrazio.

Caucaso Film, abbiamo allungato un po' questo Hello Dolly Last Minute perché se avete ascoltato, veramente terra incognita, merita. Domani su Rai 5, quindi alle ore 16:30, altrimenti su Rai Play la possibilità di visione più, diciamo, a vostro agio. Terra incognita, Stefano Migliore, protagonista oggi nel Last Minute Hello Dolly. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco perché ci attende un lungo cammino tra arte e musica per il 100° compleanno del grandissimo Miles Davis. A tra poco.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

questo brano, chiamatelo come vi pare, chiamatelo Call It Anything, è l'apertura per il concerto all'Isola di Wight di Miles Davis. Miles Davis con Gary Barth, con Chick Corea, con Dave Holland, con Jack DeJohnette e con Ayrton Moreira. È l'agosto del 1970.

0: Miles Davis nasce ad Alton in Illinois il 26 maggio del 1926. Quest'anno ovviamente il centenario, anche se, come dice il curatore Enrico Merlin, che sentiremo a breve, già ripreso dal Jazz Live, ma l'esposizione è talmente intensa, artisticamente variegata, con dei contenuti così, adesso si dice immersivi, no? Ecco, che è da, oltre che da ascoltare, da sentire, da vedere, da vivere. È un'esposizione a Pordenone, siamo a Villa Cattaneo, sarà fino al 12 luglio. Mi hanno detto, ma beh, non avrei certo problemi, sapete, io do sempre colonna sonora, no, alle esposizioni, ma è quella su Miles Davis. Vi confesso che è quella che invece mi ha dato più difficoltà nella scelta dei contenuti musicali. Certo, è una piacevole difficoltà, però insomma, tale rimane.
1: Ti ringrazio tantissimo per queste parole, insomma, perché effettivamente lo sforzo è grosso, perché fondamentalmente quello che abbiamo cercato di fare è di costruire un percorso, una mostra che raccontasse un po' la poliedricità di questo straordinario personaggio del Novecento, che si riflette in una maniera anche abbastanza importante sulla cultura non solo afroamericana, non solo della musica improvvisata, anche nel XXI secolo, insomma, e quindi celebrare i suoi 100 anni, chiamiamolo genetliaco, chiamiamolo anniversario, non lo so, sì. A me piace chiamarlo compleanno. Insomma, ci sembrava bello che abbiamo avuto questa opportunità a Pordenone e abbiamo costruito questa mostra che racconta attraverso aree tematiche, con la cronologia che passa attraverso, con una sorta di filo conduttore, la poliedricità, come dicevo, questo caleidoscopico mondo di Miles Davis.
0: Dove siamo esattamente?
1: Dunque, Pordenone. Siamo alla Villa Cattaneo a Pordenone, a Villanova di Pordenone, cioè pochissimi chilometri, 2-3 chilometri fuori dal centro di Pordenone, ed è una villa molto bella, e in 3 piani abbiamo raccontato la storia di Miles.
2: Sì, ricordiamo che la mostra si intitola Miles Davis 100, Sound, sì. Listen to This, e dall'8 maggio, da oggi, fino al 12 luglio, il luogo Villa Cattaneo, già lo dicevi, dico anche gli orari così chi dovesse prendere treno.
1: Noi abbiamo queste aperture il sabato e la domenica con delle visite guidate, perché come dicevi giustamente tu nella parte introduttiva, noi vogliamo far vivere questa mostra, cioè, quindi non è una mostra statica, è una mostra dinamica. Potete visitare il sito di Jazz Insieme, Miles Davis 100, e prenotare le visite, non solo le visite guidate che saranno condotte da sottoscritto, ma anche proprio questi incontri d'approfondimento nei pomeriggi del sabato e della domenica, con un'intensificazione delle attività durante il periodo del Festival Jazz Insieme di Pordenone, che è a fine mese dal 29-28 in poi, e che vede anche delle formazioni che in qualche misura raccontano ancora, hanno qualche tipo di relazione con Miles Davis. E quindi questo è un po' il...
2: Beh, quello di Miles è una grammatica ormai imprescindibile per chiunque, ma ecco, a differenza di altri anche grandi artisti del jazz, Davis ha fatto tutto di più. C'è bebop, cool jazz, hard bop, modale, il quintetto con Owen Shorter, e quindi appunto Beach Brew e tutta la parte legata anche al rock, alla fusion, eccetera. Ma avete abbastanza stanze per ogni racconto?
1: Guarda, effettivamente è una mostra che devo dirvi la verità, che in termini di metri quadrati, adesso che mi fai questa cosa mi dico, ma quanti metri quadrati sono? Immaginate una villa veneta, anzi in questo caso friulana, ma il concetto è sempre lo stesso. Con un parco, e sono 3 piani con 3 grandi sale, tra l'altro c'è la sala superiore, quella al terzo piano, dove abbiamo anche una serie di cose pazzesche, tra cui non so se vogliamo fare lo spoiler, ma insomma c'è una delle 3 trombe di Miles Davis, che è stata portata proprio ieri dal proprietario.

0: La madre, molto attenta alla formazione musicale del figlio, da giovanissimo regalò a Miles un violino, ma purtroppo questo regalo trova poco spazio perché subito dopo Miles Davis, va da sé, si affezionò alla tromba e questo fu per lui veramente la prima illuminazione. E approfondì piuttosto queste sonorità, ma indubbiamente qualsiasi scelta poteva essere determinante per la storia della musica.
1: In una mostra solitamente si guarda, esatto. A Pordenone quanto si guarda e quanto si ascolta?
0: Bella domanda.
2: Allora, mi viene proprio, sentendo anche il tuo accento, mi viene a dire, mo si ascolta tantissimo. Perché il mio cruccio, la mia cosa è stata proprio fin da subito. Come si fa a raccontare un musicista in una mostra? Normalmente si mettono gli scritti, le partiture,
0: le fotografie.
2: Che ovviamente tutta questa roba c'è, però Miles Davis poi, come dicevate anche voi, è un artista poliedrico, per cui io ho analizzato dei temi un po' su questo tema, quest'idea dell'icona, per cui c'è il suo volto che è diventato anche con questi primi piani, i primissimi piani in copertina, poi il nome, perché Miles Davis è uno dei pochi artisti che viene ricordato e riconosciuto anche solo con il nome proprio,
0: Miles.
2: Cioè, un altro che mi viene in mente gigante è Elvis, ma se no, se pensiamo alla storia del rock e del jazz, è sempre il cognome che fa una definizione, no?
0: Certo,
2: certo, se si fosse chiamato Mario Rossi magari forse sarebbe stato un po' più complicato, però insomma, diciamo che questo è. E poi ci sono tutti gli altri aspetti, cioè il fatto che, sapete questa famosa frase di Miles, it's always a matter of style, è sempre una questione di stile, quindi abbiamo cercato di portare in giro, poi ci sono i documenti, forse qualcuno sa che io sono stato uno dei ricercatori più importanti dell'opera davisiana e quindi ho un sacco di documenti di studio che sono esposti qui in mostra della Columbia Records sul making dei dischi e tutto il resto. E poi appunto c'è questa parte dedicata al suono, perché appunto io mi dicevo, ma cazzo, però io, scusate la parola suono, ma,
1: dico, sì.
2: Ma come si fa a raccontare sul serio il suono di Miles Davis? Facendolo ascoltare. E quindi inizia a raccontare sul serio il suono di Miles Davis, facendolo ascoltare. E quindi in collaborazione con Audio Graffiti, che è un noto importatore

0: database dove io ho messo insieme negli ultimi decine di anni, direi 35-40 anni, un database con tutte le registrazioni effettuate da Miles Davis nel corso della carriera, e sono tutte ascoltabili con una guida all'ascolto personalizzata brano per brano da me, ci ho messo appunto tantissimo tempo, attraverso o dei percorsi guidati oppure anche delle ricerche libere. Che ne so, uno vuole vedere tutti i brani che ha registrato con Herbie Hancock, gli vengono fuori, può ascoltare, può stare qui. Praticamente io ho fatto i conti che sarebbero, se volesse ascoltare tutto, necessiterebbe di 8 giorni, 24 ore su 24,
1: ci si invecchia, senza nemmeno
0: pausa sonno.
2: Quindi a te.
3: Ho portato in questa colonna sonora, così a commento di Miles Davis 100, Listen to This a Pordenone, dischi citati nel corso della conversazione con Enrico Merlin. Tra l'altro ringrazio Alfredo Pasquali in diretta con me con Jazz Live. E tanto ci sarebbe da aggiungere oltre ai contenuti portati. Adesso stiamo ascoltando Footprints, si parlava di registrazioni con Herbie Hancock, ecco ad esempio questo. Presa da Miles Smiles, uno dei pochi dischi infatti dove in copertina vi è una foto di un Miles sorridente. Il disco proposto in precedenza è la colonna sonora del capolavoro Ascensore per l'inferno, dove Miles è a disposizione di una formazione atipica. L'unico sinceramente che conosco di questa formazione è il batterista, che è Kenny Clarke.

0: Davis parigino, quello con l'Umal, ascensore per il patibolo.
1: Accidenti, che cosa che mi tocchi. Effettivamente ho fatto un estratto da questo film straordinario su cui recentemente ho anche tenuto una conferenza, perché quel film anticipa la Nouvelle Vague.
0: C'è tutto dentro,
1: circa.
0: Sì. E c'è una gran musica.
1: E poi c'è tutta l'improvvisazione di Miles con un quintetto che peraltro non era il suo abituale, e comunque riesce a creare una sonorità, una cosa che diventerà, direi che è iconico, scusate se uso questo termine che un po' ogni tanto mi dà anche un po' di ansia, ma effettivamente è una roba devastante quella colonna sonora lì.
0: Ci aiutarono in film e lui ci improvvisò guardando
2: esatto. Le immagini, sì, un po'
1: sì,
2: come
1: è famosissima questa roba.
2: A quel concerto che gli chiesero il titolo di un brano e lui rispose call it as you want,
1: esatto,
2: chiamalo come
1: esatto.
2: Ti pare, capito?
1: Esatto, parliamo della registrazione del concerto all'isola di White
2: esattamente.
0: Altro epitramiliare. Quando una musica molto complessa venne ascoltata da centinaia di ragazzi. È incredibile.
1: Infatti io devo. Sì, pensate, suonare quella roba con le virgolette
0: difficile.
1: E tutta. Di fronte a 600, 500, 600 mila persone. Deve essere stata una roba. Guardate, io anni fa ho parlato. Quando è stato? 3-4 anni fa che abbiamo suonato con Eugenio Finardi per la. Forse qualche anno di più ormai, mamma mia, invecchiamo. Per la intitolazione a Demetrio Stratos, della via Demetrio Stratos a Milano, è stato fatto questo mega concerto dedicato agli Area. E Eugenio Finardi, che insieme a Ricky Gianco prestava la voce, suonavamo con gli Area, e poi c'era Mauro Pagani e noi dei Maledetti, che è questo duo che ho di chitarre dove suoniamo la musica degli Area in maniera assurda, e ho chiesto, e Finardi era presente all'isola di Wight insieme a Roberto Masotti e altre grandi glorie,
0: grande fotografo
1: musica.
0: Che ricordiamo, sì.
1: Sì, sì, ci manca tanto Roberto, oggi avrei voluto che fosse qui, veramente,
2: e
1: perché
2: poi
1: era un grande amante di Miles, e lui ricordava che era stato un delirio, cioè l'isola di White era una roba,
2: infatti,
1: non si può spiegare.
0: C'è un'intervista di Dave Holland, giovanissimo al basso, che sì. 18enne, 20enne, che aveva una gran paura, tra l'altro lui diceva seguiva, ma
2: francamente
0: era un ritmo talmente strano tra uno e l'altro,
2: provava a starci dietro, però con ottimi risultati.
1: Allora io sono parte della produzione di quel DVD sull'isola di White,
0: l'ho visto, sì.
1: Anche come allegato dell'Espresso, no?
0: Sì.
1: E mi ricordo che quando abbiamo intervistato Airto,

perché ho preso questo disco, Miles Smiles, perché è un po' un disco che inizia dal via al periodo del secondo quintetto di Miles Davis. È un disco poi che anche ho riscoperto, è stato il secondo che ho acquistato, praticamente ho una mensola unicamente per Miles Davis. Il primo è stato The Doo-Bop Song, al quale sono anche questo particolarmente affezionato, magari lo ascolteremo un piccolo frammento dopo la pubblicità. E invece quello che mi è stato regalato a 16 anni e rimasi sconvolto è Sketch of Spain

che ho ancora in cassetta, tra l'altro, e ne sono gelosissimo. Certamente a 16 anni, insomma, ascoltato però un po' anche stranito da queste sonorità. Poi con l'arrivo dell'acid jazz, the doo-bop song, e da lì in avanti è arrivato Miles Smiles, poi Kind of Blue, ed è stata una ricerca continua. Vedete che non è facile fare una colonna sonora a commento di un'esposizione. Fino al 12 luglio a Pordenone. Andiamo in pubblicità perché ancora abbiamo da approfondire, tanto ce n'è per Miles 100 a Villa Cattaneo insieme ad Enrico Merlin, curatore di questa immensa esposizione. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

lo vedrà questo disco Miles Davis, però sicuramente lo sta sentendo, e come, e chissà. Beh, 100 anni, un compleanno, che dire, importante e poco, per tutto quello che è nella musica. Ha avuto in ogni disco un cambiamento, un cambio, un aspetto oltre che di transitorio, però allo stesso tempo ricerca.

0: Nella parte di carriera, interessante motivo di collaborazione che sentiremo da Enrico Merlin dopo, appunto, bebop, hardbop, modale, fusion, jazz rock e hip hop.
1: Ma Miles Davis è un personaggio anche a livello così, parliamo invece degli aspetti più esteriori, perché passava da momenti terrificanti come tornò da Parigi, che era uno straccio uomo, fino alle sue spavalderie con la Ferrari, insomma, che personaggio, questi alti e bassi, come vi ho raffigurato, compare questo elemento che poi è diventato anche mitico di Miles.
2: Lui è anche pugile,
1: esatto, pugile.
3: E infatti c'è tutta la parte dedicata al pugilato. Ho messo insieme un video documenti rarissimi di repertorio, dove si vede addirittura un video dove Miles boxa sul ring e sembra una danza, è incredibile. Poi un sacco di foto.
1: È un figlio di Cassius.
2: non era certo un gigante fisicamente,
3: non era un peso massimo, no. Però insomma sapeva
2: tirare, sapeva tirare di boxe.
3: C'è quella bella intervista dove gli dicono: ma non hai paura che ti colpiscano la bocca? E dice: nobody hits me on the mouth.
2: Nessuno può colpirmi alla bocca. Ho capito, beh, anche poco sicuro di sé Miles Davis.
3: Mamma mia, era
1: un personaggio da prendere con le molle come persona.
3: Veramente uno sbruffone di prima,
1: Ma chiediamo a Enrico: qual è il tuo Miles Davis preferito? Noi abbiamo aperto col Kind of Blue, che è Kind of Blue. Ma c'è un Miles Davis tra i tanti?
2: Domanda un po' così.
1: Sì, in termini personale.
3: Allora, è difficile per me scegliere un'epoca, perché come avete detto voi, arriviamo fino alla fine dove stava ipotizzando. Allora, nel gennaio del 91 ho avuto la conferma da Gordon Meltzer, che era il suo tour manager e produttore dell'ultimo disco Dubap.
2: Che è un gran bel disco, secondo me.
3: Secondo me prelude proprio a tutta quella fase che ancora adesso è in atto di fusione tra hip hop, jazz e
2: certo,
3: tutto il resto.
2: Per me è un gran bel disco comunque.
3: Ed è e pensa che è un progetto incompiuto, perché
2: sì,
3: l'origine. Qui per esempio faccio ascoltare il video di una cosa fatta da lui e Kenny Garrett, dove suonano Strawberry Fields Forever, perché Miles avrebbe voluto fare un disco anche di pezzi dei Beatles, figurati te. Lo immaginate Miles e Day in the Life. Cioè, robe assurde. E Gordon Meltzer mi ha raccontato che nel gennaio del 91 si erano trovati nell'appartamento di Miles Davis a New York con i Public Enemy, perché il progetto era quello di fare un disco insieme. Ora vi potete immaginare cosa diavolo sarebbe stato un disco di Miles Davis con i Public Enemy.
1: Un'altra, l'ennesima eresia.
3: Esatto. Sì, lui è questo che a me è sempre, quello che appunto cerchiamo di raccontare in questa mostra, è questo aspetto, come dite voi, poliedrico. Certo, se credete nei segni zodiacali, lui era un gemelli
2: come me,
3: e questa
2: però
3: dualità salta fuori continuamente, ed è anche, sembra quasi come dire, diventare l'epitome del principio di contraddizione, che ritengo che per un artista di quella levatura sia addirittura fondamentale, non un demerito, ma una parte potente e positiva, perché questo ti permette di continuamente essere messo, di autometterti in discussione.

0: Beaches Brew, un disco che epocale, con questa grafica di copertina di cui parleremo anche per quanto riguarda l'aspetto immancabile delle copertine. Pordenone poi si sta avviando verso essere capitale italiana della cultura 2027 in uno splendido Friuli. Ecco, in Friuli io sono un amante del, non sto a ripeterlo, però del Polesine, già lì la luce è veramente qualcosa di sensazionale. Beh, la luce del Friuli secondo me è perché hanno le montagne così vicino al mare, le Alpi così vicino al mare, quindi si crea un effetto. Un effetto così.
1: E gli era sempre messo in discussione. Io che ho troppe primavere sulle spalle, leggevo già musica jazz al tempo, si divise la critica tra i divisiani storici che erano ferocemente, esatto, contro il tradimento rock, e poi tutti i modernisti
0: che
1: esaltavano la nuova musica, magari criminalizzando il jazz prima, perché era una dicotomia un po' manichea, ma come funzionava?
2: Assolutamente manichea, perché poi di fatto una delle cose che io non sopporto, e poi vi dico qual è il mio Miles preferito, forse, non forse ve lo dico, forse è il mio preferito, è che di fatto quando sento dire, ma questo è tipo Fils de Kilimangiaro, no? Pronunciato brutalmente, viene considerato un disco di transizione. È un gravissimo errore. Tutta la musica di Miles Davis è un periodo di transizione, cioè tutta la produzione davisiana è una continua transizione. È un po' come Zappa, no? Cioè questi personaggi inafferrabili, che tu compravi un disco, anch'io purtroppo ho tante primavere sulle spalle, e quindi ho fatto in tempo a comprare sia Miles che Zappa in diretta,
1: sì.
2: E tu, gli ultimi album, e quando tu compravi il disco non sapevi cosa ti aspettasse. E questo era parte del gioco, cioè non aveva nessuna importanza, perché tu in qualche misura ti affidavi, un po' come Robert Fripp ancora oggi, no? Cioè questi personaggi che riescono a raccontare un presente alternativo, ecco, no? Che poi diventa in qualche misura, pur nella sua iconoclastia, diventa in ogni caso nuovo mainstream per una frangia di appassionati.
1: Cioè, e secondo te, prima poi ci dici che è il tuo preferito, ma secondo te gli attuali Steve Coleman, 3D, quanto devono a Miles Davis?
2: Allora, devo farmi dei nemici oppure...
1: È una radio libera, parla.
2: Dite amici ed entrate.
0: Steve Coleman non è un personaggio comodissimo. Comunque.
2: Esatto, perché cioè, io poi lui magari lo incontro in un festival e mi prende schiaffoni. Però voglio dire, secondo me tutta la matrice del jazz punk, no? E così anche tutte le estreme evoluzioni di Steve Coleman, con tutto il discorso di tutta la New York che si è sviluppata agli anni 90, con tutte le poliritmie, tutti questi lavori di permeabilità sonora tra culture, eccetera, eccetera, Henry Threadgill stesso e compagnia bella, sono estremamente debitori a due grandi nomi tutelari. Miles Davis e Ornette Coleman, cioè lì è il mondo.
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione.
0: Guarda, adesso aspettiamo il tuo disco.
1: Ti sei fatto degli amici, ma ma qual è allora questo Miles preferito?
2: Allora vado giù di Vanga, visto che prima abbiamo parlato di Zappa, mi pare il minimo. E cioè, io devo dire la verità, io ho una passione smodata. Ovviamente ho scritto un libro insieme a Veniero Rizzardi su Beaches Brew, sul quale abbiamo fatto delle ricerche approfondite negli archivi della Columbia, che appunto sono anche rappresentate qui in mostra, ma il mio cuore batte forte per tutta la fase dal 70 al 75. Cioè la musica più odiata di Miles Davis è quella che io amo di più.
0: Ma sai che la sto riscoprendo, perché ho la discografia intera. Pensa ultimamente è un pochino prima quello, però non lo so, sto ascoltando un disco che ho preso un po' anche dicendo bah, poi sempre col che è Miles Smiles. È un disco meraviglioso.
2: Vabbè, Miles è, fra l'altro io qui ho fatto un video.
0: È un disco meraviglioso.
2: Quello sì, Miles è infatti io l'ho scelto come disco epitome degli anni 60, quindi siamo d'accordo.
0: Sì, perché
2: e ho fatto un video.
0: Poi, sì.
2: ho fatto un video che si chiama Miles Miles, dove ho raccolto tutte le foto in cui Miles sorride, visto che dicono che era sempre
0: serio,
2: un burbero
0: tenebroso,
2: esatto. E guardate, c'è proprio questo video che si chiama Miles Miles, e ci sono veramente decine di foto in cui lui sorride, addirittura dove fa la linguaccia. Quindi
0: volevo anche aggiungere un aspetto che sicuramente è presente in mostra, cioè le copertine. Banale,
2: esatto,
0: questa domanda, però
2: no, non è per niente banale, perché fa parte del mondo della cultura pop. Cioè noi abbiamo lui che sceglie Matic Larvine come illustratore delle sue copertine, e abbiamo Beaches Brew, Live Evil, disegnati da Matic Larvine, che era disegnatore che ha disegnato anche Abraxas di Coltrane, di Santana.
0: Santana.
2: E poi il disco dei Last Poets, se siete appassionati,
0: sì, sì,
2: di pop, proto hip hop, diciamo, c'è la copertina proprio di disegnata Matriclave. E poi le altre grandissime copertine, quella di On the Corner per l'appunto, poi In Concert, Water Babies, Big Fun, che sono disegnate da un fumettista californiano che si chiama Corky McCoy, che raccontano un po' questa cosmogonia urbana.
0: Infatti,
2: di fricchettoni
0: nella loro quotidianità, lo trovo avanti veramente.
1: Allora,
0: storie di blaxploitation.
1: Su Davis più parliamo più ci carichiamo, però infatti, dobbiamo mettere un freno.
2: Poi
1: però una domanda voglio fartela,
2: di capire che andiamo avanti tutto il giorno.
1: voglio fartela. Il Davis down tra la perdita di Coltrane prima dell'arrivo di Wayne Shorter, che Davis è questo qua che cerca
2: anche lì, cioè devo dire la verità, che per esempio uno dei dischi che io ho nel cuore è Someday My Prince Will Come, perché
1: sì.
2: 1961, quello è un altro di quei dischi che vengono considerati di pura transizione, eppure ragazzi c'è della poesia notevole lì dentro, e poi a parte che arriva Coltrane che manda via a casa tutti quando fa la solo finale su Someday My Prince Will Come, ma il disco in sé con la copertina di Francis Taylor in copertina la moglie di Miles è una roba veramente da ricordare. Cioè è anche il disco Seven Steps to Heaven che in qualche misura fa da ponte tra la formazione precedente con Jimmy Cobb e la nuova formazione con il 17enne Tony Williams. Beh, insomma, butta lì via.
0: Tony Williams, altro talento incredibile.
1: E quanto deve Davis a Thelonious Monk?
2: Ah, ecco,
1: non c'è il tempo per rispondere.
2: No, vabbè, dai, ve lo dico in due parole. Miles Davis amava alla follia la musica di Monk tanto quanto odiava il suo modo di accompagnarlo, tanto che quando suonarono nella famosa seduta della vigilia di Natale del 1954, Miles Davis gli chiese proprio di non accompagnarlo, e abbiamo quella seconda take di The Man I Love,
1: già,
2: dove
1: famoso,
2: si sente proprio
1: sì.
2: che praticamente bisticciano. Ira Gittler, che era presente alla seduta di registrazione e scrisse poi le note di copertina, mi raccontò che disse: questa volta ero già pronto a chiamare la polizia perché quei due si stavano praticamente menando.
0: Ok,
1: e in una rissa finiamo questa conversazione.
0: In contemporanea con l'apertura, fino al 12 luglio 2026, Villa Cataneo a Pordenone, Miles 100, Davis, Listen to This. Questa puntata,
2: grazie,
0: andrà in replica giovedì per la rubrica in mostra, perché ci tengo.
2: Grazie.
0: Ok.
2: Grazie
1: davvero.
0: Ciao.
1: E buona mostra.
2: Ciao, rispetto alla mostra, fatevi riconoscere.
1: Dai,
2: mi raccomando.
0: Ci riconosci.
2: Sabato, domenica.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao, ragazzi. Ciao, grazie mille. Ciao.

E termina qui lo speciale per i 100 anni di Miles Davis. Però procede poi tutti i tempi e per averne una sensibilità ulteriore a Pordenone, Villa Cattaneo. Lavorone di Enrico Merlin, mamma mia, che ringraziamo e che saluto a distanza, però insomma seguiremo tutti i percorsi di ricerca. All'ascolto Eloisa Atti, che non sento da un po' e quindi ne approfitto radiofonicamente per portarle un caloroso abbraccio.

con la tromba di Miles Davis da Beaches Brew io mi congedo, vi do appuntamento a domani. Domani presentazione di Emilia Romagna Festival, 26esima edizione, con Massimo Mercelli in scena, quindi apriremo con un last minute che ci presenterà il weekend di Angelica, e anche un ascoltato per voi per il concerto di ieri, e si concluderà con Le Serre dei Giardini Margherita, che già abbiamo presentato in maniera estesa, però per l'appuntamento di domenica. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, vi lascio con l'Edipeo Enciclopedico, pubblicità, Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, e oggi avremo, mi raccomando, è giovedì e quindi c'è, bravi, il vinile quotidiano. A proposito di ricerche nella musica, ho parlato di vinile anche ieri, ho spigolato un po' il disco d'oro, quindi oggi è giornata che ha questo filo conduttore, e beh, come sempre direi, con la passione per la musica, per l'arte, per la letteratura, per il teatro e con il Breakfast Club. Appuntamento a domani alle ore 7, vi auguro un buon giovedì. Un buon ascolto su Radio Città Fujiko dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. A domani.

0: Buongiorno.
1: Eccoci qua.
0: Siete felici?
1: Felice? Non ancora, ma lo sarò molto di più, cioè non abbastanza, no. Lo sarò ancora di più dopo questo, quello che tu ci
0: lo
1: proponi.
0: Sarai un po' di più, ma non lo sarai mai quanto potrebbe essere un finlandese. Perché
1: i finlandesi sono felici, non è che diano proprio questa idea.
0: È peggio che, ti ricordi quando la Juve vinceva tutti gli scudetti in fila?
1: Sì.
0: Ecco, quanti ne ha vinti in fila? 9.
1: 9.
0: Ecco, uguale. La Finlandia si conferma come paese più felice del mondo per il nono anno consecutivo.
1: Complimentoni
0: questo,
1: perché...
0: Grazie all'indagine che fa la World Happiness Report.
1: Yeah.
0: Come vado?
1: Ah, guarda, cioè, devo dire che siamo un team ormai che di livello internazionale, se mi
0: ecco,
1: è consentito.
0: Allora, la World Happiness Report dice che la Finlandia è il paese più felice al mondo. Da cosa dipende?
1: Qual è il segreto? Sì.
0: Ecco. Il primo segreto è quello di non cercare di essere felice a tutti i costi.
1: Ecco,
0: il finlandese
1: sì, non ci pensa.
0: Proprio se ne sbatte. Ecco. Perché
1: altro da fare.
0: Sì, perché gran parte della felicità dipende dai livelli, è vero che dipende dai livelli di benessere e di sicurezza percepiti, dalla buona qualità della vita, dalle infrastrutture che lo Stato mette a disposizione dei suoi cittadini, ma anche la cultura e i valori svolgono un ruolo chiave nel modo in cui si affrontano la vita e gli imprevisti che capitano.
1: Diciamolo.
0: Per esempio loro, anche se hanno un livello di benessere esagerato, non ostentano macchine di lusso,
1: no.
0: Vestiti firmati,
1: no.
0: Gioielli.
1: No, mai visto.
0: Mai visto un finlandese.
1: Un finnico così.
0: Che ostenti.
1: Che ostenti.
0: Mai visto.
1: Anzi.
0: E poi, se guardiamo proprio, se entriamo meglio nei gangli della cultura finlandese, ci sono alcuni detti che ti fanno capire come mai
1: l'approccio,
0: loro sono felici, il loro approccio. Per esempio, il primo motto che loro hanno è: chi ha la felicità dovrebbe nasconderla. Capito?
1: Sì, sono parchi.
0: Cioè, perché dice, il costante confronto con gli altri genera sempre infelicità e senso di inadeguatezza.
1: Ecco, basta confrontarsi.
0: Non confrontiamoci.
1: Ecco.
0: Quindi questo è il primo motto. Secondo, il pessimista non sarà mai deluso.
1: Sì.
0: Come dire, insomma, prepariamoci al peggio in modo da poter raccogliere qualsiasi cosa la vita ci proporrà a braccia aperte. Capito? Non partire sempre, come dire, sì, pessimista.
1: Sì, che dopo andrà un po' meglio. Questo
0: tutto
1: è il senso. Viene
0: grasso che cola, capito?
1: Sì. Non è che proprio mi faccia impazzire l'approccio, però...
0: Questo ti piacerà. Ognuno è fabbro della propria felicità.
1: A me piacciono i fabbri.
0: Mi piace, lo so. Quindi facciamo in modo di essere noi stessi a provocare gli eventi che poi possono portarci la felicità.
1: Sì.
0: Ecco. E lui, l'ultimo è il più bello. Alcuni hanno la felicità... Tutti hanno l'estate.
1: Questo è molto finlandese.
0: Questo è molto finlandese.
1: Cioè, perché no, c'è quel dico non dico.
0: Questo è
1: io devo dire che c'è un... ho davanti degli esempi visivi che smontano questa teoria. Per esempio, io penso a tutto il grande cinema di un regista finlandese straordinario come Aki Kaurismäki, che è un inno alla felicità nascosto, però,
0: nascosto.
1: Fa fatica. No?
0: Perché lui non ostenta.
1: Non ostenta.
0: No, ma il senso di questo ultimo motto è che è inutile invidiare chi in questo momento è felice, mentre magari noi stiamo vivendo un momento di difficoltà. Perché se oggi viviamo un momento di dolore, possiamo sempre contare su una cosa. Prima o poi l'estate arriva. Per tutti.
1: Per tutti.
0: Per tutti.
1: C'è un'estate che arriva per tutti. Questo è potrebbe essere il motto dell'Edipeo.
0: Esatto.
1: Anche nel duro inverno che stiamo attraversando.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: No,
1: però, c'è un motivo se i finlandesi sono i numeri uno, cioè, non è che ci si inventa dall'oggi al domani, 9 anni consecutivi,
0: esatto.
1: Ragazzi. Cioè, vabbè. Torniamo domani allora.
0: A domani.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica. che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema abitativo. Con abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18esima edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
8: Ci sono gesti che migliorano il presente.
9: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
8: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
9: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
8: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro Edu Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese, a cui passo già la parola perché ha una curiosità da raccontarci.
2: Bentrovate e bentrovati, ciao Ilaria. Sì, volevo scoprire quali fossero le lingue più antiche del mondo ancora parlate, e andando a guardare qui e lì ho visto che c'è una lingua molto interessante che si chiama Tamil, che è parlata in una regione dell'India, che ha affascinato per tantissimo tempo gli studiosi, un poco per scoprirne le origini, ma anche per le testimonianze che ha lasciato. Parliamo di una lingua che risale a più di 5.000 anni fa, e con una tradizione letteraria e linguistica ininterrotta, ed è una di quelle lingue che possiamo definire in qualche modo con una disglossia, ecco. La disglossia è la capacità di utilizzare due lingue in modo diverso, perché una è usata per il formale, per i testi scritti, e l'altra è usata per la comunicazione orale. Quindi sono proprio quasi due binari separati. Un'altra lingua che sicuramente è ancora parlata e che proviene dall'antichità è il greco, ed è parlata ed è una delle lingue più parlate tra quelle indoeuropee, con circa 12 milioni di persone che vivono soprattutto ovviamente in Grecia, ma anche in Turchia e a Cipro. Un'altra lingua che per un periodo si temeva potesse perdersi in qualche modo, anche se poi i testi scritti in realtà hanno una solidità ben oltre quella della comunicazione verbale, è stato l'ebraico, che è una delle lingue più antiche al mondo e fa parte di quelle lingue semitiche come l'arabo, l'aramaico ed altre. Dicevo, ha rischiato di estinguersi, ma poi insomma nel tempo è diventata la lingua di circa 9 milioni di persone in tutto il mondo. Passando in Oriente completamente, il cinese è una delle lingue più antiche al mondo ancora parlato. E il cinese è una lingua tonica, quindi in funzione dei toni cambia anche il significato delle parole ed anche ovviamente degli ideogrammi, che rappresentano un concetto e non rappresentano un alfabeto, ecco. Il cinese più diffuso è il mandarino. Pensate che risale ad almeno 3.000 anni fa. Vi provo a fare un esempio sul cinese, ma poi i tanti studiosi di cinese potranno sicuramente intervenire in trasmissione e raccontarci di come sia particolare questa lingua, perché appunto è una lingua tonica. Pensate che la parola ma ha tanti significati in base a come la si pronuncia. Un'altra lingua molto diffusa ovviamente è l'arabo, è la lingua ufficiale di 24 paesi ed è la quinta lingua più parlata al mondo. Come anche l'ebraico, si scrive da destra a sinistra e le lettere dell'alfabeto indicano solo le consonanti.
1: Ma Antonella, a proposito di lettere dell'alfabeto, e dopo appunto averci raccontato tutte queste lingue, mi viene da chiederti un'altra piccola curiosità, ovvero: ma esiste un alfabeto unico per tutte le lingue?
2: In qualche modo esiste, non esiste una lingua unica, c'è stato l'esperimento dell'esperanto che però non è andato in porto. Oggi diciamo la lingua veicolare più diffusa al mondo è sicuramente l'inglese, e c'è un alfabeto fonetico che è utilizzato nello studio delle lingue ed è l'International Phonetic Alphabet, cioè l'alfabeto fonetico internazionale, che ha un suono per ogni segno. Però ti dico altre due curiosità al volissimo. Sai qual è la frase più breve che esista? È go, che significa vai, ed è ovviamente in inglese, mentre l'alfabeto cambogiano è quello più lungo del mondo. Ci sono circa 74 caratteri nell'alfabeto cambogiano, che appunto non è praticamente superato, che si sappia, da altri alfabeti.
1: Grazie Antonella per queste curiosità linguistiche e in qualche modo rimaniamo sulla lingua che si traduce in letteratura, perché abbiamo incontrato Simone Briano, uno dei fondatori del Circolo dei Lettori della Dozza, proprio in Sala Borsa, e ci siamo fatte raccontare come nasce il Circolo dei Lettori e abbiamo parlato anche di che cosa significa parlare di carcere attraverso i libri. Ascoltiamolo.
0: Come nasce il Circolo dei Lettori della Dozza? Allora, nell'ormai lontano 2017, una mia cara amica Laura Fugazza era tutor, accompagnava diciamo allo studio di un detenuto che voleva laurearsi in letteratura italiana, e si è trovata ad accompagnare la professoressa Paola Italia per un esame appunto in carcere di questo studente, e parlando appunto con la professoressa è uscita l'idea della possibilità di quanto sarebbe bello poter fare un circolo di lettura in uno spazio così, per molti versi, così nemico come il carcere. E Laura è venuta, ce ne ha parlato, eravamo un bel gruppo di compagni di studio, di università, tutti più o meno, come dire, allineati, no? Sull'idea della cultura come forma di responsabilità anche. E l'idea ci è piaciuta, no? Ci siamo trovati anche con la professoressa, ci siamo trovati a decidere un calendario di libri, a trovare un po' le figure in carcere con cui poterci interfacciare, che per nostra fortuna sono state estremamente disponibili, soprattutto agli inizi. Il dottor Zeccone, che è il responsabile dell'area pedagogica, ha accolto la nostra iniziativa e il nostro entusiasmo anche con concretezza, insomma. E quindi nel 18 abbiamo iniziato il circolo di lettura all'interno della casa circondariale della Dozza. Il primo anno era più o meno questo il format. Abbiamo nel frattempo vinto un bando comunale della Fondazione Innovazione Urbana per il patto per la lettura, diciamo così, che ci ha, oltre a darci un piccolo tesoretto per acquistare i libri che portiamo in carcere, noi abbiamo preso l'abitudine appunto da quel momento di portare i libri in carcere e di donarli alla biblioteca diciamo centrale dell'area pedagogica del carcere, quindi non prenderli per portarli indietro, prestarli, anche se c'è un buon servizio, Sala Borsa organizza un servizio prestiti di libri che possono entrare in carcere. Ma cosa abbiamo vinto con questo bando? Abbiamo ottenuto soprattutto la possibilità di entrare in dialogo con il sistema bibliotecario bolognese del comune di Bologna, e in particolare con Rosalia Ragusa, che è la responsabile dei circoli di lettura dell'archiginnasio, che ci ha proposto di sdoppiare in qualche modo il circolo, no? La mattina in carcere e il pomeriggio, la sera, come questa sera, in Sala Borsa. E questo è il format che abbiamo ottenuto nel corso degli anni, e con qualche piccola modifica, la chiusura necessaria per il Covid, che è stato un periodo difficilissimo a tutti i livelli, ma soprattutto per il carcere, e con qualche piccola variazione abbiamo pensato anche di aprire un circolo di lettura anche nel ramo femminile del carcere. Noi ci teniamo solo al maschile, non è stato così appunto per colpa del Covid. Abbiamo aperto un piccolo, abbiamo provato ad aprire un circolo di lettura anche nella sezione diciamo di detenuti di alto regime di sicurezza, che però la sezione ha chiuso l'anno scorso, e tra l'altro con una serie di problematiche, di proteste, e quindi questo è il circolo di lettura oggi, diciamo così.
1: E questo essere un po' dentro e un po' fuori, quindi questo ponte che si crea, che poi è anche il sottotitolo della nostra trasmissione, un ponte tra carcere e città, come si concretizza per voi, e quindi come effettivamente si mettono in connessione questo dentro e questo fuori attraverso la letteratura?
0: Allora, prima di tutto è proprio come dire, quasi presa di posizione, no? In qualche modo, anche a livello quasi di metodo. Se si riesce a fare un circolo, se delle persone, dei civili, riescono a entrare in carcere, a animare un circolo di lettura in carcere, un circolo di lettura si può fare dappertutto. E il potere della letteratura come momento di unione, momento di dialogo, momento di condivisione, come dire, lì proprio per le difficoltà concrete, fisiche del posto, assume un valore in qualche modo speciale. Però contemporaneamente, al contrario, e a me piace molto insistere su questa dimensione, il passaggio dal circolo di lettura dietro le sbarre, diciamo, a quello davanti alle sbarre, per usare un'espressione, porta nel centro della città, proprio in Sala Borsa, che sta su Piazza Maggiore, diciamo, all'attenzione di chi non è potuto entrare in carcere, di chi non ha mai pensato al carcere o chi non sente parlare del carcere, porta all'attenzione tutta una serie di problematiche, ma anche di concrete realtà di cui altrimenti non si parlerebbe, no? Quindi questa doppia anima del nostro circolo è in prima battuta questo, sia la possibilità di parlare del carcere attraverso i libri, sia la possibilità di parlare dei libri dentro il carcere, se vogliamo. E, all'atto pratico, all'atto concreto, ti rispondo raccontandoti semplicemente come facciamo noi, come si svolge la nostra giornata di circolo in qualche modo. Alle 9 di mattina ci troviamo fuori dal carcere, i detenuti, i volontari, diciamo 3 o 4 di solito per ragioni logistiche, che hanno le autorizzazioni, hanno ottenuto il permesso per poter entrare in carcere e svolgere questa attività. E dopo vari controlli di rito, di cui forse anche tu, se sei stata in carcere, sei a conoscenza, entriamo nei corridoi tutti uguali, poi nell'area pedagogica, e lì troviamo i detenuti che hanno letto il libro e discutiamo insieme, animiamo questo ciclo di lettura.
1: Quante persone siete riusciti a coinvolgere?
0: Il numero è molto vario in realtà, perché tanto dipende dalle altre iniziative dei detenuti. Alcuni studiano, vanno a scuola, quindi è un po' complicato in certe mattine, altri, la maggior parte dei detenuti di bassa sicurezza lavorano, quindi e dipende ovviamente anche dalla qualità del libro. Noi cerchiamo di dare un'offerta, insomma, una proposta molto ampia, poesia, prosa, saggi, a tema anche carcerario, non solo, e è molto interessante vedere i discorsi che escono dai libri che sono paradossalmente più lontani, no? E quindi, però, le volte in cui siamo riusciti ad ottenere più animazione, più movimento, abbiamo raccolto anche 10-12 persone. Quindi, e poi sono capitate anche volte in cui non se ne è presentato nessuno, se ne è presentato uno, però. E poi per completare questa doppia anima, la sera in Sala Borsa, nella saletta al secondo piano, Sala Borsa, iniziamo il circolo presentando la nostra iniziativa, vediamo qualche faccia nuova, raccontando quello che è successo la mattina in carcere e poi parlando del libro allo stesso modo, come se fosse un circolo normale. Ed è interessante spesso vedere le differenze delle opinioni, no? O paradossalmente quando le opinioni che non ti aspetteresti invece si sovrappongono. Questo più o meno.
1: E prima parlavi appunto della selezione di libri, che è molto, molto vasta. Come avviene da un punto di vista forse dei criteri di selezione, e quindi poi se la scelta ricade anche sulle persone detenute? Sì. O
0: allora, noi abbiamo un calendario di 9 titoli, quindi cerchiamo di tenere un pochino insieme quelle che sono le richieste, gli spunti che vengono dal circolo dentro il carcere, che vengono dal circolo di Sala Borsa, alcuni suggerimenti anche da noi, insomma, o dalla professoressa Italia che gestisce insieme a Giacomo Ventura e a altri più o meno accademici, diciamo così, no? Che quindi sono un po' dentro alle novità del mercato, per qualche, anche un po' per vocazione professionale, se vuoi. E quindi sì, cerchiamo di tenere insieme un po' tutte queste, il che rende molto molto eterogeneo il calendario. Però secondo me anche con delle sorprese. Da questo punto di vista mi piace sempre raccontare la prima volta che sono stato in carcere, e si parlava di questo libro di questa è antologia di poesie sulla Prima Guerra Mondiale, di raccolte da Andrea Cortellessa, si intitola con un verso mi pare di Montale, Le notti chiare erano tutte un'alba. Era un libro, uno scherzo, di 400-500 pagine, quindi io credo, mi ripare di non averlo neanche letto tutto, sfogliato un po' così. E invece la discussione è stata, soprattutto in carcere, è stata più interessante rispetto a quella fuori, perché è uscito fuori tutto un discorso sul paragone tra la vita di trincea e la vita dentro il carcere, con le ovvie differenze, per carità, non voglio... però ricordo un discorso, un dibattito molto acceso, perché era venuto anche Ziccone, appunto responsabile dell'area pedagogica, e il discorso era stato tutto molto, un dibattito molto serrato sugli spunti, cioè su come questi giovani poeti vivevano la trincea, su come invece i detenuti vivevano la loro vita, che a suo modo è una vita di trincea, perché è una vita costantemente esposti, comunque sempre un po' in balia dell'istituzione carceraria, e ora, con i ovvi distinguo, per carità, con le ovvie differenze, però con tutta una serie di problematiche, certo, che sono emerse in qualche modo e che tendono a emergere quando il dibattito prende la strada giusta e che ci piace riportare la sera quando si parla qui in Sala Borsa.
2: Ringraziamo Simone Briano per essere stato ai nostri microfoni e passiamo alla rubrica della settimana, che è Pillole di Antigone. Oggi Susanna Marietti, coordinatrice dell'Associazione Antigone, ci racconta dell'osservatorio sulle condizioni di detenzione.
3: Ben trovati e ben trovate. Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che è al cuore dell'attività di Antigone, qualcosa che esiste da moltissimi anni e che Antigone porta avanti con continuità. Però vorrei tornarci sopra insieme a voi per cercare di spiegarlo nelle sue caratteristiche essenziali e nelle sue motivazioni. Sto parlando del monitoraggio delle condizioni di detenzione. L'osservatorio sulle condizioni di detenzione di Antigone esiste dal lontano 1998, quando Antigone è stata autorizzata per la prima volta dal Ministero della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane. Oggi sono oltre 80 le persone che hanno queste autorizzazioni, alcune a livello nazionale, altre a livello regionale, alcune per le carceri per adulti, altre per le carceri minorili. Antigone effettua circa 100 visite ogni anno a strutture penitenziarie e periodicamente pubblica i propri rapporti, che raccontano lo stato delle nostre carceri basandosi su un'osservazione diretta, e sono un grande strumento di trasparenza. Che senso ha questo nostro lavoro? È un lavoro per noi importantissimo, è una delle attività principali a cui più Antigone si dedica, con l'idea proprio che la trasparenza delle carceri sia il primo elemento di garanzia dei diritti umani. Non può esservi rispetto dei diritti umani se non c'è un controllo sociale diffuso ed uno sguardo della società su quello che accade dentro quelle mura. Quando nel 1998 abbiamo dato vita al nostro osservatorio, lo abbiamo fatto avendo in mente una serie di obiettivi differenti tra di loro, anche se tutti in qualche modo collegati. Sono obiettivi che potrei riassumere usando 5 verbi. Il primo di questi verbi è conoscere. Antigone è anche un'organizzazione di ricerca sul carcere e sulla pena e vuole conoscere il proprio oggetto di studio, perché non ci piace parlare di ciò che non conosciamo. Il carcere non si può conoscere restando seduti alla propria scrivania, perché il carcere raccontato dalle norme non è quello che vive nella sua concretezza. Troppo spesso c'è una distanza ineliminabile tra la pena come dovrebbe essere e la pena come è in concreto. Quindi per conoscere il carcere bisogna osservarlo. Quindi il primo verbo, diciamo, con cui potremmo descrivere il nostro lavoro di monitoraggio delle condizioni di detenzione è appunto conoscere, ma non è il solo. Il secondo verbo, altrettanto fondamentale, è prevenire. Prevenire appunto gli abusi e le violazioni dei diritti umani. Noi crediamo che il solo fatto di aprire il carcere allo sguardo esterno svolga una funzione di per sé preventiva. Non è un caso che il Comitato del Consiglio d'Europa, che si occupa di visitare, che ha il mandato appunto di visitare tutte le carceri dei paesi membri, si chiami Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti, il cosiddetto CPT in sigla, perché appunto visitare le carceri ha una funzione preventiva. Il terzo verbo che descrive questa nostra attività, per come noi la intendiamo, è informare. Noi non ci teniamo per noi quello che vediamo dentro il carcere, lo raccontiamo fuori, è proprio il nostro scopo precipuo, lo facciamo con i nostri rapporti che escono ogni anno, lo facciamo con le schede delle singole carceri che pubblichiamo sul nostro sito dopo ogni visita, lo facciamo con i tanti articoli che molti di noi scrivono sui giornali e le varie testate con le quali collaborano, lo facciamo con la nostra trasmissione radiofonica settimanale Jailhouse Rock, in onda oramai da 16 anni su Radio Popolare, lo facciamo con i nostri social network. Noi raccontiamo le carceri perché vogliamo essere i vostri occhi, vogliamo che tutta la società sia informata di quanto accade là dentro, e anche le persone che mi stanno ascoltando dal carcere, che magari conoscono quel carcere o ne conoscono due, tre perché hanno avuto dei trasferimenti, possano avere uno sguardo generale sul sistema, penitenziario italiano.

0: il così proverbiale uomo della strada facesse fatica anche a immaginarsi come è fatta una cella. Oggi invece, ripeto, anche grazie ai rapporti di Antigone e alle immagini che abbiamo mostrato fuori, perché siamo stati, siamo a volte più parzialmente in alcuni casi autorizzati a entrare in carcere anche con le videocamere, perché spesso un'immagine può dire più di quello che possono dire le parole, io credo che abbia contribuito molto appunto a far conoscere a tutti, anche a chi non ha mai avuto a che fare con il carcere, la vita interna. Quindi abbiamo detto conoscere, prevenire, informare. Il quarto verbo che userei è denunciare. Quando noi vediamo in carcere qualcosa che non va, lo denunciamo fuori, lo possiamo denunciare con così una denuncia pubblica, appunto una lettera aperta, un articolo, una denuncia diciamo mediatica, ma a volte ci è anche capitato di dover effettuare delle denunce vere e proprie mandando in procura i nostri esposti laddove ravvisavamo qualcosa che avesse una valenza anche penale. Quindi il quarto verbo è denunciare e arrivo al quinto verbo che è riformare. Noi crediamo che le organizzazioni di società civile non debbano avere solamente il ruolo di cani da guardia, di come si dice nel gergo anglosassone, no? Le organizzazioni come watchdog che controllano, diciamo, il potere pubblico, lo Stato, che non faccia niente di male, nel caso appunto alzano la voce, eccetera, e lo denunciano pubblicamente. Ma credo che possano e debbano avere anche un ruolo di tipo costruttivo e quindi proporre dei miglioramenti, proporre delle strade che si possano seguire a livello normativo, dei cambiamenti normativi, ma anche a livello amministrativo, a livello concreto, a livello di formazione del personale. Ci sono tanti livelli diversi sui quali si può intervenire per migliorare, nel caso di Antigone, lo stato delle nostre carceri. Quindi, sulla base degli altri verbi, sulla base della conoscenza, sulla base, perché ovviamente non si possono fare proposte sensate se non si ha una seria conoscenza, sulla base dell'informazione che siamo in grado di dare. Proponiamo anche delle riforme. Lo abbiamo fatto varie volte. Penso, ad esempio, a quando abbiamo riscritto il regolamento penitenziario, che oramai è vecchio di 26 anni, mettendolo a disposizione delle autorità affinché potesse, creare un nuovo regolamento penitenziario più aperto e più adatto ai nostri tempi. Ecco, mi sono presa questo spazio per spiegarvi, il lavoro di monitoraggio delle condizioni di detenzione che Antigone porta avanti da oltre 25 anni e che è una delle attività che più caratterizzano la nostra organizzazione.
1: E ora chiudiamo davvero questa puntata. Ringraziamo chi è stato ai nostri microfoni, Simone Briano, Susanna Marietti. E vi ricordo che potete scriverci a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto da me, Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.

0: c'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
6: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
5: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien show, sin dudas, la migliore!
7: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Questo programma è offerto da...
10: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
11: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: giovedì 14 maggio, quindi 9:32 minuti, rassegna stampa di Radio Città Fujiko, che vede Donald Trump alla corte del dragone di Xi Jinping. Naturalmente la Cina, quando fa le cose in grande, un'accoglienza regale con tante bandierine sventolate che in perfetto sincrono all'apparire del presidente Yankee, bande militari uniformi, ma in realtà poi è un giro d'affari. Ma c'è naturalmente in particolare della Cina anche molta politica. E allora, così raccontato da Viviana Massa del Corriere della Sera: tappeto rosso e tensioni, Trump oggi la corte di Xi. A Pechino, settimo faccia a faccia tra i due capi di Stato. I temi da Hormuz a Taiwan, queste vengono segnalati, lo stretto chiuso agli aiuti dell'Iran, il dossier Taipei, definizioni ed armi, l'intelligenza artificiale e l'import-export, in particolare sulle terre rare, le tasse e anche il famoso fentanyl, che è una delle grandi crociate di Donald Trump in patria. Ma più che crociate, appunto, sembra Donald Trump si presenta come un consigliere di amministrazione con 17 compagni di viaggio. Gente geniale, così il presidente ha definito i big, da Elon Musk a Wang, recuperati in Alaska, che si è portato dietro per convincere Pechino a aprire le aziende USA, ma dovrà fare concessioni sulle forniture strategiche. Questo è il tema. Allora, Trump e Xi, dal Corriere passo al Fatto Quotidiano. Grandi accordi sul tavolo, l'Unione Europea è il vaso di coccio tra USA e Cina. Evidentemente, ancora una volta, questa volta Nicola Borzi dal Fatto Quotidiano ci ricorda che, ahimè per noi, il baricentro del mondo industriale, finanziario e anche militare si sposta ad Oriente e l'Europa rimane così, vaso di coccio, a mo' del vaso di coccio manzoniano. Il dialogo, le due sponde del Pacifico discutono a tutto campo di golfo, energia, futuro di Taiwan e dazi. L'allarme arriva dalla Banca Centrale Europea. Aiuti di Stato, sovracapacità di Pechino e cambio stanno uccidendo l'industria europea. Questo è quanto. E allora, cosa c'è in ballo? Beh, il Domani ci racconta che in apertura in ballo c'è con il cocco d'Alessandro Malatesta e Vergine, c'è in ballo affari per gli Stati Uniti d'America, Taiwan alla Cina. Insomma, è stato in tra sorrisi, lassi e berberleffi, Xi ha detto una cosa molto chiara e anche pesante, che se non si sta attenti l'affare di Taiwan può sforciare una guerra tra le due superpotenze, e allora bisogna in qualche modo essere concilianti, e molti pensano che il baratto di Trump per avere il via libera ai suoi affari miliardari sia il baratto su Taiwan. Infatti di baratto parla proprio il Domani, difficile baratto tra Trump e Xi. Oggi il vertice tra i due leader delle superpotenze, Pechino punta la tregua commerciale, nodo Taipei, l'Iran dice contro la Hormuz, ma è letterato lotte interne. Sull'Iran e il collegamento col viaggio di Trump interviene anche il Giornale con Fausto Bislosofo. L'indipendenza di Taiwan, possibile merce di scambio per dazi, chip e terre rare. Sottobanco sembra possibile un'intesa per sbloccare pure lo stallo di Hormuz. Questo, mentre Israele in questo incontro spera di avere in mano libera il Libano e in tutta la zona palestinese. Insomma, sarebbe un grande mosaico così, geopolitica, commerciale, militare, che si incontra nella città imperiale. E ma tutto questo, meno male che c'è il solito Daniele Capezzone, che è rimasto agli anni 50 e il pericolo giallo. Cioè, lui alla mercé di Pechino, un suicidio anche economico, dice il Capezzone, come sempre tuonando dalle colonne del Tempo di Roma, giornale della destra radicale romana. E allora tutta la colpa dei cinesi, ovviamente, perché la colpa dei cinesi, vediamo la colpa dei cinesi. L'avete vista la vicenda dell'Electrolux con l'azienda scandinava di elettrodomestici che minaccia nelle Marche 1600 licenziamenti? Una mazzata terribile, ma occorre raccontare che l'attuale proprietà è già pronta a vendere ai cinesi. Quindi i cinesi sono colpevoli perché comprano un'azienda, non è colpevole l'Italia che svende le imprese all'estero, prima gli scandinavi e poi i cinesi, e i lavoratori devono solo sperare l'intervento della Cina per salvaguardare i loro posti di lavoro. E poi naturalmente si cita il confronto dei prezzi tra gli elettrodomestici europei, concorrenza cinese, tra auto europee e auto cinesi, i prodotti di Pechino costano spesso circa la metà. Morale, i cinesi prima non hanno usufruito dei vantaggi che stupidamente l'Unione Europea ha offerto loro, adesso ci invadono, rilevano le nostre aziende, se le svuotano e trasvolgono i nostri mercati con le loro merci. Quindi è la cosa curiosa che lo dica Capezzone, che poi è un apologeta del mercato libero. È il mercato, bellezza, lascia fare il mercato, però quando supermercati da torto, allora non è più tanto buono. Però naturalmente c'è il complotto, perché il capestone non sa rinunciare alla teoria del complotto. Può darsi tutto ciò sia avvenuto spontaneamente e sia solo il frutto di necessità politica, ma sorge il fondato dubbio che almeno una parte di questo disastro politico sia venuto spontaneamente, con questo quel regime capace di, o perlomeno convinto di poter ammorbidire, acquisire e piegare un certo numero di decisori a Bruxelles nelle nostre capitali. Se ne può parlare o no? Si domanda Capezzone, il furbo Capezzone.
1: Sì, e devo dire che anche i quotidiani che ho sotto mano io danno grande spazio a questa visita con Musk, Cook e Mr. Nvidia. Mr. Nvidia che ovviamente ha un nome e un cognome anche lui.
0: Non è un insalato.
1: Jensen Huang, esatto. E che è stato in forse fino all'ultimo, ce lo racconta Repubblica. Perché dice che appunto questo CEO della Nvidia, appunto figlio di immigrati taiwanesi, che a febbraio ha deciso di costruire nell'isola dei suoi avi il nuovo quartier generale regionale della compagnia leader mondiale dei chip. E quindi qua c'è la grande, diciamo, indecisione di partire, perché si è aggiunto appunto all'ultimo momento volando in Alaska per salire sull'aereo presidenziale durante la sosta di rifornimento. Aveva detto che la sua presenza rischiava di essere controversa, però il presidente lo ha chiamato chiedendogli di venire. Wang ha obbedito e ora dovrà gestire insieme l'obiettivo di concludere più affari con Pechino senza però compromettere la sicurezza nazionale o scaricare Taiwan. A questo scopo una decina di senatori bipartisan dell'ex capo della maggioranza repubblicana McConnell, all'ex candidato democratico alla vicepresidenza Kaine, hanno scritto all'ex collega Rubio affinché eviti scherzi. Gli hanno ricordato il suo passato comune, hanno sollecitato il completamento delle forniture di armi e hanno ammonito contro cambi unilaterali della politica su Taipei. Altri funzionari dell'amministrazione hanno anticipato che non ci saranno, ma la decisione ora appunto spetta a Trump. Insomma, si rischia che quello che in Italia si chiamerebbe il mille proroghe di fine anno, dove entra tutto dentro, no, nella trattativa, possa entrarci anche la politica di Cina su Taiwan e le mire soprattutto di Cina su Taiwan. Anche perché ricordiamo che Trump sta cercando consensi per cominciare a mettere qualche piedino nelle terre dei ghiacci, e quindi il consenso anche della Cina potrebbe essere utile a questo scopo. A Tiananmen e al Tempio del Cielo, insieme in una Pechino blindata, due pesci che devono coesistere. La stampa locale sottolinea il bisogno di collaborare, la gente mostra entusiasmo, però non dimentica le polemiche del Covid, ricordate le accuse e tutto quanto si scatenò contro la Cina a livello di pubblica opinione proprio e di accuse pesanti sulla partenza del virus. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, è il titolo che sceglie il manifesto, e poi all'interno troviamo questa visita che appunto le foto di rito, ma ancora nessun pedaggio nello stretto di Hormuz, ci dice il manifesto, il concordato tra Marco Rubio e il suo omologo Wang Yi, nessun paese potrà tassare i naviganti. Però Xi Jinping ancora non conferma. Oggi il dialogo tra le parti è più paritario. In questi anni, di fronte a guerre tarifarie e commerciali, la Cina ha negoziato ma anche combattuto. E poi la Cina è convinta di aver conquistato una posizione di forza, come si evince da un lungo editoriale del Quotidiano del Popolo, che di fatto presenta la prospettiva ufficiale del Partito Comunista sulla visita di Trump. Le relazioni tra Cina e Stati Uniti sono giunte a un momento storico completamente nuovo. La stretta di mano tra i leader segnerà un nuovo punto di partenza. E oggi il dialogo tra le parti è più paritario, la comunicazione più pragmatica e le linee rosse più chiare, scrive appunto l'organo ufficiale del partito.
0: E allora un tributo musicale alla Cina è dovuto. Andiamo con Pechino, con la K di Giuni Russo, Kame, prematuramente scomparsa, che qui ci dà la dimostrazione che gran voce che aveva e anche che studi faceva, forse con un occhio anche alle esperienze di meteostratos. Comunque Pechino, Giuni Russo.

0: Giorni Russo, in queste sperimentazioni vocali orientalissime, cinesissime, in questo Pechino con la K, anche se immagino che Trump, un vero maga, penserebbe più cinesino del Shanghai. Dove vai? Perché ognuno ha il suo livello culturale. Comunque, passiamo alla vicenda del Golfo. L'Iran, dice il Domani con Lucia Malatesta, abbiamo il controllo di Hormuz. Il Teheran resta lacerata dalle lotte di potere. Effettivamente avere ucciso tutta la leadership di Teheran ha favorito la grande diaspora di comando e l'avanzamento peraltro nel potere sempre più repressivo dei Pasdaran. Il regime vuole mostrare i muscoli a Trump. Se gli americani commetteranno un errore, il Golfo Persico sarà il loro cimitero. Ormai siamo abituati a queste frasi apocalittiche da una parte e dall'altra. Ma Lucina Malatesta vede i veleni traiegliato là, i falchi puntano a estromettere i galibafi araci, i pasdaran si impossessano anche della diplomazia. E questa non è una buona notizia per una possibilità di dialogo. Noi ridiamo, ma in realtà si piange. Netanyahu in segreto ad Abu Dhabi. E quindi Israele fa sapere che il giorno prima dell'attacco di Israele all'Iran c'era stato l'accordo tra Abu Dhabi e Netanyahu. Naturalmente i paesi del Golfo smentiscono seccamente, perché avere l'accordo col diavolo non è mai una cosa favorevole ai musulmani. Quindi vai a sapere se è un piano di Israele per scompaginare il fronte nemico, oppure se è il fronte nemico che poi così nemico non è. Il premier conferma: negli Emirati durante il conflitto Teheran libera Sud-Udeh F-35 su Hormuz. Israele verso le urne nel frattempo. La maggioranza ha avviato la procedura per sciogliere la Knesset per votare a settembre. Questo nel frattempo, prima si è votato la pena di morte per i palestinesi definiti terroristi, cioè tutti, che potrebbero finire anche 700 persone impiccate. Questo è quanto. Mentre il ministro degli esteri libanese Youssef Raggi, che è presente a Roma, viene intercettato da Marta Serafini, che così rilascia un'intervista al Corsera. Vogliamo una tregua Hezbollah disarmato? E questo mi sembra un po' la favola del topio, vi mettere una collana al gatto. Va bene, ottima idea, ma chi lo fa? L'Italia fa già molto, ora c'è il ponte con l'Unione Europea. Il ruolo dei vostri caschi blu per noi è fondamentale, sostenete lo sforzo diplomatico internazionale per aiutare il nostro paese a uscire dalla crisi e ripristinare la sovranità del territorio. Direi che sarà assolutamente complesso, e non tanto per Hezbollah quanto convince Israele a togliere le tende dal Libano del Sud, che è già occupato. Anche Hezbollah comunque non è facile da togliere da quelle parti. Tajani, Crosetto, i cacciamini in navigazione saranno operativi solo con la pace. Quindi, ma la polemica è il Parlamento italiano, con o anche senza benedizione dell'ONU. Entrambi è una spedizione pericolosa, ma senza spedizione dell'ONU diventeresti automaticamente una macchina da guerra al soldo degli Stati Uniti d'America, quindi sarebbe immediatamente motivo di bersaglio. Ma già oggi UNIFIL, sotto la copertura dell'ONU, sappiamo che subisce degli attacchi di droni in Libano. Ma sul petrolio, che poi naturalmente è la grande stretta che fa di questa guerra enorme, ma una guerra mondiale, petrolio, scorte di esaurimento, ritmo record, il nodo Hormuz, dice Gaia Cesare dalla pagina del Giornale. Allarme energia mentre USA e Iran si contendono il canale. Questo è quello, ma andiamo allora alla vicenda di Israele e di chi è l'equipaggio di terra e di mare di Israele. Cominciamo da quello di mare. Flottiglia, oggi si salpa, le 54 barche subito a rischio abbordaggio. Fanno rotta verso la striscia, ci racconta Alessandro Mantovani dal Fatto Quotidiano, mentre Caro Tenuto 5 Stelle è l'unico parlamentare a bordo di questa flottiglia. Mentre sull'effetto genocidio si impara che l'IDF spiò i palestinesi con Microsoft, ma cadere solo una testa. Quindi questa grande e bella globalizzazione, Bill Gates e quante altre cose, poi sono al servizio del genocidio. Etica zero, l'IDF violò i codici, pure Europa può fare causa, ma immaginiamoci che se ne guarderà bene, visti i precedenti, magari lo facesse. E poi, i giorni scorsi, i giornali della destra hanno strombazzato questa notizia, che la CPI avesse, la Corte Penale Internazionale dell'AIA, avesse assolto Israele dall'accusa di genocidio. Non è vero, perché come dice l'Indipendente è l'ultima bufala dei media filo governativi. I titoli erano: non c'è un prove del genocidio di Gaza, Il Tempo, a Gaza non c'è un genocidio, la CPI cela la sinistra mondiale, Il Giornale, il pretore calde ludi propal, Gaza non è un genocidio, Libero. Allora ci fa vedere l'intervista a questo Zeto, che è questo network, al capo Candle CP, che dice esattamente: non c'è un limite ai crimini internazionali, si può aspettare la fine di un'indagine per avere un'altra, come abbiamo fatto ad esempio in Ucraina, per dimostrare alle vittime che non sono invisibili, anzi inizi a raccogliere le prove, spicchi i mandati del resto e poi continui. Dove sia la soluzione non si sa, ma con un gioco di parole e confusione, dividendo e confondendo artatamente diversi punti, si stravolge questa dichiarazione.
1: E andiamo ai quotidiani, il Manifesto, Repubblica, Carlino, Al-Aqsa sfida lo status quo, l'ultradestra israeliana, perché ci abbiamo anche questa, nel giorno di Gerusalemme intende porre fine alle intese con la Cisgiordania sul terzo luogo santo dell'Islam. E quindi alla vigilia della marcia dalle bandiere, momento clou delle celebrazioni dell'ultradestra israeliana per il giorno di Gerusalemme, Isaac Wasserlauf, ministro per lo sviluppo delle aree periferiche, ieri è entrato sulla spianata delle moschee di Al-Aqsa e vi ha pregato, in violazione dello status quo del sito religioso, terzo luogo santo dell'Islam, per il bene del popolo di Israele, per i soldati delle forze armate e per la guarigione di tutti i feriti. Wasserlauf ha esortato il pubblico a visitare e pregare sulla spianata, considerata dai religiosi ebrei il luogo dove sorgeva il biblico tempio, per assistere a quella che ha definito la rivoluzione contro regole e intese internazionali messa in moto dal ministro della sicurezza Itamar Ben-Gvir. Insomma, tutte cose gravissime che però passano sotto silenzio. È commove, e quindi si rosicchiano territori, si rosicchiano accordi, trattati, si rosicchia tutto. È commovente vedere ogni volta tanti ebrei pregare sul Monte del Tempio, ha affermato Wasserlauf, per sottolineare la fine di fatto del divieto per gli ebrei di pregare sul sito islamico, nel quadro dell'intesa del 1967 con la Cisgiordania, custode dei luoghi santi islamici e cristiani a Gerusalemme, secondo la quale i musulmani pregano sulla spianata, gli ebrei al muro del pianto e i cristiani al Santo Sepolcro. Bene, questa cosa adesso è stato deciso dall'ultradestra che non è più così. E al dicevi, continuano gli attacchi, colpita un'autostrada in Libano, almeno 8 morti, tra cui 2 bambini. A nulla servono i negoziati tra Beirut e Tel Aviv. A poche ore dal terzo giro di negoziati diretti tra Libano e Israele alla Casa Bianca, il cessate il fuoco in Libano continua a essere una formula svuotata di qualunque significato e lontano dalla realtà. In questo quadro la missione dell'ONU ha indicato che vari droni, presumibilmente di Hezbollah, hanno in questi giorni creato preoccupazione, senza però causare danni a cose o persone. UNIFIL ha invitato pertanto tutti i belligeranti a evitare operazioni in prossimità delle proprie posizioni e di scongiurare così situazioni di pericolo per i caschi blu. Proteste anche contro la presenza, le attività e i movimenti di personale di velivoli dell'esercito israeliano presso il quartier generale di UNIFIL. E infatti proprio di UNIFIL vi voglio parlare, perché Concetto Vecchio sulla Repubblica ci racconta di Mattarella che ha chiamato al telefono Herzog definendo inaccettabili gli attacchi su UNIFIL che sono avvenuti nei giorni scorsi. Un drone è esploso all'interno del quartier generale della missione in Libano, dove si trovano gli italiani. Insomma, i bombardamenti intelligenti, certo, perché si vuole scoraggiare la missione UNIFIL, la si vuole mettere in difficoltà fino a farla desistere, perché comunque ogni testimone va spostato, eliminato, e soprattutto quelli che sono là per missione di pace, che siano civili, che siano militari.
0: E naturalmente tutti dicono un drone di Hamas, noi non sappiamo se è di Hamas o di Israele, ma Hamas nega che sia loro, ma tutti dicono, sposando le tesi israeliane, che è di Hezbollah. Ma detto questo,
1: se Mattarella ha chiamato Herzog, forse qualche dato in più ce l'ha, ecco, mettiamolo
0: così.
1: No, lo
0: sappiamo. Comunque, questo dimostra quanto sia anche l'UNIFOR in questo punto un vaso di coccio, come sopra si diceva di altri. Ma parliamo dell'equipaggio di terra della flottiglia, perché il 18 maggio sarà sciopero generale al grido "nessun chiodo" per guerra e genocidio, lo promuove l'USB. Su questo è il parola di Domenico Conte, l'USB proprio dell'Emilia Romagna, a lui la parola.
2: Noi oggi abbiamo organizzato questa assemblea dibattito con una platea costituita soprattutto di delegati del settore industriale e della logistica. L'avevamo fatto inizialmente in vista di una manifestazione nazionale che abbiamo convocato, programmato e organizzato per sabato 23 di maggio. Una manifestazione appunto che voleva mettere al centro la condizione operaia in questa situazione di crisi internazionale, quindi con lo scenario bellico che incombe e che va poi non solo a creare ovviamente condizioni drammatiche per le popolazioni civili che subiscono i conflitti, ma anche poi delle conseguenze dal punto di vista economico per le lavoratrici e i lavoratori. E poi, diciamo, la novità degli ultimi giorni è che il coordinamento nazionale confederale di USB, recependo una serie di input che provenivano sia dalla società civile ma anche dai lavoratori e le lavoratrici stesse, ha deciso di proclamare uno sciopero generale per il 18 maggio, per lunedì 18 maggio, uno sciopero generale intercategoriale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata, questo come dicevo, sia per rispondere ai bisogni dei lavoratori che in questo momento hanno una necessità di essere assolutamente tutelati e rappresentati rispetto alle conseguenze drammatiche dei conflitti e dello scenario internazionale, quindi la situazione dei salari assolutamente drammatica, quindi una condizione poi di caro vita insostenibile, no? Quindi con un aumento ulteriore dei costi dell'energia, ma ancora non abbiamo visto nulla perché non abbiamo ancora sotto controllo l'andamento dell'inflazione, che ovviamente ci auguriamo di no, ma immaginiamo che nelle prossime settimane andrà ad aumentare ulteriormente. Questo in un contesto in cui purtroppo con il modello contrattuale che c'è attualmente in essere i rinnovi dei contratti nazionali non rispondono dal punto di vista del salario ai bisogni dei lavoratori e naturalmente oltre a questo c'è il tema dell'ennesimo attacco di Israele portato all'iniziativa umanitaria della flottiglia. Quindi abbiamo visto tutti cosa è successo in questi giorni, con ancora una volta in totale violazione delle regole in materia di diritto internazionale a largo di Creta, la missione della flottiglia è stata bloccata con un atto vero e proprio di pirateria da parte di Israele. Gli attivisti sono stati ovviamente arrestati, alcuni dei quali, insomma, avete visto, sono stati liberati poi nella giornata di ieri, alcuni dei quali hanno subito anche delle pesanti conseguenze nel periodo di reclusione che hanno avuto appunto in Israele. Quindi ancora una volta il tema del genocidio, dell'economia del genocidio che si impone prepotentemente, perché nonostante questa finta tregua comunque a Gaza si continua ancora a morire, ancora una volta le istanze dei palestinesi, il loro sacrosanto diritto all'autodeterminazione, ad avere un proprio Stato, sono assolutamente, non sono presenti in nessun tavolo di discussione, nessuna, quindi le istanze dei palestinesi non esistono, ma esiste il continuo massacro, l'occupazione delle terre da parte dei coloni israeliani e questo ennesimo conflitto scatenato da Israele anche nel Libano, che sta facendo morti e stragi. Quindi diciamo questo è un po' il quadro all'interno del quale come Unione Sindacale di Base abbiamo deciso di provare a dare una risposta immediata in termini di mobilitazione generale e quindi abbiamo proclamato lo sciopero per lunedì 18. Qui a Bologna ci sarà un corteo, una manifestazione con un concentramento che partirà dalle ore 10 da Piazza Maggiore.
3: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Il GR di Radio Popolare questa mattina ci ha ricordato come nella notte di Kiev è stata notte di droni, un attacco massiccio tra droni e missili che in qualche modo sigillano il continuo di questa guerra infinita, molto nei cieli e questo grande stallo nelle trincee a terra, con un massacro di persone, in particolare nelle trincee, ma ovviamente anche i missili non risparmiano nessuno. E allora c'è uno stallo anche diplomatico, secondo almeno Marchi Marisio, dalla pagina del Corriere. Lavrov, che è il ministro degli esteri russo, contro l'America. In questo momento né Mosca né l'Ucraina si fidano più del mediatore. Ma chi si fiderebbe di Trump? Diceva qualcuno, comprereste una macchina usata da Nixon? Ecco, voi comprereste una macchina usata da Trump, ma io neanche un triciclo. Questo è. E poi c'è da Yale il politologo Westerhard, che dice una cosa che, insomma, noi che siamo molto meno politologi diciamo da tanto tempo: Cina e Russia sfruttano l'instabilità, vedo rischi simili a quelli del 1914. Infatti sono molti i parametri che ci riportano a quello scontro. Poi abbiamo nella pagina internazionale questo elemento che arriva da Londra, dove Londra non trova un leader che uno, quando sono a capi conservatori, Major Sunak, crollano tra scandali e fallimenti. Quando vanno a capo i laboristi, crollano tra scandali e fallimenti. E quindi da una parte avanzano le destre ferree, cioè dall'altra parte avanzano i radicali di sinistra dei Verdi con Polaski. Sta di fatto che da Londra, dice in questo momento Luigi Ippolito, le manovre contro Starmer offuscano il discorso del re. Streeting, ministro della sanità, pronto a rimettersi per candidarsi, ma il premier resiste. È bello che il tuo ministro si rimetta per farti secco. I due prossimi sfidanti sono visti da Downing Street per un colloquio durato solo 16 minuti, tempo di mandarsi a fare a spendere. Elezioni che si avvicinano anche in Francia, e anche qua l'ombra minacciosa dell'estrema destra di Le Pen e del suo Front National si ribalta in questa presupposizione di un famoso calciatore, Mappé, uno dei più grandi del mondo e più pagati peraltro, che da Vanity Fair si schiera contro Bardella, che è il candidato della Le Pen, e il lepenista pensi a giocare. Il calciatore Vanity Fair: sono un cittadino, non so cosa succederebbe se andassero loro al potere. Nel frattempo abbiamo questo elemento che vede la stesa messianica per l'impeachment del presidente nordamericano, raccontato da Pino Pisicchio, che arriva dal fronte progressista americano, che spera in un impeachment, visto che i Dem sono davvero messi male. Questo è quello che va. Si parlava della Francia, dell'Inghilterra, vengo infine da parte mia alla Germania, parliamo di riarmo, NATO. Gli appalti più ricchi vanno a Berlino, si capisce, anche perché l'attuale premier del Consiglio Merz era nel consiglio di amministrazione della Rheinmetall, fabbrica di armi tedesche, quindi c'è una sorta di interesse, no, di corporazione. NATO, gli appalti più ricchi vanno a Berlino, i dubbi degli USA ora spaventano i tedeschi, cioè se va via gli appalti americani. Le aziende che hanno ricevuto le commesse più pesanti dall'alleanza vengono dalla Germania, 3,3 miliardi solo nel 2025. Tra queste la Eurospike, specializzata nella produzione di missili anticarro Spike, e una joint venture con l'israeliana Rafael. Vedi che Israele compare sempre.
1: Ma guarda te, io ho per la pagina degli esteri tanti esteri che vengono in Italia, a partire da Bernie Sanders, guerra illegale, Donald è pericoloso come Putin, queste sono le sue dichiarazioni in questa intervista di Anna Lombardi sulle pagine di Repubblica. Mi sta molto a cuore la questione dell'intelligenza artificiale, servono regole che le impediscano di eliminare milioni di posti di lavoro, e poi una sferzata all'Europa dal punto di vista politico: sosteniamo donne, neri e giovani a candidarsi. A chi è pessimista dico: rimboccatevi le maniche, non c'è trasformazione senza impegno. Ovviamente questo è il suo appello alla sinistra europea, alla sinistra italiana. Oggi Sanders incontrerà anche Elie Schlein, le dirò che anche voi in Europa dovete fare di più per i bisogni dei lavoratori. Chissà se glielo dice Sanders, può darsi che ci si metta a lavorare di buon grado. Un'altra persona che è in visita in Italia e che è stata accolta con cappellini, onori e applausi è Kate Middleton, che è in visita in Italia per studiare, soprattutto a Reggio Emilia, per studiare il sistema degli asili, che appunto i reali vengono a studiarlo in Italia e noi smantelliamo. Giustamente,
0: ti ricordi quando un anno fa, due anni fa, c'era la campagna contro gli asili di Reggio Emilia che,
1: esatto,
0: torturavano i bambini eccetera eccetera, sì. I comunisti mangiavano i bambini. Beh, si è tornato alla verità, al modello reggiano
1: esattamente, e soprattutto tutta questa campagna che tu citi era finalizzata ovviamente alle favorire le privatizzazioni e a smantellare o a picconare questo modello pubblico di eccellenza. Poi, per carità, in tutti i modelli ci sono cose che funzionano, che non funzionano, però devo dire che
0: nonostante tutto il sistema chietri
1: esattamente. E quindi questa è l'altra notizia, perché siccome non c'è niente di cui parlare all'estero, ovviamente sono ironica, ma mi baso, questa ironia è basata su come si comportano i quotidiani questa mattina. L'altra notizia degli esteri che va per la maggiore stamattina è la verità sullo schiaffo di Brigitte a Macron, che fu per gelosia, perché guardò in modo concupiscente un'attrice iraniana. Direi che siamo
0: una bellona, va detto che bellona.
1: Ecco, direi che se ci siamo ridotti quei pochi spazi di esteri a occuparli con questo articolo, direi che è tutto chiaro.
0: Comunque si parla di intelligenza artificiale in Cina, si parla di intelligenza artificiale anche dal domani nella resa dei conti Musk contro Altman. La vittima collaterale cos'è? È l'intelligenza artificiale stessa. Naturalmente Elon Musk, l'uomo più ricco del mondo, d'altra parte Sam Altman e Greg Brockman, fondatore dell'Open Intelligenza Artificiale, AI. L'AI è nata con la promessa di altruismo e sicurezza, oi? Ora in tribunale i titani californiani si accusano a vicenda di avidità, mentre i loro prodotti vengono venduti al Dipartimento della Guerra nordamericana. E secondo Charrock, che è rimasto al mito kennediano, la causa Musk-Altman è lo specchio di una mutazione del sistema. I tecno-oligarchi del nuovo capitalismo americano, archiviati l'idealismo libertario degli anni 90 e le missioni per salvare gli individui dallo Stato, ora litigano su chi debba incassare i dividendi del futuro. Devo dire che a Cannes c'è Peter Jackson, quello della famosa saga del Signore degli Anelli, che appunto fa riferimento ai personaggi del grande romanzo di Tolkien. Jackson, leggo dal Stefania Olivi, Gollum sarà il regista del nuovo Signore degli Anelli e dice: l'intelligenza artificiale, se non rovina la creatività, è solo un effetto speciale. Devo dire che invece c'è chi, e lo ha fatto in Thailandia, hanno creato un robot bonzo che va in giro a predicare pace universale, che è molto tecnologicamente avanzato, ma non ha alcun senso. Che senso ha affidare una macchina la crociata per parlare dell'umanità? Allora, i bonzi una volta avevano dell'umanità anche radicali e drammatiche. Ascoltiamo.

0: bene.
1: E non faccio il minatore.
0: Bene.
1: C'ho la mutua.
0: Bene.
1: C'ho la casa al terzo piano. E
0: che cosa c'è ancora?
1: C'ho i servizi col bidet.
0: Bene, bene, bene.
1: Che

0: Rocky e Renato, il Bonzo, nella versione che conosciamo meno, perché solitamente la più nota è quella cantata dagli Annacci. Ma allora andiamo al titolo del Fatto Quotidiano, che in qualche modo evoca la commedia italiana. A me m'ha rovinato la guerra. Questo era le solite scuse. È il discorso della Meloni che hai fatto in Parlamento, che incolpa il conflitto e pure il super bonus. Sì, ma anche le zanzare poteva incolpare, che sono fastidiose, non c'è dubbio. Queste, nel Premier Time, balle sulla crisi, appello alla Calenda che si offre, come Calenda si offre sempre. Destre divise, salta freni per Consob, e questo è forse la cosa meno visibile ma tra le più pesanti del bailamme interno alla maggioranza di centrodestra, perché Freni era l'uomo della Lega ed era un posto importantissimo per la corsa a Mediobanca. Conte no, inciuci con Fratelli d'Italia, perché Conte sente puzza dal 5 Stelle di grande centro, qualcuno che manovra sperando in un pareggio per poi sabotare una maggioranza e per tornare al solito Monti, al solito Draghi. Ma invece non è l'Alberto Sordi, a me mi ha rovinato la guerra, il Corriere è molto più in guanti bianchi, la sfida di Meloni al Senato, con noi diminuite le tasse, boh. Io francamente non l'ho vista, ma insomma saranno i famosi calcoli dei meloniani. E di...
1: Boh, io ho guardato il precompilato, che è ancora solo in visione, e ne pago di più.
0: Ma sì, perché non sai fare i conti bene. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, però ammette la signora. Porta aperta, chi vuole il confronto, sì. Scontro con PD e Italia Viva, perché il confronto non ci sta. Questo. In tutto questo, parlando di cose drammatiche, fine dell'industrializzazione, svenita alle multinazionali, guerra, armi, eccetera, cosa traggono i giornali? E non solo la bellona iraniana che affascina Macron, ma anche la battutina di Renzi, perché il governo è fatto dalla famiglia Adams. Oh, che svolta politica! Oh, che grande lungimiranza! Oh, quale strategia! E quindi però i giornali sono affascinati, perché la battutina vende, vero? Il duello con Aula Correnzi tra la spesa della Premier e la famiglia Adams, perché lei sempre ha detto che andate in supermercato a fare la spesa e tutti le vogliono bene. Perché lei è una ragazza, è tornata improvvisamente una ragazza alla garbatella, non la statista che è al centro del mondo. E poi nel frattempo, siccome le cose non vanno benissimo, legge elettorale, centrodestra avanti per garantirsi la vittoria con un trucco elettorale sulle orme di Trump, direi. Le mosse per il primo sì entro l'estate. A vuoto le mini consultazioni senza campo largo, provavano a corrompere qualcuno del centro-sinistra per dire: oh, guarda che ci guadagni anche te. E Calenda, azione al tavolo, ma siamo contrari, perché Calenda aspetta la mano tesa di Marina Berlusconi. Fino a quel momento non più di tanto esporsi. La Schlein, sempre girato il Corriere, ora vogliono il confronto dai salari della sanità, lo hanno sempre negato. La Schlein, se fossimo al governo, subito misure per lavoro e energia. Beh, diamo credito alla Schlein, e meno credito ai vari gentiloni Letta, che quando erano al governo queste cose non le hanno fatte. Però speriamo che... La politica è anche il cambiamento e l'ottimismo è della volontà, diciamo anche la speranza è l'ultimo a morire. Nel frattempo abbiamo il fare esempio Stasi, altra cosa che illumina le pagine dei nostri giornali e dà un'immagine terrificante della giustizia italiana su come si fanno certi caccia al colpevole di costi. Comunque, e poi quali sono le prove che tira avanti i giornali su Sempio? Gli ex compagni di scuola, silenzioso, apatico, sempre visto di nero, ma Andrea non c'entra. Ah, anche questo è fondamentale.
1: Sì, era come l'espressione di Stasi all'epoca, sì, si capisce dall'espressione che non ha...
0: Con quello sguardo lì non me la fai capire. Comunque, allora Nordio, che ultimamente non ha di gran successi, il ministro guardasigilli della giustizia, sulla condanna di Stasi, assolto due volte, legge da cambiare. Ora cosa c'entra il Garlasco con il suo referendum? Un accidente, i cavoli a merenda. Ma intanto, secondo Nordio, tutto fa brodo e tutto fa un buon bicchiere di vino. Nel frattempo ancora c'è il Fatto Quotidiano che si oppone alle sabbiature estive sulla Minetti. Quindi grazie a Minetti per curare il bimbo bastava un permesso. Altro che andare in Uruguay e basta, gente dirà nessuno. L'ex presidente del Tribunale di Sorveglianza. In presenza di affidamento in prova esiste un'autorizzazione a temporanea anche per l'estero.
1: Meloni sfida le opposizioni, Meloni sfida l'opposizione, sono i titoli, quasi l'inizio dei titoli quasi identici di prima pagina di Resto del Carlino e Repubblica. Dialogo a favore dell'Italia, il quadro è complesso, porte aperte al confronto. Nei 90 minuti di botta e risposta al Senato, la Presidente del Consiglio risponde a una sfilza di interrogazioni dai big della minoranza. L'apertura a Calenda, l'annuncio del ritorno al nucleare. A me sembra che fossimo andati a votare per dire no al nucleare. Ha una scadenza il referendum?
0: Sì, sembra anche al Faro di Roma, perché un Raimondo Montecuccoli dice: ritorno nucleare annunciato alla Meloni calpesta la volontà degli italiani, due referendum avevamo detto no. Sì, il referendum vale per 2 anni. E questo è legalmente. Però un significato politico di test di massa ce l'ha. Ma adesso dice che senza nucleare si è antoniata la candela.
1: Sì, esatto.
0: Non investimenti in armi, non che non hanno fatto nulla nel green, nell'energia green dagli anni 80 in poi. No, se c'era il nucleare tutto era risolto.
1: Eh certo.
0: Forse anche definitivamente.
1: A parte che se fosse anche se cominci a costruire impianti per la produzione nucleare.
0: No, dove l'altro sono già pronti.
1: Sì, ciao. Manca tanto, è il titolo su Fatto Notizia del Manifesto. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e dell'opposizione e mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, bene. Non vedo l'ora di andare al supermercato e incontrare Giorgia Meloni con il sacchetto sulla spalla. E ancora abbiamo Freni che si arrende, stiamo parlando di Federico Freni, il passo indietro del sottosegretario all'economia, passo indietro che riguarda Consob, quindi un nulla di fatto per questa nomina di Consob. Anche Repubblica ci dice: Freni si ritira dalla corsa, nuovo scontro nella maggioranza, a pesare è stato il veto di Tajani. Meloni non vuole andare contro il suo vice e allontana lo spettro di un rimpasto di sottogoverno. E poi ancora la Lega che si infuria: non voteremo mai un candidato forzista. E poi l'intervista di Giuseppe Colombo proprio a Federico Freni: la Premier ha preso atto della mia decisione, sono parte di una squadra e giocherò sempre per la squadra a cui appartengo. Forza Italia vorrebbe Cornelli. Ho la buona abitudine di non parlare mai di chi parla troppo di me, non farò un'eccezione questa volta, e la liquida così il sottosegretario mancato leader, diciamo, di Consob, quindi dell'organo di controllo finanziario. Insomma, queste sono un po' le notizie che ho sotto mano io, e non molto di più, perché poi dopo si passa a Garlasco e Evito.
0: Allora vengo ai diritti. Cominciamo dalla famiglia. Ritrovata la famiglia scomparsa, stiamo bene, lasciateci in pace. È la madre con 2 figlie. E già il telegiornale diceva: no, che adesso è bella notizia perché tornano in famiglia, ma sono scappati dalla famiglia questi, evidentemente, e forse qualcosa di grave in quella famiglia, chissà. Però ci pensa Pillon, ricordate Pillon, quello, no? Quello, il sanfidista, è tornato. Il ritorno di Pillon con del Family Day, Caterina e Nathan, 2 brave persone, ovviamente la famiglia del bosco, va da sé, che se fossero zingari nella giungla con vicino alle bestie e non andando a scuola, forse Pilon sarebbe meno attento. E anche dal giornale: il ritorno di Pilon alla casa del bosco, bimbi da difendere. Questo è, infatti, sono un po' da bimbi da difendere, e ci pensano anche a volte, lo Stato interviene proprio per difendere i bambini. Questo è quello. La Lega invece, veniamo alla migrazione, no al velo sotto i 14 anni, perché il velo è come una droga, no? Cioè, è come il porno, solo per i maggiorenni. Questo è un pacchetto enorme antiradicalizzazione da Sardone, Ceccanti e Cisint, dice il giornale. L'europarlamentare: noi tre valchirie, registro degli imam, tracciabilità per tutti i finanziamenti, stop a volti coperti in pubblico. Ricordiamo che, contraddicendo la Costituzione, l'Italia non ha un luogo di culto, non ha una moschea. In Italia, mentre la Costituzione prevede luoghi culti per tutti, per le chiese, per di qualsiasi confessione, per le sinagoghe, Le moschee invece non ci sono. Quando pregano c'è il luogo in centri culturali con stanze di preghiera, che è un po' diverso. E quindi, sempre in questo passaggio, abbiamo il fine vita, parliamo di diritti, sfogo dei craxi con gli alleati, se c'è malafede fermiamo tutti. Dunque, primo pomeriggio interno Senato, nella sala del giornale, a pochi passi dalla sala del Palazzo Madame, i senatori passano spicciolate per assistere al Premier Time Giorgia Meloni, ma tutti interessati, questi qua, a parlare della legge di fine vita che tornerà in commissione con la signora della Lega, la Buongiorno, che fa la melina, mentre la nuova presenza della Marina Berlusconi vorrebbe appunto un'apertura su questo tema, e quindi c'è anche su questo c'è maretta nel governo, mentre Enrico Costa sul testo un accordo è possibile, ma Forza Italia non farà mai inciuci col PD, il che non è il problema del fine vita, e non fare inciuci col PD, no? Per, ditela a quelli che stanno morendo tra mille sofferenze. Serve una normativa nazionale, linee guida, la date la consulta. Sì, serve chi ti serve, ma qui naturalmente non, il tema non passa mai. E poi abbiamo appunto la migrazione che vede il Corriere della Sera a pagina 23, che torna a Sacò, a Taranto, il pugno mentre barcollava, questi ragazzi balordi, notti dopo una nottata brava, tra virgolette, trovano questo. A Taranto, il pugno mentre barcollava, questi ragazzi balordi, notti dopo una nottata brava, tra virgolette, trovano questo lavoratore che voleva andare a lavorare e l'hanno accoltellato.

0: il giornale, dopo aver detto, ci dice le cose del velo, mentre il Domani ci parla di questa cifra che parla da sé. Croce Rossa dice che sono 200.000 morti in 10 anni. È una grande guerra quella che succede nel Mar Mediterraneo. Il presidente nazionale della Croce Rossa italiana, Rosario Vallastro, ha stimato che dal 2016 sono morti tra i 100.000 e i 200.000 migranti nelle rotte del Mar Mediterraneo. Un tempo era un mare di scambi di vita, oggi è diventato un teatro, una tragedia continua.
1: E io vado sul mondo del lavoro, diritti, partendo. Prima tu citavi Nordio, che appunto trovo anche sul Manifesto, che si attacca a Stasi per a Garlasco e a Stasi per qualsiasi cosa. Invece io vorrei parlare di meno tossicodipendenti in carcere, detenuti in comunità. Il ministro ci riprova: saranno comunità accreditate al sistema sanitario nazionale, non solo autorizzate, le strutture residenziali e semiresidenziali nelle quali detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti accertati potranno scontare, e a specifiche condizioni, la detenzione domiciliare. Quindi specifica il ministro che, a differenza del cosiddetto decreto svuota carceri del 2024 e della detenzione domiciliare, questo sarà un nuovo modello, diciamo, con il 94 ter e il 94 quater si crea un nuovo modello di esecuzione della pena non carceraria ma pur sempre detentiva, come certifica la relazione introduttiva. In soldoni, prevede che le persone condannate a pene fino a 8 anni di carcere o 4 anni per reati ostativi, se tossicodipendenti fin dal momento del crimine, possano scontare la pena in comunità terapeutiche o strutture idonee alla detenzione, previo parere del SERD e sottoponendosi a un programma riabilitativo ad hoc. Diciamo che definirlo nuovo modello le comunità mi sembra eccessivo, comunque va bene. E poi abbiamo il mondo del lavoro, PD e CGL all'attacco su Electrolux, no a Urso, dossier Palazzo Chigi, Schlein chiede il ritiro degli esuberi annunciati, sullo sfondo resta la crisi di un mercato dominato da prodotti low cost. Ma ancora si indaga sulla scalata Monte dei Paschi Mediobanca, sequestrati PC e telefono al banchiere Nattino. Il faro della Procura di Milano è puntato sull'acquisto giudicato anomalo delle azioni di Siena dismesse dal Tesoro. E ancora abbiamo la Cina che sta cercando di acquistare tutto il Made in Italy, parla di stabilimenti con Stellantis nel mirino cinese Cassino e Mirafiori, e questo un po' è quello che arriva dal mondo del lavoro.
0: Per quanto riguarda invece l'ambiente, diamo precedenza alla mobilità sostenibile.
1: Sì.
0: E allora, perché oggi e domani a Bologna ci sarà questo convegno Mobilità Sostenibile al Lavoro, che viene organizzato dall'Alleanza Clima Lavoro. Tra i temi in discussione, le principali questioni del presente, come l'indipendenza energetica, la transizione ecologica, l'intelligenza artificiale. Su questo l'intervista a Gianluca Marconi di Sbilanciamoci, e con questo vi salutiamo, appuntamento a domani. Ciao.
2: Medio Oriente, ma anche quella in Ucraina, ci dicono che bisogna investire nelle fonti rinnovabili, ci dicono cioè che non possiamo essere dipendenti dalle fonti fossili, che queste sono l'origine di guerre e che le guerre creano un disagio veramente grande, sia diciamo nel nostro sistema produttivo sia tra i consumatori, perché sono costretti a pagare l'energia molto molto di più quando questa viene prodotta dalle fonti fossili. Diciamo che le fonti fossili sono legate alle guerre, mentre le energie rinnovabili sono legate alla pace. Le energie rinnovabili non sono causa, diciamo, di guerre, ma sono invece motivo di un'economia diversa, di un benessere diffuso e di un'autosufficienza dal punto di vista energetico che non può che fare bene anche al nostro paese.
3: Sono tanti i temi che affronterete appunto in quella 2 giorni, a partire, come si evince dal titolo, dal tema della mobilità.
2: Sì, il tema della mobilità è importante, tutti ci muoviamo, tutti diciamo, vogliamo spostarci, tutti vogliamo andare in vacanza in un altro posto, e poi tutti, molti diciamo, si devono spostare per andare a lavorare, per andare a scuola, e quindi questo comporta ovviamente il passaggio a una mobilità sostenibile che non inquini e che soprattutto nelle grandi città favorisca il trasporto pubblico locale.

0: autobus elettrici, possibilmente, anzi dobbiamo andare verso quella direzione, ridurre il traffico sulle auto private e garantirci, a questo punto di vista, una qualità della vita diversa, perché quello che va ricordato è che le automobili e un uso eccessivo, diciamo, della mobilità privata crea disagio, crea più inquinamento, crea danni alla salute, crea un inquinamento anche dello spazio dei nostri centri urbani. Quindi, se vogliamo migliorare la nostra qualità della vita, dobbiamo andare verso una mobilità sostenibile, utilizzare di più la bicicletta quando si può, utilizzare sempre il trasporto pubblico locale, potenziarlo, dirigersi verso, appunto, un'economia diversa, un'economia fondata sulla sostenibilità, e la mobilità è, diciamo, l'architrave di questa economia sostenibile, perché dalla produzione di autobus, di auto elettriche, di treni dipende, posso dire, non solo gran parte del nostro sistema produttivo, ma ci sono centinaia di migliaia di persone che ci lavorano in questi ambiti, e quindi questo è un modo per salvaguardare l'occupazione, per farla crescere e per farla diventare di qualità.
1: Proprio sul tema della mobilità sostenibile e in particolare del trasporto pubblico locale, qual è il giudizio vostro sulle politiche italiane? È adeguatamente finanziato il settore?
0: Assolutamente no, le scelte sono sbagliate, nel senso ha di fatto azzerato il fondo automotive, che era circa 5 miliardi, è stato ridotto a poche centinaia di milioni, fondo automotive che serviva a sostenere e favorire la transizione della produzione di autoveicoli dai motori endotermici ai motori elettrici.
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flynn, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Cor Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: È una buona mattinata a tutti voi collegati, sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è Vinile Quotidiano, l'appuntamento settimanale, al di là del titolo della trasmissione, che riprende una vecchia rubrica di Radio Città 103 degli anni 80. Cosa succede in questo Vinile Quotidiano? E noi al giovedì mattina ci mettiamo qua ad ascoltare integralmente dischi long playing, e quindi anche oggi abbiamo due dischi. Devo dire che la puntata di oggi è già pronta da qualche settimana e semplicemente dovevo trovare il, diciamo, la situazione giusta per programmarla, perché oggi staremo un po' sull'intrattenimento musicale, ci sarà anche un po' di dialetto bolognese, perché abbiamo due dischi, uno che è quello di Francesco Guccini del 73, Opera Buffa, col quale cominceremo la trasmissione, ma poi avremo nella seconda parte un album di Andrea Mingardi del 77, ovvero Lo Sfighè, Gisto Cesira, Delone, Un Marziano e altre storie, e quindi il suo terzo album in studio. Anche qui è stata una scelta ponderata, perché avevamo anche Nessuno Siamo Perfetti, Ciascuno Abbiamo i Suoi Difetti, che era il disco d'esordio di Mingardi, ma alla fine diciamo la scelta è caduta su questo secondo album. Ma veniamo al disco con cui cominciamo questa mattinata, perché stiamo parlando appunto di Opera Buffa. In pratica viene definita da Wikipedia il primo album dal vivo di Francesco Guccini, il quinto però della sua discografia, pubblicato nell'ottobre del 1973 dalla EMI. L'album contiene brani registrati dal vivo al Folk Studio di Roma e all'Osteria delle Dame, qua di Bologna, una storica osteria che era frequentata da Francesco Guccini. Del resto nelle sue canzoni se ne parla spesso di osterie, diciamo così. E dunque quattro brani di questo disco sono canzoni inedite scritte da Guccini appositamente per questo disco. Vi è poi una ripresa del brano Il Bello, che era una canzone già uscita su 45 giri nel 68 e incisa nel 70 da Lando Buzzanca. È una canzone popolare bolognese che è La Fiera di San Lazzaro. Come scrive Guccini nella nota di presentazione stampata all'interno dell'album, questo è un disco nato per caso, ma non a caso. L'idea c'era da tempo, una specie di l'altra faccia di Francesco Guccini, e di fissare in un certo modo qualcuna di quelle serate dal vivo col pubblico attore che parla, ride e che è con Guccini che gigioneggia, recita e si diverte. Perché in fondo di questo si tratta, non solo di un album dal vivo, ma di un album gigionesco, cabarettistico e di puro intrattenimento. E queste sono un po' le presentazioni che troviamo riguardo questo disco. E c'è anche, diciamo così, una precisazione da Pignoli, che poi riguarda spesso molti dischi dal vivo. A dire il vero, non è neppure un album completamente dal vivo, perché se è vero che le canzoni sono state registrate in diretta, voce e chitarra, in parte al Folk Studio e all'Osteria delle Dame, esse sono arricchite da alcune orchestrazioni sovraincise in studio che ne accentuano il carattere grottesco e goliardico. Lo stesso Guccini spiega che in principio era contrario a inserire successivamente un po' di musica qui, un po' di musica là, ma alla fine si è fatto convincere dal produttore Pier Farri. E quindi un disco che ci mostra un altro Guccini, ma che chi ha ha seguito i concerti di Guccini, anche quelli, passatemi il termine, fra virgolette seri, Guccini ha sempre amato intrattenere il pubblico tra una canzone e l'altra della sua scaletta nei dischi dal vivo, ed era diciamo forse uno degli elementi più forti del concerto, perché alternava brani con anche tematiche drammatiche, con interlocuzioni e presentazioni a volte potremmo definire comiche, e comunque era un bel sentire quando Guccini all'epoca stava sul palco e conduceva il suo concerto, sempre chiaramente con il fiasco di vino a fianco dello sgabello dove sedeva. I temi delle canzoni, che riprendono con ironia tematiche come quella della Genesi, dove Dio vuole creare la televisione ma invece gli viene fuori la terra, oppure i ricordi di gioventù, del bello o di mamme ce n'è una sola, il tono ironico e canzonatorio deve molto al mistero buffo di Dario Fo, che in quegli anni era rappresentato in teatro. E vediamo un po' tra i musicisti che suonano nel disco. Sono da ricordare Ettore De Carolis, ex componente dei Chetro & Company, che firma gli arrangiamenti con Pierre Farri, il produttore, ma c'è anche la violinista americana Talia Toni Marcus, che diventerà, quando tornerà a vivere negli Stati Uniti, diventerà la violinista di Van Morrison al violino e alla viola. E poi c'è anche Tony Esposito alle percussioni. E quindi vediamo un po', il disco, come già annunciato, si apre con Il Bello, caricatura del ragazzino impomatato e spavaldo che con la sua giliera e il suo ridicolo savoir-faire fa stragi di cuori nelle balere di paese. I tic della vita di provincia forniscono lo spunto per questa divertente canzone. Poi c'è Di mamma ce n'è una sola, parodia della musica leggera, tanto amata negli anni 60 e 70. L'autore sottolinea gli stereotipi che spesso questo tipo di musica usa e il concetto dell'altra donna che allontana il figlio dall'unico amore sincero della sua vita, ovvero quello della madre. E poi il lato A si chiude con la Genesi, cabarettistica narrazione della creazione del mondo. Dio, annoiato da un cosmo deserto e senza televisione, decide per sua distrazione di creare l'universo. Alla fine, con gli avanzi, un po' di formaggio e due scatolette di Simmental, metterà a cena gli angeli, poi darà vita all'uomo con un poco di argilla rossa. Mentre pensava a se stesso pensante, è un riferimento al Dio della teologia di San Tommaso d'Aquino, che essendo perfetto, come già il Dio di Aristotele, non può pensare ad altro che alla perfezione, ovvero a se stesso. E quindi direi che siamo pronti a cominciare ad ascoltare questa opera buffa di Francesco Guccini. Buon ascolto.
1: Bello, col vestito dalla festa. Bello, con la brillantina in testa. Bello, con le scarpe di copale. E l'andata un po' per male. Ed in bocca il riso mar. Le donne tremano quando monto la gilera. Tremano aspettando alla balera. Muoiono, spasimando nell'attesa. Che d'un mio cenno d'intesa io le stringa nel caschetto, modestamente.

quasi nell'orgia. Sto qui in fondo alla via, al 123. Dimenticavo, olè. Bello, con la mossa, olè, dell'anca.

confessare poi che ho avuto anch'io veramente un periodo in cui da bello di balera, cioè non ero molto bello in realtà. No, allora mi ricordo con agghiacciante terrore che circolavo con una giacca di jersey blu con dei risvoltini azzurri qui filettati, occhiale nero e cravatta rossa con i titoli dei giornali in cima. Giuro, ho fatto anche questo. Ero molto giovane però. E no, da questo periodo però viene tutta la mia conoscenza di canzoni, direi d'epoca. E anch'io ho concepito un periodo in cui ho scritto canzoni di questo genere. È stata una specie di crisi, no? E una di queste è una canzone che, così direi, risolve un annoso problema, cioè quello che riguarda la mamma.

canzone molto più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì nel mio candido lettino e ho sentito una voce che diceva: Francesco. Dico: chi è? Dico: dice: svegliati, sono il tuo Dio. E allora, così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il re.

Poco male, pensò il vecchio un giorno, a questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modestia a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi tocco un filo scoperto.

come son bravo che ti ho perso, ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dito luci per non disturbare, non stare sempre più a criticare. Beh, si lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa, un'altra che non posso sopportare, sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli metto sbatta l'inferno come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia dopo una tragica caduta in mare. Quando andò a sbattere sull'Himalaya, il colpo gli fece persino un po' male, fece crollare anche un gran continente, soltanto urtandolo un poco col piede, si consolò che non c'era ancor gente e che non gli era venuto

commutatori, trasformatori, idroelettriche, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mini impianti di riflettori, albe d'aurore e fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali. Fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te, Lucifero, non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo sei mesi, grazie, c'era freddo, i surgelati li devo tenere da qualche parte, adesso la tenete spenta sei mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro con quelle cose, aureola si chiamano, no, non piesmenga, no, ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato di superbi e vi frego tutti, adesso ve lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti d'orazione, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto, Lucifero, non sgamare, vieni qua, ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri, oh, bella roba, il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzo, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma. No, non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirarmi in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, me, ma Bertaldin finisce male. E attento che te e lui, io ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, lo dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro, là nello spazio girava una palla, resto pensoso gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli, guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante, forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore, voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali, ma cosa fa sto cane che ho appena creato, poi d'un Giuda mi ha morossicato, piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato, anche la rabbia già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo, l'uomo non l'ho creato, grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare, qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto, sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore, grazie, adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì, viusciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto, c'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental, cioè lui li mise assieme e poi prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran tuono. Ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del parco.

0: E questa era la genesi che chiudeva il lato A di questo disco di Francesco Guccini, che come abbiamo detto è un disco rilevante perché ci mostra un altro Guccini, forse è stata, senza forse, l'unica opera per intero che ha questa, diciamo, caratteristica un po' cabarettistica, un po' scherzosa, un po' da osteria per certi aspetti, ma poi vedremo, immagino che rimarrà anche il tempo, perché c'è un altro episodio che riguarda questa tipologia di Guccini, passatemi il termine, che è anche più recente, ma riprende sempre delle cose degli anni 70, la famosa canzone I Fichi, ma che ascolteremo, diciamo, al termine, se rimane anche del tempo, ma del resto dovrebbe rimanerne, perché ricordiamo, questo è un disco opera buffa, un disco molto breve, quindi dobbiamo in una qualche maniera possiamo, diciamo, in una qualche maniera anche inserire dei contributi extra. Abbiamo un po' di pubblicità, nel frattempo io giro il disco e vi ricordo che stiamo ascoltando Opera buffa di Francesco Guccini, 1973.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta!
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
8: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
9: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
10: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
5: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org. Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.
0: Vinile Quotidiano di oggi, il primo ascolto integrale è quello di Francesco Guccini da Opera Buffa, pubblicato nel 1973, registrato dal vivo al Folk Studio di Roma e all'Osteria delle Dame qua a Bologna. E in quel periodo Guccini era anche un frequentatore di osterie e queste cose, diciamo, erano indicate per quello che era un po' la sua storia, ma anche l'unico disco che ha queste caratteristiche. E veniamo al lato B di questo album, che si apre con Fantoni Cesira, che è la storia della figlia di uno squattrinato alcolizzato dedito esclusivamente al vino. E quindi la povera Cesira trova anche lavoro in fabbrica, ma sogna una vita da principessa con pellicce, ville e piscine. Il fato porta un produttore alla sagra del paese della ragazza, che dove viene eletta Miss Tette per il suo seno prosperoso. E questo è un po' l'inizio di questa storia di Fantoni Cesira. E poi il secondo brano del lato B è Talking Successo, satira sul perbenismo sessuofobo dell'Italia del tempo, eseguita sulla base del talking blues statunitense. Guccini aveva già adoperato questo schema per la canzone Talking Milano, contenuta nell'album d'esordio Folk Beat numero 1. E poi il disco si chiude forse con uno dei pezzi più famosi di questo album, ovvero La Fiera di San Lazzaro. La canzone riprende una filastrocca popolare bolognese riferita a un tradizionale mercato che si tiene annualmente nel comune di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Il testo umoristico e licenzioso viene integrato da piccoli sketch parlati dal cantautore alla fine di ogni strofa, dove traduce le locuzioni dialettali. E quindi siamo pronti? Questo è il lato B di Opera Buffa.

io. Si è sistemata fantonicesira, fra letto e seno guadagna milioni, ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH, si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Lui si è sposato, non si importano queste sciocchezze, se siano i quattrini presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia al giorno d'oggi non è tanto strana.

Volete del gran sesso? È richiesto a piene mani, se volete lo do. La canzone sul sesso non è una vera canzone, per chi non la conosce, è un blues parlato, un talk il blues che parla di questo problema che chi più, chi meno, ci attanaglia tutto. Io fui attanagliato al problema del sesso una volta, mi sembra nel 52, però ne conservo buona memoria ancora per poterne parlare.

Se c'è una cosa di moda adesso, fatto sicuro, è proprio il set, la crema da quello a vagoni. Anche Alighieri col sesso prendo e la Divina Commedia dispensa e vendo. La carne in fiamme, peccatori e peccatrici, sensazioni paradisiache. E vendono, va moltissimo.

dolore, morte alla pillola atea e nociva. Per l'aspirina si gridi evviva, che poi fa lo stesso effetto. Non bisogna prenderla prima o dopo, bisogna prenderla invece. E passano anche quei noiosi mal di testa, come disse Maria Antonietta.

0: vecchio solleva la testa. Ah. I giovani d'oggi hanno scoperto vergogna.
1: Chi porta i bambini non è la cicogna. Vedo sempre dei visi meravigliati a questo punto. Io non lo so come sia. Fatto anticattolico e comunista. Il Ministero delle Cicogne è in crisi.

che al religioso buon senso è buon senso. Chiama. Fare l'amore fa male al cuore. Dove entra il sesso, metaforicamente parlando, entra il dottore. E non si parli soprattutto di antifecondativi, visto che i bimbi nascono sotto i cavoli, al massimo di anticritogamici. Ma c'è sempre qualcosa che dà un dolore a qualcuno. La corruzione, quando è iniziata, non c'è più niente che può fermarla. Lì dice facile, uno comincia e poi non smette più, capisci? È difficilissimo fermarlo. Degli amici, delle sere, trattenuti per le spalle. Ma dove vuoi andare? No, io ci vado. Ma no, sta con noi, no. Così scene terrificanti, veramente. No, capisci? Uno comincia con quelle cose leggere che fa verso i 16-17 anni. Poi si abitua, prende il vizio e non c'è più niente da fare. Diventa un drogato. E dà la sua fazione. Da perdita della memoria, perdita dei riflessi, poca voglia di lavorare, vengono dei buchi così della pelle da tutte le parti. Un mio amico li ha avuti. Beh, poi che faccia male, è verissimo. C'è stato un rapporto americano tipo quello sul fumo. Avete sapete il famoso rapporto sulle sigarette? Dice che scopare fa male da morire. I dottori consigliano di farlo almeno col filtro. Dice si sente un po' meno, però

la guerra, sano rimedio per questa terra. Non più sovrappopolazione, non più divorzi,

Una bolognese me la fate fare? Anche questa è una canzone ecologica. Esisteva in quel di San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, una fiera mercato molti anni fa di prodotti ortofrutticoli. Cioè, in quei tempi così belli, felici, eccetera, non esisteva il denaro, ogni scambio avveniva in natura. E uno andava là con queste cosce, scambiava e tornava a casa contento, no? La canzone, nella fattispecie, narra la storia di un giovinetto che va là con due piccioni da vendere. Scambi due piccioni con una giovinetta, con quello che ne segue.

facile. Dice, sono stato alla fiera di San Lazzaro, lì o là, ho comprato due piccioni, com'erano belli, com'erano buoni. La scelta fora una raga sola, o lì, o cioè balsa una sua figlia. La scelta fora una raga sola.

cosa volete per i due piccioni? Domanda la ragazza. E il giovine, che non sa cosa volere, cioè probabilmente il piccione era merce proibita che non poteva essere scambiato in pubblico. Difatti i giovani se la scambiano nascostamente. Alla portiera entra una porta,

Vermont. Cioè, mi dispiace che voi non abbiate capito, probabilmente. È una danza, una danza rituale, fallica, molto antica. Sulla sottana giù le braghe, dice la canzone. C'è questo bel movimento, così, no? Tac, tac. Mentre i giovani sono lì che si scambiano il piccione, compare il terzo incomodo, il voyeur. Che poi una voyeur, una laida vecchiaccia, la scelta fuori una brutta facciassa, oi lì, oi là. Scelta fuori una brutta facciassa, oi lì, oi là. Bancia fedu spurca c'è un cumieram bim cumieram bom. Bancia fedu spurca c'è un cumieram bim cumieram bom. Molto meravigliata, lei che dice cosa fanno i sporcaccioni. Il giovane sorpreso in questa... Esatto. Batte tutti, cioè dicevo ultimamente che a Monaco non è ancora prevista come specialità olimpionica la cettura della fessa. Sono 3 secondi, due zip, è un lampo, velocissimo, 3 secondi, 2 decimi. E dice la prima cosa che gli passa per la testa: siamo qui che giochiamo alla merla, oi lì, oi là. Siamo qui che giochiamo alla merla, oi. Ma la vecchia non si fa ingannare da queste cose, la vecchia dice: ragazzo mio, io, ai miei, dice: voi non state giocando la merla, buffoncelli, altro gioco. C'è la merla, i miei cuoi, ancumiera, mi cumiera, ma c'è la merla, i miei cuoi, ancumiera, mi cumiera, ma questo stacco della lingua mi quaian, se la merli mi quaian, vuol dire se la merli i miei quaglioni, cioè i quaglioni sono delle quaglie. La vecchia dice: sì, la merli i miei quaglioni, no? Cioè, cita. Così. Poi la vecchia ricorda con leopardi le rimembranze, dicevamo, vero? Anche a me quando era giovinazza, oh, e io, quando ero giovinaccio, no? Anche a me quando era giovinazza, oh, e lì, oh, e là. A noce a pedi, bim, sulon, cumieram, bim, cumieram, bonda, noce a pedi, bim, sulon, cumieram, bim, cumieram. Cioè, ne ho presi dei pezzoloni. Ora, si ignora esattamente cosa sia il pezzolone. Il pezzolone potrebbe essere, vedi tu, un sacerdote di questo culto piccionico che esisteva a San. Oppure pare però da alcuni studi più recenti che il pezzolone sia un'antica misura bolognese, stevi il braccio, la pertica e il pezzolone, che grosso modo. Però la vecchia nel finale svela il suo laido retroscena, non nel senso buono della parola, cioè non... è discutibile il senso buono trattandosi del retroscena della vecchia. Però c'è da spiegare cos'è prima il fittone. Chiamasi fittone il normale paracarro, cioè quelle cose così, no? E anche adesso che a

0: E con la fiera di San Lazzaro, con la fiera di San Lazzaro, si chiude anche l'ascolto integrale di questo Opera Buffa, un disco diciamo particolare della discografia di Guccini, anche perché, come abbiamo detto, non ne sono usciti altri. Però c'è un episodio e che vogliamo a questo punto citare, visto che c'è rimasto anche un po' di tempo. Stiamo parlando dei I Fichi, una canzone che ricorda quelle contenute appunto in questo Opera Buffa, un brano che è stato inserito in un suo album del 96, D'amore, di morte e di altre sciocchezze, anche se questa registrazione dei Fichi risale agli anni 70, scritta pochi mesi dopo l'uscita di Opera Buffa e presentata spesso da Guccini sia nei concerti di quegli anni e sia in televisione a Televacca, condotto da Roberto Benigni sulla Rai nel 76. E quindi chiudiamo diciamo il capitolo Francesco Guccini / Opera Buffa con appunto questo episodio che abbiamo appunto prelevato da questo disco del 96. Lo ricordo, l'album è D'amore, di morte e di altre sciocchezze, e I Fichi sono dal vivo, quindi sono rappresentati più o meno come se fosse un seguito o un bonus dell'Opera Buffa, e noi ve ne facciamo sentire un estratto.
1: Temo che questa chitarra sia orrendamente scordata, ma il pezzo è giusto con la chitarra orrendamente scordata. La canzone potrebbe ricordare a qualcuno, la canzone si chiama I Fichi, potrebbe ricordare a qualcuno I Crauti. I Crauti è una canzone scritta tanti anni fa, una canzone, per dire, che faceva: io non capisco la gente. Te fai sci con la testa, la conosci? È la tua canzone preferita. Te a un certo punto vai col tuo moroso e dici: senti, sono I Crauti, la nostra canzone. E dici: senti, sono I Crauti, la nostra canzone. No, un momento, c'è la gente così, eh.

ci piacciono i fichi. Già diversa, già diversa. L'han detto persino gli antichi, sia i fichi e da basso i bignè. Virtuosismo. C'è questo sol che è un mi bemolle per me. Comunque. Lo passiamo? Le cose. Lo possiamo, ma sì, ma sì. Seconda strofa nella quale si va a spiegare l'ontologia del fico, ovvero la vera, reale essenza del fico, che non è da tutti, insomma. Cioè il fico. Notate che quando faccio il virtuosismo vi abbasso con la spalla sinistra perché mi viene più facile. Peccato che nel disco non lo vedranno che mi abbasso con la spalla sinistra. Guarda.

Cosa viene adesso? I fichi son quella cosa pregevoli assieme al prosciutto, mangiabili in parte o del tutto, da soli o sia pure in alcun e fiubadi, come dicono gli anglosassoni. Mangiabili in piedi o a Verona, a letto, al mattino, in stazione, dovunque da gioia. Il melone, questa è un'altra canzone. Mangiabili inverno d'estate,

Bravo. Ma quando è maturo e sugoso, è allora il momento del fico. Che buono sì che non vi dico, o rabbia che ormai l'ho già detto. La canzone, vi sarete resi conto che è di grande serietà e di grande impegno. È una canzone scientifico-morale e in questa strofa io vado a spiegare le prove scientifiche della beneficità del fico per gli esseri umani. Vai! L'ho detto prima di Beethoven che non... Se qualcuno mi tenesse un dito qua... Il fico fa bene alla vista, stupiti, vi vedo stupiti, gli uccelli ne mangian quintali e quasi nessuno ha gli occhiali, ma questo è un segreto di pochi. Questo è soltanto uno scherzo di quello che giova in salute su in Svezia, che a larghe vedute anche sui 30-40 centimetri i fichi la mutua li dà

Un applauso per cortesia. Se ce ne fosse bisogno, successive prove della beneficità del fico in natura. Te prova ad andar sotto un camion, oppure va sotto un tramvai. Poi vai sotto un fico e vedrai di quanto starai tu più ben.

Fichi andò sotto un camion di fichi. Non puro può far molto mal. Con grande vostro e mio dolore, soprattutto vostro, ma anche mio, siamo giunti al finale che vi spiegherà la parte, direi, della canzone.

0: Ed era la bonus track che abbiamo inserito per completare lo spazio
1: quanto per i fichi
0: che abbiamo dedicato appunto a Opera Buffa, e questo era i fichi dall'album D'amore, di morte e di altre sciocchezze del 96, dove era stato appunto inserito questo pezzo dal vivo, i fichi, che era stato registrato poi, diciamo, più o meno nel periodo di Opera Buffa. E quindi adesso andiamo in pubblicità.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
0: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo, spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti, appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo, dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Ci sono gesti che migliorano il presente.
5: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
4: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
5: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
4: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
6: Gatto, gatto, gran festival internazionale della zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'assemblea della zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
10: Vinili quotidiani di oggi, siamo a metà trasmissione, abbiamo già ascoltato integralmente Opera Buffa di Francesco Guccini con la bonus track I Fichi e adesso per certi aspetti ci sono anche dei collegamenti, andiamo con Andrea Mingardi con questo disco del 77 che si chiama Lo Sfighè, Gisto e Cesira, Delone, Un Marziano e Altre Storie, terzo album di Andrea Mingardi, in questo caso Andrea Mingardi Super Circus. Ricordiamo chi è, ma dovreste conoscerlo, è nato a Bologna il 1 agosto del 40, è un cantautore e scrittore italiano, nasce appunto a Bologna. Da padre bolognese e madre messinese inizia la sua carriera come cantante di rock and roll. Già alla fine del 59 è il leader dei Golden Rock Boys che si esibiscono a Modena e che hanno tra i loro brani il rock blues, Rosa Rose, rock and roll, canzoni che, come si capisce dal titolo, parla delle difficoltà della scuola e in particolar modo del latino. Il gruppo è costituito, oltre che da Mingardi, che canta e suona la batteria, dal bassista Beppe Federici, dal pianista Antonio Corsello e da Paolo Guarnera alla voce e al sax, che presto lascia il gruppo per entrare nei Gatti, dove suona anche Francesco Guccini. Mingardi debutta con un 45 giri nel 62, Lentement Dance la Nuit, che si chiama così questo singolo. Nello stesso anno entra come cantante nella Reno Jazz Gang, gruppo dove al clarinetto suona il futuro regista Pupi Avati. Con questo gruppo incide il secondo disco sul lato B nella versione di Ballata di una tromba, successo di Nini Rosso. Crea diversi gruppi Andrea Mingardi, lavorando intensamente in quella che erano vere fucine di musica, quelli che poi sarebbero diventate le discoteche, ben diverse da quelle che conosceremo poi più avanti. Il suo gruppo, composto da Lauro Mulinari e Giuseppe Martini, è una bella squadra ben amalgamata, produce un ottimo rhythm and blues inserito in un repertorio vastissimo dal quale sfuggivano pochissimi brani classici della grande musica americana, sino al twist, al rock e al beat. Nel 76 ottiene un discreto successo di vendite con la canzone Datemi della musica, non so se qualcuno se la ricorda, che oltretutto viene anche interpretata da Mina. Poi crea il gruppo Andrea Mingardi Super Circus, passa dunque a comporre canzoni in dialetto bolognese dal contenuto ironico e divertente, a volte al limite del demenziale, ma con influenze musicali decisamente funky e blues. Ad esempio, una delle sue canzoni più note al pubblico bolognese, Io Vesto un Marzian, parla di un extraterrestre che torna sulla Terra da un pianeta ipercivilizzato per respirare un po' di aria buona e piangere mangiando cipolle. E questo lo ascolteremo oggi in questo disco, perché questo disco, che contiene 8 brani, ovvero Lo Sfighè, Gisto Cesira, Delone, Un Marziano e altre storie, sono tutti composti dallo stesso Mingardi e cantati appunto in dialetto bolognese. Solo 2 delle 8 tracce sono registrate in studio, mentre le rimanenti sono registrate dal vivo al Palazzo dei Congressi di Bologna il 6 dicembre del 1976, dove partecipa anche l'Orchestra Filarmonica Città di Bologna. E veniamo alla title track del lato A, che si apre con Funky Funky, e poi arriva I Vich, Jensemper Soul, poi Gisto e Cesira, e si chiude con quella già che abbiamo citato, Io Vesto un Marzian. E quindi a te la linea, Andrea Mingardi.

fatle che me al so un per d'essere un che in ciò non ha più tempo di ramante a me che so quasi in cose la vetta lo passè mi ha un po' sbrisa a bavere un aperitivo perché le ste fatte tra i zuven e di jeans neanche scorre no no tu un per un esaltè una bella donna un fa prelere in corsa ma un salta fuori una fresda da meren che per proprio un veg un veg cretin me che la dmanga con la radiolena in ca fa di spray forza bulan.

0: Oi ragazzi, io mi sono sempre chiesto perché tutte le canzoni erotiche, cioè certi amori, devono essere per forza esotici, stranieri. Non so, Je t'aime moi non plus, oppure La prima volta di Andrea e Nicole. Io invece ho pensato di fare una canzone d'amore nostrana. La prima volta è Gisto e Cesire.
1: Messa Gisto e Cesire.

0: se l'han visti un gran email. Parche Cesira, lo sai che ne ti amo, che premo dop al coito van da fer. Anche la flocca m'han partito la volta stelita per cova il pre, da mento e io venza dal pero e che tal bre.
1: Coiuc moi la dis.
2: Mi son pura, anche v'nian clar lui.

0: scarvo destra, funestra, passeco, io ci in trasferta.
1: Ma no!
0: Ma se!
1: Vai, vado, vai!
0: A tal dei me!

0: Cesira, è la prima volta! È la prima volta, Cesira! È la prima volta, Cesira! Cesira, è la prima volta! È la prima volta!
1: Che allora che avrei sentito? Che tu non tenia anche una lira!

0: Beh, insomma, ragazzi, io conosco uno che, anzi, c'è un contadino che arriva in ritardo nel suo bar, allora gli amici ci dicono a lui.
1: Cosa ti è successo?
0: Ah, io vesto un marziano, io vesto un marziano, io vesto un marziano.
2: Vai in doppiera, vai in doppiera, è impossibile per tutti o vai.
0: In mezzo alla campagna, Taisa Sanzvan, in mezzo alla campagna.

poi ho pensé a San Fortuné, la scienza del mondo ha bisogno di me. Mi son vicinato con un sorriso tragico, ambasciatore dal mountain tier, aiutato a xe, insegna salute, ma sarebbe anche per volontire.

0: Ha trastat la testa, compagno un blanc senza capì, ma in vata l'antana della televisione. Quattro stroi basse, busi dal nes, una bacca davanti e una di tre.
1: E una parè, prisa, tira, a te a me te.
0: Oi! La prima cosa da fare era dargli il benvenuto. E meglio ti in te. Ci ho detto welcome. Bienvenue. But na cicles. E poi hanno neanche detto marziano perché se vede bene le compadire un melanesta se vede l'Inter, tu per un fat cos, le ti tot stralanché. Moxetta da tipo gli omeletti, un marziano della mutua. Oh, di quello, oh, di qualo. Noi italiani amici, vamo là. Noi italiani nel Mac, ancora per poco. Né di Baiocche, tutta un'attrezzatura, acciaio inossidabile, super inox signo vinces. Stazet calcemos. Avere la bocca l'un dis, ta freddi ruc noxina ai lati.
2: Cosa?
0: Ta freddi ruc noxina ai lati. Aspetta che scrivi, la freddi e rucco oxina ai lati. Ai io capelli alla reversa, scorre in italiano fa derin dal culo.
3: Da dove vieni, avven da lontan, baxa sarket qui al man, te che sei tanto progredito, hai un disco volante, radar in testa e chissà quanti strampalerì, al ma risposto un dea gireva, nimseva più e sterla da me. Ai io ves la terra, al vostro mondo e han quasi perse tornerci ne a io dusantan o forse anche più ed il progresso le carso con me forse non sembra ma per una fola. Ma tanti anni fa me era fatto compagna te, o dal guerri tremandi l'inquinamento al sit cal mancheva am san trasformè la zant l'an morbio al merle sughe la frutta è sintetica e plastifiche

te ti desse un contadin. Possi a ster qui a respirare aria buona, possi a maniera un tocchezzi volla.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Siamo al secondo ascolto integrale della mattinata, ovvero lo Sfighè, Gisto e Cesira, Delone, Un Marziano e altre storie, terzo album di Andrea Mingardi pubblicato nel 1977. Ebbene, abbiamo girato il disco mentre andava la pubblicità e a questo punto andiamo a sentire anche il lato B di questo album, che si apre con Sfighè, poi c'è Nina Nanna, Piron al Buxer, e si chiude il lato B con Un Piaseré, ovvero Delone. E quindi buon ascolto, lui è Andrea Mingardi, Super Circus.
7: Certo che la fortuna influisce nella vita di una persona in modo determinante, eh? A proposito, come si dice sfortunato in dialetto? Il personaggio di questa canzone non è proprio fortunato. Ho bisogno di 5 secondi per entrarci. Via. Smorza la luce. 1, 2, 3, 4, 5. Al mio curriculum la sfortuna, l'elon con un sceneggiato televisivo, i mansrei didin la portiera sdot volt. A Gussè in compagnia dopo un bal, meloni col crusted gal, i mandet cal cavalli alva forte, lo zugheller in testa le mort. I mantire vitrident prima di individuare al cariato. I mare galeon calma ma niente una mano.

No, no, mi ha detto che lì è una gran vigliacca, che va benissimo, perché lei è una vetta come schiva, e se sfighè, ma così se sfighè. I dice imbaciato sulla fronte dalla fortuna, se mi sei io questo palme dal catram, andò, che io ho fatto tutti scongiuri dal man. Acciapi il patite virale, sol perché io vesti una cosa,

Sat e a Juventus. Al Motura! Gli dice Motura scoppio tra l'invidia e generale, ma San parte il pulè. Spare! Sol che doppi smetter e trace, ma mi scoppia sotto il culo. Calpestio grande, Rexel!

coglion che io cerchei. Ma ascolta questa, Clea al masso, dal spigamento possibile, che da che si brisi. Tutti i sabati, a vain dal bar con gli amici di sventura, tot quanto con una svata in spalla che ti danno per traccia. Me dal

sala d'appello e non dis Muzzo Gerin stasi a te, chi me? E intanto invata la mia testa, sapei una screta luminosa, idiota olimpionico.

0: mentre Amsan stai sopra le rotaie. Per attendere il convoglio, per modet metter la parola fine alla spurtona tremanda. Dopo si orda taisa, al passo un conto den, clumbis.
1: Ho che fatto l'impatta? Un picnic? Va via che sciopero di treno ignoranto, se ne andi di proprio un spighè.
0: Non sai spighè?

Penso che la maggior parte dei nostri genitori sia preoccupatissima per il nostro futuro. Infatti, prima di addormentarci, prima della rituale ninna nanna, ci chiede che cosa vorremmo fare quando saremo grandi. Risposta in coro generale dei giovani del giorno d'oggi: il disc jockey.

0: Avenue, Bellevue Lane, chance ora dal domani, chi pur fort a lato mamma savut fer quan sare gran yes parlo te in mezzo alla vent
1: a voi fer a disgioca
0: ti

0: dolce Piron, facci vedere la guardia.
1: Ma no, no, che va a prendere il poliziotto lì fuori.
0: Piron, al telefono, c'è Clay per te.

me m'arcord una volta a Monaco contro il campione di Crauti, era grosso e forte, ma me lo tenevo lontano con di sinistra e di destra e lo plaf per terra e la zan pirà, pirà. E una donna elta bionda bella si avvicinò e mi ha detto wunderbar, e calbarle allo mai trovare.

Insomma, questa canzone è un qualcosa di, insomma, io ho un desiderio dentro. Fammi un accordo. Quello di Ginevra. Un piacere essere un artista in del Cimena che faga cascare.

ma eleganti a righe belle. A tir fuori la Berta, a sta galerta, e poi ai mazzo quent, mentre la Lorem l'andis. Basta là, non spara più piano. Un piesaretto

in della pisina, sapendo che i fotografi a se stiancano al cervello per fotografare nude con fora l'usel. E la zandire, femmole, che dumarò Alain Delon. Un piacere andare in un ristorante con una gnocca a bar, per sentire al pubblico dismo, so se chiamò, ma vec lavorimmo, ma che ma cosa,

0: Roi d'Algise. Set Woodster con me, sera Cladintire, se non me, a mi back subit, a torn dall'Alzaira. Un piacere essere un artista in del cimen, anzi un artistone, compagna Adelone. Invece a fa' il furner,
1: e con Delone si chiude anche questo secondo ascolto integrale della mattinata, ovvero qui al Vinile Quotidiano, e vi do appuntamento chiaramente alla prossima settimana, sempre di giovedì, sempre tra le 10.30 e le 12.30, ma visto che ci rimane una settimana, sempre di giovedì, sempre tra le 10.30 e le 12.30, ma visto che ci rimane un po' di tempo, abbiamo anche un

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17:30 all'Opificio Golinelli.

0: L'incontro Xi Jinping-Trump, il presidente cinese avverte Washington: se la questione Taiwan venisse gestita male si rischia un conflitto Cina-Stati Uniti. Per la Casa Bianca, Pechino è d'accordo sulla riapertura di Hormuz e su un Iran privo di atomica. Nessuna conferma al momento da parte cinese. A Kiev si scava ancora sotto le macerie dopo uno dei più lunghi e massicci attacchi russi sull'Ucraina, almeno 8 le vittime, decine i feriti, colpite zone residenziali e infrastrutture strategiche. Maggioranza ancora spaccata sulle nomine, la Consob rimane senza presidenti per i veti incrociati. Il leghista Freni rinuncia all'incarico dopo il no di Tajani. Buongiorno dalla redazione, le 12:31 minuti, il giornale radio sta per concludersi la prima giornata di Donald Trump in Cina. Tra poco si svolgerà la cena di gala tra le due delegazioni. Proprio in questo momento il presidente degli Stati Uniti sta porgendo i suoi saluti alla Cina, alla delegazione cinese. Poche ore fa l'incontro tra gli amministratori delle grandi aziende statunitensi arrivate a Pechino con Trump e la premier cinese Li Qiang. Questa mattina nella grande sala del popolo il faccia a faccia tra i due presidenti. Dalla Cina il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
1: Taiwan rappresenta la questione più importante nelle relazioni sino-americane e se gestita in modo inadeguato potrebbe generare una situazione molto pericolosa. Questo è il monito di Xi Jinping a Donald Trump in un incontro in cui la Cina ha peraltro fatto grandi onori di casa alla delegazione statunitense. Per esempio, Xi Jinping ha accompagnato Trump nella visita al Tempio del Cielo. Altri leader stranieri giunti a Pechino avevano visitato questo luogo altamente simbolico del potere imperiale. Ma sempre da soli. Xi ha concesso un onore particolare a Trump, forse per concedergli ciò a cui Trump teneva di più. Non c'è invece cenno nella ricostruzione cinese dell'incontro al fatto che Trump e Xi avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto o al fatto che l'Iran non debba avere l'atomica, come riferito da fonti della Casa Bianca. Forse perché il problema sta nel come ottenere questi due obiettivi e anche perché l'etichetta diplomatica cinese impone che non si prendano mai posizioni nette verso paesi terzi. C'è invece un'apertura a una maggiore presenza degli investimenti statunitensi in Cina, purché sia su un piano di reciprocità. Insomma, la Cina insiste sulla possibilità di una svolta storica, superare la trappola di Tucidide, dice Xi Jinping, e creare un nuovo paradigma nelle relazioni tra grandi potenze, di cui possa beneficiare tutta l'umanità. Ma è come se la Cina stessa lasciasse agli Stati Uniti l'onere della scelta. Voi lo volete o no?
0: E resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Una nave al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti è stata abbordata da persone non identificate e si sta ora dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Ieri Teheran ha accusato gli Emirati Arabi di aver attaccato una sua imbarcazione e aver sequestrato 4 suoi connazionali. Intanto questa mattina un attacco con droni di Hezbollah ha colpito il nord di Israele. Ci sono 3 feriti, di cui 2 in gravi condizioni. L'esercito israeliano poco prima aveva bombardato nuovamente il sud del Libano. L'UNICEF ha denunciato che solo nell'ultima settimana sono stati decine i bambini feriti o uccisi dagli attacchi israeliani. Ascoltiamo Andrea Iacomini, che è il portavoce italiano di UNICEF.
2: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessato il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che 2 bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessato il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti. Quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo. Praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti, e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa, perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini, e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati e danno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
0: A Kiev da questa mattina all'alba si sta scavando sotto le macerie in cerca di sopravvissuti dopo uno dei più massicci e lunghi attacchi russi sull'Ucraina. Centinaia di droni e missili hanno colpito diverse regioni del paese, tra cui la capitale, 8 al momento le vittime accertate, decine feriti. Solo nella capitale oltre 30 persone sono state ricoverate in ospedale. Per il presidente Zelensky non è una coincidenza che uno dei più massicci attacchi russi sia avvenuto proprio quando il presidente USA si trova in visita in Cina. Sulla situazione a Kiev ascoltiamo Piero Meda dell'ONG WeWord.
3: Sì, in questo momento le informazioni preliminari che abbiamo sono più di 500 droni in tutto il paese e quasi 60 missili. È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi. Sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece hanno dimostrato che stanotte per molte ore l'attacco è stato molto duro, i morti si stanno iniziando a contare e anche i feriti, stanno parlando più di 3 morti e più di 16 feriti al momento, però bisogna scavare sotto le macerie per avere il numero definitivo. Kiev sono state colpite zone residenziali, quindi non si capisce quale fosse stato il target militare, energetico o quale. Purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, quindi hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, e l'allarme è durato tutta la notte, e solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo e il pericolo era terminato. Gli ucraini ormai dopo 4 anni, dico sempre, vivono con resilienza e resistenza, stanno aspettando, non credono, stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali. L'anno scorso, 2 anni fa, Trump aveva promesso che la guerra sarebbe finita in poco tempo in Ucraina con il suo intervento, e questo non è successo. Quindi la popolazione proprio pensa ai problemi di tutti i giorni. Anche se l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
0: Veniamo alla politica italiana con l'ennesima lite nella maggioranza che blocca la Consob. L'organismo di controllo delle attività di borsa è senza presidente ed è destinato a rimanere a lungo senza guida, a meno che i dissidi tra i partiti di governo, che coinvolgono anche il ministro dell'economia Giorgetti, non si dipanino. Il sottosegretario leghista Federico Freni ha rinunciato all'incarico dopo il veto del coordinatore di Forza Italia Tajani. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Non sarà il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio a indicare il nuovo candidato alla presidenza della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni al Ministero dell'Economia, deputato della Lega, che Salvini avrebbe voluto alla Consob, ma cui Forza Italia ha detto no, perché, questa è la spiegazione ufficiale, è un esponente politico con ruoli e incarichi di governo e quindi non sarebbe opportuno avere una funzione di presidenza della Consob, la Commissione Indipendente di Controllo della Borsa. Lo stesso Freni ieri ha fatto un passo indietro proprio per non bloccare ulteriormente una questione che dal primo giorno è anche politica e che va avanti ormai da alcuni mesi, creando un ulteriore motivo di tensione dentro la maggioranza, in particolare tra Forza Italia e la Lega. Renzi ipotizza che il passo indietro di Freni sia una vittoria per Tajani in cambio di un suo sì alla legge elettorale, insinuando però il sospetto che a decidere della nuova riforma elettorale sia più Marina Berlusconi che Tajani. Sono tante le questioni aperte dentro al governo e la maggioranza, le nomine quindi, ma anche la legge elettorale. Nei prossimi giorni si concluderanno le audizioni alla Camera. L'opposizione è contraria a qualsiasi tavolo di confronto, ma il rischio che vedono alcuni è che con l'attuale legge e i sondaggi di questi mesi potrebbe risultare un pareggio, l'impossibilità di avere una maggioranza definita, cosa che né Meloni, né Schlein, né Conte vorrebbero, ma i centristi da una parte e dall'altra sì, da Renzi a Forza Italia. Linea allo studio.
0: La crisi industriale dell'Italia, ne ha discusso ieri l'Assemblea Nazionale della FIOM CGIL a Bari. La crisi industriale si compone di numeri impietosi. Dal 2008 a oggi in Italia si sono persi 100.000 posti di lavoro nell'industria metalmeccanica, con oltre 48 milioni di ore di cassa integrazione. La produzione industriale cala nei settori che un tempo erano il traino, dall'automotive alla siderurgia, agli elettrodomestici. Cresce invece nella difesa, nell'aerospazio, nella naval meccanica. Roberto Forresu è il segretario della FIOM Sardegna e spiega il perché della crisi che colpisce la sua regione.
5: A Bari logicamente siamo lì per una politica industriale inesistente in tutto il paese, in particolar modo nel meridione. In Sardegna viviamo una situazione ancora più drammatica in conseguenza della crisi energetica esistente, che ha portato sicuramente molte realtà aziendali a delocalizzare, quindi non solo scelte politiche ma anche dettate dalle infrastrutture mancanti. Basti pensare che la Sardegna è l'unica realtà regionale senza che ci sia il metano in Italia. Se noi proviamo a fare il conto, ecco che abbiamo un polo industriale che conteneva circa 5.000 unità, che in questo momento occupa appena 1.000 persone. Una situazione disastrosa dettata dalla volontà di delocalizzare le aziende e dell'energia, che sicuramente è un elemento di disturbo importante per quanto riguarda l'economia delle aziende e del territorio. Il ministro Urso dovrebbe rispondere a questo è dal 17 di settembre, data in cui l'abbiamo incontrato per l'ultima volta, che stiamo chiedendo assieme alle organizzazioni sindacali di riconvocare un tavolo senza riuscirci. Diventa davvero difficile pensare a come rilanciare industrialmente un paese laddove perdi le produzioni che sono addirittura utili all'intero paese.
0: In Toscana c'è stato il quarto caso di suicidio assistito. Dopo 9 mesi di attese, una diffida e un ricorso d'urgenza è morta Maria Sole, una 63enne affetta da una forma severa di Parkinson. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni, spiegando che si tratta della 16ª persona in Italia ad avere accesso al suicidio assistito. La donna toscana è morta il 4 maggio scorso nella sua abitazione a seguito dell'autosomministrazione del farmaco letale fornito insieme a tutta la strumentazione dal Servizio Sanitario Regionale. Questa mattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la terza udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è quello di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGIL all'Arci, serve a guadagnare tempo nel processo. Segue per noi il processo delle Liguore, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza di oggi.
6: Penso che sia fondamentale la partecipazione, oltre che della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella di questi fatti attualmente presunti, e che può andare avanti questa cosa anche al di fuori dalle aree di tribunale.
7: Da quello che tu hai capito, questo processo ha qualcosa di particolare per cui vale la pena una volta in più essere qui?
6: Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali, che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come, in quanto milanese, si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente anche tutto su scala nazionale.
8: L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione, e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile, a maggior ragione, noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei studi di giurisprudenza come Matilda, ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione, un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico, che è questo sia bene recuperare.
0: Luigi Ambrosio Marcaniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.

0: Città Fujiko, 103.1 FM.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Ucce ragate, ridere voi, di caro!
3: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: umore.
1: Attenzione, le notizie e i contenuti di questa trasmissione sono al solo scopo di intrattenimento e non sono del tutto affidabili. Ogni riferimento a persone o fatti reali è puramente casuale.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con la trasmissione più inutile dell'universo subito dopo il TG1. In questa puntata, oltre alle notizie inutili della settimana, parleremo della prima capitale al mondo a vietare la pubblicità di carne e combustibili fossili. Parleremo di alcune coincidenze così incredibili da sembrare inventate e di Dorando Pietri, un garzone di pasticceria divenuto un mito della maratona. Io sono Silvio Perfetti e questa è Carne di Porco. Apriamo con una serie di notizie curiose dall'Italia e dall'estero. Papa Leone ha un problema con l'assistenza clienti. Chiama la sua banca, ma il centralino non gli crede e riattacca. Un team di ricercatori dell'Università di Glasgow ha recuperato dopo 1500 anni 42 pagine del Nuovo Testamento. A sorpresa spunta il nome dell'apostolo Epstein. Forza Italia incorona Marina Berlusconi, lei è la regista del partito. Tajani invece al trucco e parrucco. Antivirus su nave da crociera, la prima coppia morta aveva viaggiato tra Cile, Uruguay e Argentina e nessuno si è accorto che erano morti. Svolta nel caso Garlasco, gli inquirenti ascolteranno come testimone chiave l'avatar di Andrea Sempio. Muore soffocato a 61 anni durante un gioco erotico con l'amante. La donna deve risarcire la famiglia con 450.000 euro. Sequestra la moglie e chiede un riscatto ai suoceri, arrestato 23enne. Segna il gol e mostra alle telecamere il suo biglietto da visita come agente immobiliare. In Australia una donna di 45 anni ha creduto per mesi di essere in attesa di 3 gemelli e invece ne ha partoriti 4. Pavia, il comune multa se stesso e non paga, la contravvenzione sale a 953 euro. Pioltello affitta l'alloggio e poi denuncia l'inquilina per averlo occupato. A Sago, i piatti biodegradabili della mensa scolastica si sciolgono con la polenta. Ed infine, a Dortmund si è svolto il 27esimo campionato tedesco di richiamo del cervo. Queste le notizie della settimana di Carne di Porco, restate con noi perché ci sono delle novità che ci arrivano da Amsterdam e ora Pearl Jam con Animal.

0: Radio Città Fucino 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Ed ora una notizia che arriva dall'Olanda. Amsterdam, infatti, è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi dai cartelloni pubblicitari, dalle pensiline dei tram e dalle stazioni della metropolitana. Ora si promuovono il Rijksmuseum, il Museo Nazionale dei Paesi Bassi, e un concerto di pianoforte. Invece fino alla settimana scorsa si parlava di crocchette di pollo, SUV e vacanze a basso costo. L'iniziativa di Amsterdam punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 e spera anche che la popolazione locale dimezzi il consumo di carne nello stesso periodo. Ascoltiamo Annick Winhoff del partito Green Sinistra.
1: La crisi climatica è urgentissima. Voglio dire, se vuoi essere all'avanguardia nelle politiche climatiche e affitti le tue case a chi fa esattamente il contrario, allora cosa stai facendo? Noi stiamo cercando di fare in modo che le grandi aziende non ci dicano continuamente cosa dobbiamo mangiare e comprare. Se appiccila!
0: Eliminare quella costante spinta visiva, aggiunge ancora a Nick Winhoff, non solo riduce gli acquisti impulsivi, ma segnala anche che la carne a basso costo e i viaggi ad alta intensità di combustibili fossili non sono più scelte di vita a cui aspirare. L'associazione olandese dei produttori di carne invece è contraria a questa decisione, definendola
2: un modo indesiderabile di influenzare il comportamento dei consumatori.
0: Olè! La capitale olandese comunque non parte da zero, non è la prima città olandese ad aver vietato questo tipo di pubblicità. Nel 2022 infatti è stata Haarlem la prima città al mondo ad annunciare un divieto generalizzato sulla maggior parte della pubblicità della carne negli spazi pubblici. Il divieto è entrato in vigore nel 2024 insieme al divieto di pubblicità dei combustibili fossili. A seguire anche Utrecht e Nijmegen, che hanno adottato simili misure, limitando esplicitamente la pubblicità della carne e dei latticini su cartelloni pubblicitari comunali, in aggiunta ai divieti già esistenti per la pubblicità di combustibili fossili, automobili a benzina e voli aerei. A livello globale comunque decine di città hanno vietato o stanno per vietare la pubblicità dei combustibili fossili, tra queste Edimburgo, Sheffield, Stoccolma e Firenze. La Francia ha addirittura introdotto un divieto a livello nazionale.
3: Ma vale la pena vietare la pubblicità esterna se le persone possono comunque vedere online le promozioni di carne e combustibili fossili?

0: Ratboy con Oh No, questa è Cara di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Parliamo adesso di coincidenze. Come sappiamo tutti, le coincidenze fanno parte della vita di tutti i giorni, ma alcune sono così incredibili da sembrare inventate. Ecco qualche esempio. Partiamo da quella che molti chiamano la vendetta del karma. Siamo nel 1883. Erich Zeigland lascia la sua fidanzata poco prima del matrimonio. La donna distrutta si toglie la vita. Il fratello decide di vendicarla, spara a Zeigland, ma il colpo non va a segno. Il proiettile si conficca in un albero. Zeigland sopravvive. Anni dopo, Zeigland decide di abbattere proprio quell'albero con della dinamite. L'esplosione fa partire il vecchio proiettile che lo colpisce alla testa, uccidendolo. 20 anni dopo. Questa invece è la storia di Re Umberto I e del suo sosia. Durante una cena in un ristorante, il sovrano nota che il proprietario è identico a lui. Ma le coincidenze non finiscono qui. Entrambi sono nati lo stesso giorno, nella stessa città. Entrambi sono sposati con donne di nome Margherita e con un figlio chiamato Vittorio. E ancora, il ristoratore aveva aperto il locale lo stesso giorno dell'incoronazione del re. Ma sapete qual è il dettaglio più inquietante? Re Umberto I e il suo sosia morirono lo stesso giorno. Quest'altra storia lega letteratura e realtà. Nel suo romanzo Le avventure di Gordon Pym, Edgar Allan Poe racconta di quattro naufraghi che, per sopravvivere, uccidono e mangiano un ragazzo. Il ragazzo si chiama Richard Parker. Anni dopo succede un vero naufragio. Lo yacht Mignonette affonda, quattro sopravvissuti alla deriva. Per sopravvivere, i tre più anziani uccidono il mozzo. Il suo nome? Richard Parker. E poi c'è il caso di Mark Twain e della cometa di Halley. Lo scrittore nacque nel 1835, proprio quando la cometa era visibile sulla Terra. Anni dopo dichiarò che sarebbe morto al suo ritorno. E così accadde. Twain morì nel 1910, appena un giorno dopo il passaggio della cometa. E per chiudere, una coincidenza che ha fatto discutere per decenni, quella tra il romanzo Il naufragio del Titan e la tragedia del Titanic. Nel 1898 lo scrittore Morgan Robertson immagina una nave considerata inaffondabile che colpisce un iceberg e affonda nell'Atlantico. 14 anni dopo, nel 1912, il Titanic affonda in circostanze incredibilmente simili. Stesso mese, stessa zona, stessa causa. E soprattutto lo stesso tragico epilogo. Restate con noi, non perdetevi la storia di Dorando Pietri, un garzone di pasticceria diventato un vero mito della maratona. Subito dopo, il prossimo brano.
1: Regalate un sorriso. Dentiere Dexter, splendenti e affilate come coltelli, ottime per sminuzzare sedani, carote e cipolle per un buon soffitto. Sulle dentiere Dexter i vostri nipoti potranno proiettare i loro film preferiti. Regalate un sorriso ai vostri nipoti e mai più
2: abito cattivo.
1: Dentiere Dexter, il regalo della vostra vita. Potrebbero provocare convulsione, spasmi, epatiti virali, perdita aumento del peso, perdita del senso dell'umor, gengive rossate, perdita della retina, vomito, diarrea, alluce valgo, occhi di pernice, placche globali e forti possibilità di crescere involontariamente sugli altri.

0: sintonizzato solo in questo momento, state ascoltando Radio Città Fucito sulle frequenze 103.1 FM e questa è Carne di Porco. Questa quarta parte la dedichiamo ad Orando Pietri, un garzone di pasticceria divenuto un vero mito. Orando Pietri è entrato correndo nella storia dello sport, le sue gesta sono ancora oggi impresse nella memoria collettiva di noi italiani. Nato nel 1885 in una famiglia di contadini a Correggio, l'atleta emiliano fece i suoi primi passi da maratoneta assistendo, quando era ancora un bambino, a una gara podistica a Carpi.
1: Durante quell'evento iniziò d'impeto a correre dietro i concorrenti, seguendoli fino al traguardo e mantenendo la stessa andatura del vincitore.
0: Fu l'inizio di una carriera costellata di successi nazionali e internazionali e culminata nella leggenda durante la competizione più ambita, le Olimpiadi. È il 24 luglio del 1908. Orando Pietri ha 23 anni e rappresenta l'Italia nella maratona in programma alle Olimpiadi di Londra. Maglietta bianca e pettorina numero 19, deve percorrere i 42 km e 195 metri che dal prato est del castello di Windsor portano fino al White City Stadium. Soprattutto però Orando deve cercare di battere il grande favorito della gara, un indiano canadese di nome Tom Longboat, che però dopo essersi letteralmente scolato una bottiglia di brandy stramazza al suolo molto prima dell'arrivo. La stessa fine fanno molti altri concorrenti che Pietri supera a uno senza difficoltà. L'atleta emiliano entra per primo nello stadio davanti allo statunitense Johnny Hayes, ma è in stato confusionale, ha un calo di zuccheri, le gambe si muovono solo per inerzia. All'ingresso dell'impianto sbaglia direzione e cade più volte, ma grazie all'aiuto di alcuni personaggi lì presenti che sono sulla pista viene ricondotto sulla retta via fino al taglio del traguardo. Pietri vince ma non indosserà nessuna medaglia, è squalificato per il sostegno ricevuto nell'ultima parte della gara. Riceve però una coppa d'oro del tutto simile a quella del vincitore Hayes. La leggenda narra che sia stato l'autore di Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, presente in pista durante quegli ultimi momenti concitati, a convincere la regina Alessandra a consegnargli il premio.
2: Olè!
0: Poco dopo le Olimpiadi, al Madison Square Garden di New York, si tiene una vera e propria resa dei conti tra Orando Pietri e Johnny Hayes, che si sfidano in pista sulla distanza della maratona. È la grande rivincita del corridore emiliano, consacrato ufficialmente con tanto di premiazione. Se volete approfondire l'argomento vi consiglio di leggere il libro Il sogno del maratoneta di Giuseppe Pederiani. Restate con noi per il rush finale di notizie inutili, ancora più inutili di quelle che avete ascoltato fino a questo momento, subito dopo il prossimo brano.

Ben ritrovati in studio, questa è Carne di Porco e voi siete sintonizzati sulle frequenze 103.1 FM di Radio Città Fujiko. E siamo giunti anche oggi addirittura d'arrivo, ma prima di salutarci e involarci verso il prossimo fantastico weekend, diamo spazio a una bella grigliatona di notizie inutili da sfoggiare durante gli aperitivi, così, tanto per fare bella figura e far finta di essere delle persone intelligenti. Tra i cibi più sani del pianeta ci sono l'avogado, i lamponi, le mandorle, i broccoli, gli spinaci e il salmone. In Croazia c'è un gelato al gusto Facebook. Il gusto è fior di latte spruzzato con dello sciroppo blu. È possibile vincere una partita a scacchi in sole due mosse. Questa serie di mosse è nota come il matto dello sciocco. Bere due tazze di caffè al giorno riduce il rischio di suicidio del 50%. Il cinghiale nano è il suino più piccolo del mondo. Alto appena 25 cm e lungo 60, svolge un ruolo essenziale per la sopravvivenza delle praterie indiane del Terai. La pasta sarda su Fidindeu, figli di Dio, è

0: Cane Mocio è una razza di cane ungherese allevato per somigliare a una pecora. La città olandese di Utrecht ha coperto centinaia di fermate di autobus con piante fiorite per supportare la biodiversità e offrire riparo e nutrimento alle popolazioni di api. In proporzione alle dimensioni, il muscolo più forte del corpo è la lingua. Ogni anno circa 182 milioni di tonnellate di sabbia del deserto del Sahara vengono trasportate dalle correnti d'aria fino alla foresta delle Amazzoni. In base a uno studio dell'Università del New South Wales è risultato che il nostro cervello prende le decisioni circa 11 secondi prima che ci accorgiamo di averlo fatto. Secondo uno studio dell'Università del Kansas ci vogliono 200 ore per diventare amici intimi. E con questa notizia completamente inutile si chiude anche questa puntata. Carne di Porco vi dà appuntamento a settimana prossima, sempre di giovedì, sempre dalle 13 alle 13.30. Ricordiamo che se volete riascoltare l'intera puntata o le precedenti trovate il podcast sul sito di radiocittafugico.it. Grazie per essere stati con noi, Carne di Porco e Silvio Perfetti vi augurano una buona serata, un buon fine settimana, continuate ad ascoltare i programmi di Radio Città Fugico, restate sintonizzati su queste frequenze e soprattutto restate umani. Ciao e a giovedì prossimo.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21.30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
5: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Ci sono gesti che migliorano il presente.
7: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
6: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
7: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
6: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
8: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
9: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
8: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
10: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
11: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta. dove si mangia

0: Buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta. Siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
2: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questo è Intolerance, graffiti di cinema, naturalmente del 100-300 di Radio Città Fujiko, come tutti i giovedì. Allora, oggi parliamo del nuovo film di Pupi Avati e poi parleremo di questo rinvigorito successo dei film musicali che è confermato sia dal successo appunto del film su Michael Jackson che dall'arrivo di questo nuovo film su Billie Eilish diretto da James Cameron. Fenomeno dei film musicali sta diventando insomma un segno, anzi lo è già da un po', ma insomma sempre di più è un segno importante della produzione cinematografica contemporanea. Poi naturalmente il Festival di Cannes e tutto il resto delle informazioni cinematografiche, ma partiamo invece dal ritorno di Pupi Avati con Nel tepore del ballo. Sappiamo che Avati è un regista estremamente prolifico che gira praticamente un film l'anno ormai da molto tempo, un po' tanto insomma gli è valso in qualche modo il titolo di Woody Allen italiano. In questo diciamo alternando poi anche quelli che sono un po' i suoi due filoni di produzione, cioè quello più nostalgico, più come dire più garbato, e quello invece più gotico, più cupo. Questa volta ci muoviamo sul solco del primo. Il protagonista è un conduttore televisivo interpretato da Massimo Ghini, a cui viene offerta una ottima chance, un ruolo come dire importante finalmente insomma per Ghini, non in un film corale, insomma, quindi una storia che proprio si fonda, verte su di lui, che viene coinvolto in uno scandalo finanziario e quindi ovviamente entra in difficoltà. Quando viene scarcerato tenta di rivitalizzare la sua figura anche attraverso un possibile ricongiungimento con la moglie interpretato da Isabella Ferrari, la moglie che si chiama Claudia. In realtà di danza c'è poco nel film, c'è la televisione su cui sappiamo Avati ha una posizione insomma critica non da ora, in questo caso soprattutto sintetizzata nella figura di questa conduttrice televisiva definita la morta, interpretata da Giuliana Desio, anche per lei un ottimo ritorno, una conduttrice molto, molto volgare, e Avati che ovviamente è pronta insomma in maniera spietata a utilizzare qualunque elemento per il suo pubblico, per la sua audience. Ovviamente è un personaggio insomma in cui possiamo ritrovare tanti altri personaggi che conosciamo bene in questi anni. E Avati come dire per dare forza in qualche modo a questo suo alla sua critica a questa televisione cinica e spietata immette alcune iniezioni con volti noti della TV nazionale come Jerry Calà e Bruno Vespa. Ci sono tanti monitor, tanti schermi nel film che sono in qualche modo un po' il segno della frammentazione dell'immagine contemporanea. C'è un tentativo, come dire, di riflettere su sulla falsità, su quello che è il volto che si presenta rispetto a quello che invece è il volto reale, però ecco, le buone intenzioni si fermano qui, nel senso che poi il film di Avati, insomma, risulta, come dire, un po' più un po' fragile, un po' più fiacco proprio nel modo di raccontare, di elaborare poi la critica al sistema televisivo, e quindi anche questo tono appunto nostalgico. Il film parte dai genitori del protagonista, il padre è affidato a un cameo di Raoul Bova, e però insomma è un film che rimane un po' un bozzo nel suo bozzolo, che insomma non riesce come dire a aggiungere qualcosa di nuovo, di ulteriore rispetto insomma a un quadro abbastanza delineato nel corso del tempo, e anche perché appunto Avati guarda a una televisione che ovviamente è una televisione generalista, che ovviamente legata insomma anche a una caratteristica anagrafica che insomma è probabilmente in qualche modo sintonizzata con la sua, e rimane ecco questo personaggio di conduttore un po' dolente, che poi sarà capace insomma anche di fare scelte sorprendenti, e appunto questo tepore del ballo, in realtà il ballo ce n'è poco, c'è il tepore appunto della nostalgia, dell'infanzia, della giovinezza, di una probabilmente insomma di una sincerità perduta, e che in qualche modo viene fissata o comunque innestata proprio nella parte della vita che è la giovinezza. Sicuramente insomma è un film che non aggiunge molto, a mio avviso, alla filmografia di Avati. Ecco, l'altro tema insomma invece cui volevo accennare è appunto questo trionfo dei biopic musicali, da Bohemian Rhapsody del 2018, che è stato il film musicale di maggiore incasso della storia, la biografia musicale, è sicuramente è stato un po' l'avvio di un fenomeno, di un vero e proprio fenomeno, e qui peraltro il produttore è lo stesso, il produttore di Michael, cioè Graham King. Vedremo insomma il film diretto da Antoine Fuqua, vedremo se arriveranno anche altri tasselli, in particolare ovviamente nel film manca il periodo insomma più difficile per Michael Jackson, anche legato alle accuse di molestie sessuali e di pedofilia. Il film si ferma appunto al 1988, e è un Jackson leggendario, visto appunto attraverso la sua componente divistica o di divinità, che si costruisce questo personale paradiso terrestre, fa visita ai bambini in ospedale, ed è una sorta, come ha scritto anche qualcuno, di supereroe, con anche un rapporto molto complicato, molto complesso, con un padre assetato di fama, appunto interpretato da Colman Domingo. però insomma, ecco, il film è un po' forse troppo modellato anche su quello che era stato l'assetto di Bohemian Rhapsody, che aveva avuto peraltro una gestazione anche molto complicata, e probabilmente insomma è un film non so quanto adatto a Antoine Fuqua, che insomma è un regista che ha lavorato molto con Denzel Washington, con che è legato un po' al cinema di azione, e quindi è insomma un Michael che soprattutto insomma si rafforza con la prova di Jafar Jackson. Però ecco, questo successo di Michael conferma poi che i film musicali, oltre alle biografie musicali, insomma, sono molto sempre più graditi, e lo conferma l'uscita di questo film di James Cameron, ma anche firmato una regia da Billie Eilish, la cantautrice statunitense, che è appunto uno dei grandi nomi del pop contemporaneo, è il concerto di Manchester, una tappa del tour legata al terzo album della cantante, siamo tra il 2024 e il 2025, e appunto è un film concerto di fatto, ma ovviamente essendoci Cameron di mezzo, e quindi essendoci anche tutta la potenza del 3D studiato da Cameron, come lui ha detto, si pensa spesso che c'entri con la spettacolarità il 3D, in realtà la tridimensionalità funziona molto di più quando sei vicino, incollato al soggetto ripreso, e qui siamo proprio sul palco, sia sul palco che con il pubblico, e devo dire che insomma il film è veramente un'esperienza particolare, e tant'è che appunto il film ha due autori, firmato sia da Cameron che da Billie Eilish, che appunto ricordo ha vinto anche due Oscar peraltro nel 2022 e nel 2024. Ora una breve pausa, poi la seconda parte di Intolerance. Questa è la storia di Rob.

Seconda parte di Intolerance, naturalmente ripartiamo dal Festival di Cannes che è in pieno svolgimento con la Palma d'Oro alla carriera che è stata assegnata al grande regista neozelandese Peter Jackson, che appunto ovviamente ha avuto un vero e proprio tributo in un festival molto molto autarchico, nel senso che c'è molta Francia, ma è un festival che è anche molto ha dato anche questo input legato alle seconde vite di star che sono rinate a Cannes. Nella serata inaugurale sono celebrati grandi ritorni come quelli ad esempio di Demi Moore, di John Travolta, quindi anche questa idea della seconda vita, no? della seconda occasione. Poi naturalmente ci sono i film, domani ad esempio arriveranno come insomma ci sono ovviamente grandi nomi, il polacco Paweł Pawlikowski con Fatherland, che è un film ambientato nella guerra fredda, è molta attesa anche per Asghar Farhadi, regista iraniano, il suo secondo film girato in Francia con un super cast, con Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, in un film che incrocia le storie di vari personaggi, Parallel Tales, quindi racconti paralleli, ovviamente anche in uno sfondo che è quello degli attacchi terroristici a Parigi del 2015, e vedremo insomma appunto anche se Farhadi appunto il film di Farhadi è una produzione francese, quindi è una storia francese, lui che è stato insomma raccontato in modo come dire molto molto preciso, molto forte, l'Iran contemporaneo in film come Una separazione o il cliente appunto prima di approdare un eroe prima di approdare appunto in Francia. Poi per quanto riguarda diciamo il resto, oltre al Festival di Cannes, si è concluso il Bellaria Film Festival con un'edizione molto molto solida, molto molto ricca. A fine mese verrà presentato il biografilm che ci sarà ai primi di giugno e vedremo insomma un po' la composizione di questa nuova edizione del festival bolognese dedicato al cinema del Reale, mentre segnalo anche a proposito di festival che c'è anche ci sono i primi annunci per quanto riguarda a Bologna il cinema ritrovato, il festival sul cinema del passato, la cui 40ª edizione ci sarà a fine giugno e che si aprirà il 20 giugno con in Piazza Maggiore con la prima mondiale del restauro di Aurora di Murnau, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale diretta da Timothy Brock, e peraltro in Piazza Maggiore ci sarà anche un'orchestra senza spine per un altro cineconcerto con due nuovi restauri di film di Charlie Chaplin, Vita da cani e Charlot Soldato. Poi ricordo l'omaggio a Luchino Visconti, quello a Josephine Baker, a Barbara Stanwyck e poi naturalmente il solito rutilante giro del mondo che è appunto il cinema ritrovato insomma si concede e ovviamente ci concede. A proposito delle attività della Cineteca di Bologna, segnalo anche che al Modernissimo c'è questo omaggio nel centenario della nascita di Marilyn Monroe e poi ci sono altri oltre a Marilyn 100 c'è anche un altro omaggio ad Antonio Pietrangeli, il regista che amava le donne, un grande regista del nostro cinema, e poi c'è una carta bianca a Laura Samani, la regista di Un anno di scuola, che ha scelto alcuni film che
sono stati importanti per lei, La Monica e il desiderio di Bergman, A piccole donne di Greta Gerwig, e poi un'altra rassegna in corso è quella legata a Steven Spielberg, Il cinema come meraviglia, e a Quentin Tarantino, Un dannato affare di sangue. Insomma, molto insomma, grandi registi. C'è poi anche un omaggio a una casa di produzione che ha avuto un rapporto importante con Bologna, che è La Tempesta Film di Carlo Crestodina, che ha prodotto film di Alice Rohrwacher, Leonardo Di Costanzo, Margherita Vicario, tanto per fare qualche nome. Ancora, per quanto riguarda il cinema, segnalo a Bologna anche una nuova una rassegna che riparte proprio questa sera, ed è la rassegna, una storica rassegna presentata in passato dalla società di psicanalisi, Il Lettino e la Sala, quindi un incontro tra cinema e psicanalisi, che approda al Cinema Perla di Bologna in via San Donato insieme al Cineclub Magnifica Illusione. Si parte questa sera con Elle, che è un film di Luis Buñuel, introdotto da Maria Pina Colazzo, che è una psicoanalista, e da Luisa Ceretto del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, che è un altro dei partner appunto di questa rassegna. El, film del 1953, è un film proprio sul delirio paranoico che è legato alla gelosia, girato in Messico con pochissimi soldi in pochissimo tempo, molto amato dallo psicanalista Jacques Lacan, che insomma appunto era rimasto molto colpito in questo melodramma sull'ossessione per l'adulterio, in un film davvero ancora, devo dire, sfolgorante, che appunto era stato restaurato un paio d'anni fa e che appunto viene riproposto, direi più che opportunamente. A proposito poi di altre iniziative, segnalo anche nella programmazione del cinema Orione, che è un cinema parrocchiale, il film Vittorio a tavolino, che è un documentario di Silvio Montanaro e Severin Cheirà, che ci sarà lunedì sera alle 21 e sarà presente proprio la Cheirà, ed è il racconto appunto di una comunità legata al ping pong e all'attività del ping pong nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II, il quartiere più multietnico di Roma, e quindi insomma sarà l'occasione anche per parlare di ping pong in questa occasione, peraltro dopo un film come Marte Supreme, che appunto insomma questo sport, il tennis tavolo, aveva dedicato, insomma era impregnato in qualche modo di tennis tavolo. Poi segnalo anche il primo festival del Mockumentary, che si svolge e che è dedicato in questa edizione a Federico Fellini, che si svolge in Riviera, in Romagna, tra Cesenatico, Rimini, insomma anche con un forte coinvolgimento delle scuole, e appunto il festival in programma all'inizio della prossima settimana. Peraltro a Rimini segnalo anche che è stato presentato un altro festival, cioè la Settima Arte, che è il festival dedicato al rapporto tra cinema e industria, che si terrà dal 22 al 24 maggio, quindi anche qui la prossima settimana, tra i protagonisti Pupi Avati, Paolo Sorrentino, Fabio De Luigi, la Minerva Picture, Riccardo Tozzi, e l'apertura sarà con Carlo Cracco,
Bacco e Manuel Poggiali. Sorrentino riceverà il premio Industria, Cinema Industria d'Onore, ma poi naturalmente ci saranno tanti incontri, ci sarà appunto un premio in questo festival diretto dal critico Roy Menarini. Chiudiamo con il cartellone delle segnalazioni come di consueto e incontriamo il film Mother Mary con Anne Hathaway, che non è solo quindi nel Diavolo Veste Prada 2, che naturalmente è film campione di incassi. Per i film italiani Lucia Calamaro con Antartica, quasi una fiaba, il suo esordio, l'esordio della drammaturga italiana. Poi abbiamo The Drama di Christopher Burgley con la coppia Pattinson Zendaya, Illusione, nuovo film di Francesca Archibugge con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Ancora abbiamo Yellow Letter, di cui ho parlato la scorsa settimana, il bel film di Kurt Atak, regista tedesco di origine turca. Ancora Le città di pianura, che naturalmente è il film di Society, film rivelazione dell'anno, che dopo L'incetta di David è tornato prepotentemente in sala. Direi insomma che possiamo chiudere con appunto la sorpresa Sossai, il piccolo miracolo del bel film di Sossai, questa edizione di Intolerance, che naturalmente tornerà la prossima settimana. Un buon proseguimento con i programmi di Radio Città Fujiko.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilla & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilla & Comics, cocktail bar, books and more, via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
7: Pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
8: Bentrovati, bentrovate alla nostra nuova puntata di
9: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito. Radio Città Fujiko 103.1.
7: Che giovane è, giovane è.
10: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
7: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
11: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
10: Noi ci opponiamo.
7: Signore e signori.

0: Bentornati, bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito, ed è Rosario che vi parla come sempre dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1, e con me, come quasi sempre, c'è Paolo.
1: Togli pur quel quasi, eccomi qua. Un saluto a tutti, a tutti. E un saluto, abbiamo un ospite in studio, lo salutiamo subito, lo sentiremo nella seconda parte, tra l'altro la nostra vecchia conoscenza, Federico, che è di OSB, con cui parleremo di tanta roba sociale.
0: Nella seconda parte, esatto, parleremo di tanto, perché c'è nella seconda parte, affronteremo il tema dello sciopero che ci sarà lunedì 18 maggio, indetto da USB, è diventato uno sciopero generale, ma insomma Federico ci spiegherà,
1: ce lo spiegherà Federico
0: tutto. E invece Paolo, abbiamo anche un'altra vecchia conoscenza.
1: Un'altra vecchia conoscenza, esatto, che Francesco Crisafulli, responsabile del servizio sociale per la disabilità comune di Bologna. Con lui parleremo, c'è appena stato l'esposalità, tra l'altro abbiamo sentito anche noi qui Giacomo dei Pirati Sicurelli. Disabili, che anche lui era in procinto di andare a questa grande manifestazione sulla salute e sulle disabilità, e lo sentiremo in particolare sul progetto di vita.
0: Insomma, una puntata molto molto ricca di argomenti, anche perché Paolo, incredibilmente, la stampa ha scoperto il mondo degli educatori. Ci abbiamo anche Zuppi, che ha fatto, insomma, ha detto delle cose veramente importanti aprendo un dibattito. Però Paolo, è un dibattito che si era già aperto tempo fa, e insomma non è qua raccogliamo poco,
1: un dibattito che sapevo,
0: siamo sempre con le pezze al culo,
1: direi una trentina d'anni fa e poi più o meno una 5-6 anni dopo che ho iniziato a fare sto mestiere, che non si è ancora concluso, e che la cosa, diciamo così, che fa più male è che non è un dibattito che porta cose nuove, ma si dicono sempre le stesse cose.
0: La narrazione non cambia.
1: E questo perché si dicono sempre le stesse cose? Perché a cosa, diciamo così, a dibattito non segue azione.
0: Quindi, perché non seguono i soldi, perché poi la sostanza è quella, come sempre noi abbiamo detto, ci vogliono i piccioli, i soldi.
1: Però sia chiaro, accogliamo con grande piacere le parole di Zuppi.
0: È importante perché si apre, anche perché in vista di questo sciopero di cui parleremo nella seconda parte, sicuramente ha fatto un bell'assist il cardinale, giusto, Zuppi, vescovo, cos'è?
1: Cardinale
0: Zuppi. Zuppi. Paolo, poi abbiamo anche una rubrica, perché tornerà a fine mese Isadora con la sua rubrica che chiuderà, insomma, la stagione. E invece ci sarà la rubrica di Maria Rosa, Educa Web.
1: Anzi, sai che ti dico? La lancio subito, immediatamente.
2: Educa Web. Educa Web. Incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni. A cura di Maria Rosa Di Marco. Maria Rosa Di Marco.
3: Lunedì 18 maggio, sciopero nazionale degli educatori, ASACOM, AIC, assistente all'autonomia e alla comunicazione, Unione Sindacale di Base e MISAC hanno indetto questo sciopero
4: per il terzo anno consecutivo per sostenere l'internalizzazione e il superamento del sistema degli appalti per gli addetti ai servizi educativi nelle scuole, perché è veramente una condizione che crea solo precarietà, lavoro povero, e non garantisce né risparmio né qualità di servizio. È una grande fuga da questo lavoro, perché la gente veramente non ne può più. Quindi problema nel reperire personale. Noi ci scusiamo con gli utenti a cui daremo fastidio, ovviamente creeremo disagio alle famiglie, però lo facciamo anche per loro, ma veramente non se ne può più.
2: E ora andiamo su vita.it magazine, per leggere il quale bisogna abbonarsi. Verrà presentato un manifesto del lavoro sociale per raccontare le professioni della cura, educatrici, educatori, insegnanti, assistenti sociali, operatrici, operatori della RSA, psicologhe e psicologi, OSS, badanti. Non è un atto di cronaca, ma un atto culturale e politico. È la scelta di portare finalmente sotto i riflettori chi lavora nell'ombra, chi fa un mestiere che la società finge di rispettare, invece tratta con una noncuranza che rasenta il disprezzo, come dice in una delle pagine di questo numero lo scrittore Maurizio De Giovanni, parlando degli assistenti sociali. Parte da questa considerazione un lavoro di approfondimento di quasi 80 pagine sulla fatica, il burnout, la mancanza di riconoscimento sociale ed economico di chi lavora nel sociale, ma nel servizio di copertina non ci limitiamo, dicono quelli di Vita.it, all'inchiesta, alla fotografia del reale. In questo numero proviamo anche a immaginare possibili vie di uscita concrete e realizzabili. E sul Domani di domenica scorsa 3 maggio un'inchiesta sul Ministero della Leghista, affitti e conflitti di interessi, disabilità, mistero, Locatelli. La nuova sede del Garante costa 162.000 euro, il denaro lo incassa un'associazione del settore, l'ombra del conflitto di interessi. A capo dell'organismo c'è Borgo, ex capo di gabinetto della ministra. E allora ce lo evidenzia Paola Di Michele su Facebook: non ci sono i fondi per statalizzare gli assistenti, ecco come vengono spesi. Se il fondo unico, commenta Paola Di Michele, per la disabilità viene usato per affitti d'ore e consulenze ad alcune associazioni, ovvero se gli stakeholder portatori di interesse sono lautamente stipendiati da quel ministero che dovrebbe produrre servizi alle persone con disabilità e invece diventa stipendificio e assegnatore di fondi per non ben specificati servizi. E poi su Repubblica dell'11 maggio, Zuppi e gli educatori, senza il loro apporto il nostro welfare crolla. Il vescovo sulla crisi dei lavoratori nel settore della cura e formazione, carceri, disabilità, anziani sono decisivi nella protezione sociale. Bene, con questo passo la linea allo studio.

0: Vabbè, un po' di zucchero in questi tempi amari, zucchero non solo, zucchero e bacco per tanti vizi in una canzone sola.
1: Che bello.
0: Torniamo alle virtù, torniamo alle virtù. Francesco Crisafulli dovremmo averlo al telefono. Francesco, ci sei?
2: Sì, Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno, bentornato nella nostra trasmissione.
2: Grazie, grazie tante per l'invito.
0: Ok, ti abbiamo chiamato tante volte a parlare di educatori, soprattutto per il tuo profilo, diciamo, che proprio trattava il tema. Oggi invece ti chiamiamo qui proprio nella tua veste, diciamo così, professionale, quella di responsabile del servizio sociale per le disabilità del comune di Bologna, perché vogliamo parlare di un tema che è il progetto di vita, che avete anche, no, trattato nell'ambito di Expo Sanità, che si è conclusa poi da poco, è stata qualche settimana fa, e io, diciamo così, ho guardato un po' anche qua e là il video che dell'intervento molto interessante, peraltro, dell'incontro che si è svolto e che tu in qualche modo hai guidato e condotto. Progetti di vita, dalla sperimentazione all'attuazione, e già il titolo contiene una delle domande che ti farò, perché ti chiederò il percorso dalla sperimentazione all'attuazione. Ma prima, perché per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che non sono usi, diciamo così, alle cose di casa nostra, ti chiedo di spiegarci che cos'è un progetto di vita.
2: Sì. Allora, dunque, il progetto di vita è uno dei due pilastri della riforma in materia di disabilità che si sta in qualche modo svolgendo nel paese, diciamo così, per quanto riguarda l'area del welfare. L'altra riforma riguarda la non autosufficienza, diciamo così, gli anziani. Quella sulla disabilità sta facendo un iter abbastanza consistente in tutto il paese, e si compone di due, appunto, pilastri. Uno è la riforma della certificazione di base, si chiama valutazione di base, quindi la certificazione della condizione di disabilità, e l'altra, appunto, è più per parte territoriale la valutazione multidimensionale, la definizione del progetto di vita. Che cos'è un progetto di vita? È sostanzialmente la possibilità per una persona con disabilità e per il suo familiare, per i suoi familiari o per i suoi caregiver di riferimento, di poter scrivere a partire da desideri, da, appunto, una valutazione della sua condizione di disabilità, delle sue potenzialità, delle sue abilità e, come dicevo, appunto, dei desideri, poter scrivere alcuni obiettivi di progetto e ricevere adeguati sostegni per la realizzazione di questi obiettivi in un arco temporale che viene stabilito. Quindi sostanzialmente la riforma sta dicendo che tutte le persone con disabilità nel nostro paese hanno diritto a ricevere un progetto che traguardi, diciamo così, un periodo della propria vita e che possa ricevere i supporti adeguati per il raggiungimento di alcuni obiettivi che ci si prefigge e che si concorda insieme.
0: Ok, partiamo dall'inizio. Allora, l'hai già detto, no, in qualche modo, che perché una delle domande che veniva spontanea è: chi ne ha diritto? Chiunque, quindi, qualsiasi,
2: allora,
0: disabile.
2: Sì. Secondo la normativa, diciamo così, hanno diritto alla redazione del progetto di vita tutte quelle persone che diciamo così, sotto i 70 anni, che hanno il riconoscimento della ex legge 104, quindi del riconoscimento della legge, diciamo, sulla condizione di disabilità, indipendentemente dal fatto se c'è la gravità o meno. Quindi tutte le persone che hanno il riconoscimento della 104 possono richiedere un progetto di vita ai servizi territoriali.
0: Ok, e come accedervi?
2: Come si accede? Allora, diciamo così, ci sono diversi modi per accedere a questo istituto, diciamo così, a questo strumento nuovo per le persone già in carico ai servizi. Ovviamente ci sono i servizi e quindi ci si rivolge al servizio e si fa un'istanza di definizione del progetto di vita. Per tutte quelle persone invece che vanno alla valutazione di base ex novo, quindi faccio per dire le disabilità acquisite, oppure per esempio tutti i ragazzi che nel compimento dei 18 anni devono rifare la certificazione da adulti, diciamo così. Quindi per tutte quelle persone che passano per l'INPS e che fanno appunto la nuova valutazione di base, è stato costruito un meccanismo di trasferimento, o meglio della possibilità che l'INPS dà alle persone che acquisiscono il nuovo certificato con la condizione di disabilità, di poter richiedere all'ambito territoriale sociale, che è il responsabile del procedimento amministrativo progetto di vita, hanno la possibilità di richiedere all'ambito territoriale sociale, che poi sono comuni, unioni di comuni o altre forme organizzative, la possibilità di richiederlo. Quindi, ricapitolando, o se uno è in carica un servizio per la disabilità, si rivolge al servizio per la disabilità. Se non è in carica un servizio della disabilità, può andare nella nostra città, ad esempio allo sportello sociale, e prendere un appuntamento e richiedere il progetto di vita. E per le persone invece che vanno a nuova certificazione o a ricertificazione, a conferma della certificazione in sede INPS, ci sarà un meccanismo costruito all'interno dell'istituto che metterà in contatto l'istanza del cittadino con l'ambito territoriale sociale.
0: Perfetto, allora siamo arrivati al punto in cui il cittadino è arrivato tramite i servizi, è arrivato nel posto giusto. Perdonami il linguaggio semplice, ma ci tengo che capiscano bene le persone che ci ascoltino di quello di cui stiamo parlando. E arrivo, io sono una persona con disabilità, arrivo, sono accolto, e poi cosa succede? Cioè iniziamo a parlare proprio di attuazione, no?
2: Allora,
0: nel concreto.
2: Che cosa succede? Succede che intanto sicuramente si viene assegnata una figura di riferimento all'interno del servizio per la disabilità. A Bologna siamo organizzati che la disabilità, le persone con disabilità sono seguite dentro il servizio sociale territoriale del comune. Ecco, in altri territori ci sono organizzazioni diverse, ma per esempio prendiamo l'esempio di Bologna. Quindi una persona si rivolge al servizio, riceve un colloquio, gli viene assegnata una figura di riferimento che può essere un assistente sociale e o un educatore professionale, si sviluppa un dialogo con questa persona, si raccolgono desideri, aspettative, certificazioni, progetti che una persona vuole realizzare e si inizia un iter per la definizione se il cittadino ne fa richiesta, per una definizione del progetto di vita. Come si fa a Bologna? A Bologna abbiamo inventato un format di progetto di vita che si chiama progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato. Questa è la norma che lo definisce così. Quindi abbiamo creato questo format che passa, punto primo, dalla costituzione di un gruppo di lavoro dove tutte le persone che girano intorno alla persona con disabilità devono essere coinvolte. Punto secondo, bisogna registrare alcuni dati anagrafici, bisogna stabilire un periodo di validità del progetto di vita, e noi consigliamo 3-5 anni, e poi si passa alla valutazione multidimensionale, che si compone di tre elementi, che sono la valutazione diagnostica, la valutazione funzionale, il funzionamento di una persona, cioè come una persona funziona nella vita quotidiana, e poi c'è un terzo passaggio che è la rilevazione delle preferenze e desideri. Dopodiché si fa il piano degli interventi. Il piano degli interventi si compone di individuazione di obiettivi nel periodo, quindi che cosa si vuole realizzare, ad esempio nell'ambito delle autonomie, cosa si vuole realizzare nell'ambito del lavoro, cosa si vuole realizzare nell'ambito della vita indipendente, e all'interno di questi grandi categorie, grandi insiemi di aree di riferimento, si vanno a definire degli obiettivi. Dopodiché si costruiscono i sostegni, quindi i servizi che servono per realizzare quegli obiettivi, e infine, molto sinteticamente, si conclude il progetto con la definizione del budget di progetto, cioè con quali risorse economiche e di personale si realizzeranno interventi mi per il raggiungimento.
0: Francesco, mai obiettivi. Anticipato l'ultima domanda, che c'è sempre il tema delle risorse economiche.
2: Esatto. Sì, e quindi appunto si vanno a definire le risorse, che è l'insieme delle risorse economiche e di personale, diciamo così, che devono essere messe a disposizione. E su questo dico anche una cosa rispetto a, perché mi hai fatto una domanda prima a cui ho risposto parzialmente, come si sta implementando la riforma in Italia? Allora, dal punto di vista devo dire che si sta facendo un ottimo lavoro, l'impianto normativo è ben fatto sulla disabilità. Ecco, dal punto di vista invece delle risorse messe a disposizione, su questo siamo in una fase di sperimentazione che si conclude, è iniziata il 1 gennaio 2025 con 9 province, poi sono diventate 20, una per regione, adesso sono diventate 60. La sperimentazione è previsto che finisca, che si concluda alla fine del 2026 e teoricamente il 1 gennaio 2027 dovrebbe andare a regime in tutti i territori del paese. Nel frattempo si sta facendo una formazione promossa dal Ministero delle Disabilità e poi stiamo anche per partire con una formazione regionale con fondi finanziati dal Ministero per la realizzazione, sono 24 milioni di euro, per la realizzazione di progetti di formazione regionale e rivolti a tutti gli operatori del settore, ma anche agli enti del terzo settore, persone con disabilità,

0: ma contiamo che poi nel corso di quest'anno e all'inizio della fase attuativa arrivino risorse aggiuntive, ecco, per la realizzazione dei progetti di vita.
1: Ok, Francesco, sei stato molto molto chiaro, e io aggiungo che se non ci sarà questa deroga ti prenoto per la prima puntata del 2027, in cui faremo un bilancio di questa sperimentazione. Ovvio, poi ci risentiremo anche per cose di educatori. Ti ringrazio tantissimo, buon lavoro e ti aspettiamo presto qui in studio.
0: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao Francesco, ciao ciao.
1: Ciao, ciao Francesco.
0: Viva la radio, viva la radio.
2: Sempre, sempre.
0: Ciao Paolo.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
6: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21.

0: zona San Donato.
1: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi i baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
2: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.

0: Seconda parte di Signore e Signori, il welfare è sparito e siamo entrati con le note del grandissimo maestro Franco Battiato, Povera Patria. Come vi abbiamo detto in sede di presentazione, abbiamo qui con noi Federico Serra di USB, bentornato Federico.
1: Grazie mille, ciao a tutti e a tutte.
0: Allora, con Federico ovviamente andiamo ad approfondire quali sono le motivazioni che porteranno i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali a scendere in piazza il 18 maggio, che c'è questo sciopero generale indetto da USB, ma che coinvolge principalmente il mondo delle cooperative sociali. Quali sono le motivazioni allora, Federico?
1: Ma partiamo da un sistema che ci fa soffrire, finalmente se ne sta riparlando anche questi giorni. I temi che ci hanno permesso di lanciare questo sciopero, che viene da un percorso di lotta appalto per appalto in tutta Italia, sono l'annoso tema del part-time ciclico verticale e del part-time obbligatorio. Questi due elementi sono fondamentali, ovvero l'interruzione dello stipendio nei mesi estivi, soprattutto per le educatrici ed educatori scolastici, ma non solo, appunto, il part-time utilizzato come strumento non di conciliazione dei tempi di vita di lavoro, ma di ricatto per restituire salari da fame. Questi sono due elementi centrali, considerando che c'è in Parlamento il dibattito per la proposta di legge sulla reinternalizzazione dei servizi di inclusione scolastica, una legge che ovviamente è naufragata, partita con l'idea di reinternalizzare, ora diciamo l'accordo tra la maggioranza e l'opposizione è di demandare agli enti locali la possibilità di assumere gli educatori e educatrici della scuola. Quindi bisogna che tutto cambi perché tutto rimanga com'è. Quindi questi sono notati gli elementi centrali. Ultimo, ma non per importanza, il contratto delle cooperative sociali è scaduto, contratto nazionale, e già prima restituiva salari da fame. Ad oggi, col combinato disposto di inflazione, caro vita, aumento di tutti i beni di prima necessità, diventa necessario alzare immediatamente i salari di tutti i lavoratori e lavoratrici delle cooperative.
0: Allora Federico, c'è fra l'altro, se non erro, un'alleanza in questo sciopero con il MISAC, soprattutto perché ovviamente, come hai detto, riguarda anche e principalmente i lavoratori della scuola. Come mai questa scelta di fare lo sciopero insieme al MISAC, un movimento che dobbiamo dire comunque ha seguito tantissimo le vicende dell'internalizzazione, sia con la vecchia legge 236 che doveva prevedere l'internalizzazione al MIUR, e poi criticando invece il nuovo DDL che invece prevede, come hai detto tu, l'internalizzazione tra virgolette negli enti locali?
1: Ma l'alleanza è frutto di un percorso specifico sulla questione degli educatori e educatrici scolastiche, a partire da un ragionamento condiviso. Basta profitto sulle diseguaglianze sociali, su chi ha diritto a l'educatore educatrice nei servizi scolastici. In certe zone d'Italia addirittura non c'è il servizio, in altre zone d'Italia c'è, a costo di restituire ai lavoratori e lavoratrici salari da fame, part-time ciclico verticale di cui prima. Quindi su queste istanze materiali che rispondono ai problemi quotidiani dei professionisti del settore si è lanciato uno sciopero che riguarda però tutto il personale operante nelle imprese sociali e nelle cooperative sociali, quindi dagli OSS agli educatori in altri servizi, agli operatori sociali, a chi lavora la notte come operatore notturno, tutto il personale impiegato unito per reclamare che è possibile un'altra modalità di welfare.
0: Infatti hai fatto bene a ricordare che è vero, gli educatori scolastici probabilmente vivono problemi atavici e gravi, ma c'è e rimane il tema delle notti passive, che fra l'altro ne abbiamo parlato tempo fa con alcuni ospiti qua in studio, e pare che solo la regione Emilia-Romagna sia una mosca bianca per un accordo che ha fatto proprio la regione che riconosca le notti passive, attenzione però, nelle comunità di minori normali, non quelli non accompagnati stranieri.
1: Certo, diciamo che è figlio dei tempi, ovvero di una giungla frammentata dove a diverse latitudini cambiano anche i diritti di chi lavora. Noi siamo senza se e senza ma per l'eliminazione dell'istituto delle notti passive. Se uno lavora la notte, ogni ora di tempo che dà a lavorare nel sociale con le contraddizioni e le criticità che ha questo tipo di lavoro deve essere retribuita. Il problema dove sorge è che nel contratto nazionale si dà la possibilità alle cooperative o di retribuire ora per ora oppure di pagare in maniera forfettaria. Va eliminata alla base questa possibilità per restituire un salario dignitoso a chi lavora la notte.
0: Federico, questo sciopero è diventato uno sciopero generale, no? Ultimamente, perché la flottiglia ha chiamato a movimentarsi, non solo, altre categorie hanno chiesto di farlo diventare uno sciopero generale, quindi dopo ci dirai anche il perché di questo allargamento, ma ovviamente questo ha provocato non poche critiche da parte dei colleghi, perché lo vivevano come un momento di mobilitazione riservata a uno specifico settore. Fra l'altro qualcuno pensava fosse solo per gli educatori scolastici, in realtà, come hai detto tu e l'hai precisato, è uno sciopero che riguarda tutti i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali. Cosa possiamo rispondere a queste critiche che sono arrivate, a quanto pare parecchie, soprattutto da alcune regioni?
1: Guarda, assolutamente, grazie per la domanda perché è puntuale. Il tema è che noi combattiamo i sovranismi in tutte le forme, anche in quello che respiriamo nella nostra pancia. Viviamo tante professioni diverse, ognuna richiede il suo momento specifico, assolutamente, lì lo mettiamo a terra nelle vertenze quotidiane. Questo 18 maggio, partendo dallo sciopero delle cooperative, dicendo quindi no alla guerra e fondi al welfare, si è generalizzato rispondendo all'appello della flottiglia, all'appello anche di pezzi del mondo del lavoro operaio che volevano scendere in piazza. Questa diventa una grande occasione di mobilitazione del comparto sociale per portare nelle piazze la propria soggettività, i propri temi e uscire anche dall'invisibilità, non soltanto dei diritti, ma anche nelle piazze che abbiamo visto, far vedere che esiste un unico corpo del welfare e che chiede l'alleanza a tutto il mondo del lavoro, perché se vogliamo aumentare i salari nel welfare e mettere fine al sistema degli appalti, bisogna abbassare le armi e dirottare la spesa militare, disarmando gli eserciti e armando di diritti e dignità gli educatori ed educatrici.
0: Allora Federico, questo infatti hai fatto benissimo a fare una precisazione su questo. Ci facciamo una pausa, poi dopo andiamo a sentire quali sono le piazze coinvolte e ti facciamo anche qualche altra domanda. Pausa musicale.

0: Melodia ribelle da Big, tanta roba, per dirla coi dopamina, tanta roba, tantissima roba. Ripartiamo. Volevo con Federico un attimo interloquire su un tema che è atavico, diciamo così, che è l'unità sindacale. Allora, noi siamo ovviamente una trasmissione a radio, quindi non siamo un sindacato, e quindi la nostra, come dire, mission di attivisti radiofonici è quella di creare ponti, sempre e comunque. Fermo restando, faccio una premessa, che noi appoggiamo tutte le lotte dei sindacati di base e anche della CGIL, quando, laddove ovviamente le motivazioni, perché noi appoggiamo le motivazioni, che sono quelle per cui tra l'altro questa trasmissione è nata e continua a produrre. Però dobbiamo dirci che c'è tantissimi lavoratori e lavoratrici, tantissimi che magari non si sentono appartenere a questo, a quest'altro sindacato, che non riescono a capire perché non si riesca a creare su motivazioni che sono della professione, no? Un congiunto, un'unità. Ad esempio, in questo caso qui, un'altra sigla SGB, a cui daremo ovviamente lo spazio per lo sciopero, sciopererà su una piattaforma che è molto simile fra poco. Allora, noi volevamo sentire da te, ma faremo la stessa domanda, a par condicio, qua si rispetta, faremo la stessa domanda, ma arriverà questa unità sindacale, riusciamo a mettere in piedi un percorso in cui in qualche modo tutti i lavoratori e le lavoratrici del sociale e a largo dei mestieri di cura possano riconoscersi?
1: Ah, questo è un tema centrale e non ci nascondiamo di fronte alla domanda corretta che hai posto. Sulla questione delle cooperative, da un po' di anni che facciamo fatica negli scioperi generali a farli assieme agli altri sindacati. L'anno scorso l'abbiamo fatto solo noi, non ci sono stati altri scioperi, diciamo, di lì attorno, quindi sulle cooperative. 2 anni fa eravamo riusciti a farlo assieme. Il mondo del sindacalismo di base è estremamente variegato, sia nella tipologia del sindacato sia alle latitudini. Ogni città ha diversi sindacati di base o non li ha, quindi a livello nazionale è molto difficile. Sicuramente sulle battaglie, negli appalti, nelle lotte materiali specifiche, questa unità, quando è possibile, l'abbiamo costruita e lavoriamo per costruirla. Chiaro che dentro una situazione di frammentazione del mondo del lavoro e dei sindacati, noi dobbiamo lavorare per l'unità dei lavoratori e lavoratrici, l'unità dei temi. Sicuramente a volte le piattaforme sono simili, però non nascondiamoci anche dal fatto che ci sono sindacati, pur sempre di base, che sulla questione, ad esempio, delle cooperative si nutrono all'interno dei bandi sociali, degli appalti, e quindi certi temi sono divergenti rispetto ai nostri. Quindi l'unità non deve essere un feticcio perché stiamo assieme, perché siamo di base, abbiamo lo stesso nome, ma deve essere costruita sulla materialità e soprattutto sulle lotte reali che si mettono in campo, non solo nella giornata di sciopero, che è il prodotto di tante lotte, ma nella quotidianità rispetto a quello che si mette in campo nei settori coinvolti.
2: Probabilmente, aggiungo io, sono i lavoratori che dovrebbero anche spingere, no? a far sì che i sindacati vadano uniti, e ci sono stati i casi. La nostra battaglia è iniziata proprio con l'unità di USB e CGL.
0: No, volevo solo dire che su quello che ha detto Federico sono molto d'accordo, sul punto finale che hai detto. Io sono molto d'accordo che non va, l'unità non si crea dicendo facciamo tutti sciopero quel giorno lì. L'unità si crea costruendo un percorso, su questo non ci piove.
2: Allora Paolo, andiamo invece, torniamo sul tema dello sciopero, perché ingombe, ormai mancano pochi giorni, è lunedì 18. E Federico, allora intanto partiamo da Bologna, diamo qualche info, concentramento, che cosa si fa, come si svolge lo sciopero.
1: Assolutamente, allora lunedì 18 maggio alle 9:30 sotto al comune in Piazza Maggiore a Bologna ci sarà il preconcentramento dei lavoratori e lavoratrici del welfare. Hanno già risposto all'appello le OSS del SAD, gli educatori e educatrici scolastici, gli operatori dell'accoglienza. Alle ore 10, sempre in Piazza Maggiore a Bologna, si comporrà il corteo dello sciopero generale, dove abbiamo deciso che alla testa ci saranno gli operatori sociali e gli operai, per mostrare che si è tutti uniti per il welfare e contro la guerra. In contemporanea in tutte le città ci sarà questa dinamica di preconcentramenti dei lavoratori e lavoratrici del sociale proprio per dare visibilità. Cito qualche città: Bari, Roma, Ancona, Milano, Torino, sicuramente Genova, andranno, oltre che Bologna e Firenze, andranno a comporre una piazza specifica del sociale, che però, e questa è la cosa bella, andrà poi a convergere nella piazza generale contro la guerra. Quindi il sociale contro la guerra in questa occasione prenderà fortemente visibilità.
2: Ricordiamo che comunque tu hai citato gli scorsi scioperi, quelli di settembre, ottobre del 2025, tantissimi operatori e operatrici sociali erano in piazza, quindi insomma questo è stato un bel segnale. Federico, noi ti ringraziamo tantissimo. Ovviamente noi come radio seguiremo la prossima settimana, quindi giovedì riporteremo le voci che ci arriveranno dalle varie piazze, sicuramente quella marchigiana, probabilmente quella fiorentina e quella di Bologna, e poi ci sarà anche spazio per l'altro sciopero che arriverà il 29. Noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie a voi.
2: Buon sciopero per il 18, buona lotta. Paolo, siamo arrivati al termine.
0: Sì, beh, abbiamo qualche minuto per dire che stiamo arrivando proprio al termine del, diciamo così, del periodo di trasmissione, no? A fine maggio più o meno. Noi siamo come la scuola, noi siamo degli operatori scolastici, gli attivisti radiofonici scolastici.
3: Quando finisce la scuola,
0: quando finisce l'anno, però poi lo sanno ormai chi ci segue, lo sa che anche d'estate, quando possiamo, veniamo qui, perché questo è uno spazio che amiamo molto e anche apriamo delle finestre sul sociale. Quindi sappiamo, ahimè, allora, che purtroppo le lotte non si fermano d'estate, ma dico quella ahimè perché vuol dire che c'è bisogno di lotte anche d'estate, perché i guai per la nostra categoria non si fermano d'estate, per cui comunque
2: infatti,
0: vi terremo informati.
2: Ricordiamo che l'ultima puntata sarà proprio quella che cadrà, se non ricordo male, il 4 giugno. Poi non vi lasceremo soli, come tutte le estate, come ha detto Paolo. Continueremo, ci prenderemo forse una pausa di qualche giorno. Perché ce lo meritiamo, perché veramente è stato per noi un anno faticoso ma ricco di soddisfazioni. Ricordiamo 15 anni di presenza radiofonica e sul territorio, insomma un bel traguardo, e quindi
0: ci batte solo un posto al sole,
2: ma noi lo inseguiamo,
0: gli stiamo sui polpacci,
2: esatto, sul fianco. Bene Paolo, siamo probabilmente agli sgocci. Non ci rimane ovviamente che salutare tutta la redazione, il nostro Marco, il tecnico, Maria Rosa, Isadora, i nostri ormai nuovi collaboratori, quindi Marco Martucci e Sergio De Simone, e dare appuntamento alle nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori a giovedì prossimo.

0: listening to Throbbing Gristle's Hamburger Lady to Dancing to Josephine by Chris Rea. That shows you how dangerous that drug can be.
1: Un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
6: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
5: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
7: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl.

0: Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
1: Ci sono gesti che migliorano il presente.
2: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
1: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
2: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. In Ucraina le autorità dicono che è salito a 7, tra cui una bambina di 12 anni, il numero di vittime accertate per l'attacco della scorsa notte su Kiev. Zelensky ha anche denunciato che droni russi hanno colpito due volte un mezzo dell'ONU in un'altra zona, quella meridionale di Kherson. Stamattina dal paese è arrivata anche notizia dell'arresto dell'ex capo ufficio del presidente, Andriy Yermak, accusato di corruzione.
2: Sta per concludersi la prima giornata del vertice tra Donald Trump e Xi Jinping. Durante la cena di gala tra le due delegazioni, il presidente statunitense ha definito i colloqui con l'omologo cinese estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. Dal canto suo, il presidente cinese ha invece affermato che il progresso del suo paese è compatibile con l'ideologia Make America Great Again, MAGA, ribadendo che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Sono gli accordi commerciali a essere stati al centro della visita. Oggi c'è stato l'incontro tra il primo ministro cinese, il ministro del commercio e i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump a Pechino. Tra i temi dei colloqui tra Trump e Xi, anche la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, i due leader avrebbero concordato sul fatto che lo stretto di Hormuz debba rimanere aperto e l'Iran debba restare senza il nucleare. Pechino ha anche avvertito Washington su Taiwan, minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato.
1: Alcune navi della Global Sumud Flotilla sono ripartite dalla Turchia in direzione di Gaza. L'annuncio della ripresa della missione era stato dato ieri e dovrebbe portare in tutto 54 barche a cercare di raggiungere la striscia con a bordo circa 500 persone. Praticamente certo un nuovo intervento dell'esercito israeliano per fermare l'operazione dopo il blocco dello scorso autunno e il sequestro di una ventina di navi avvenuto due settimane fa.
2: Nel Regno Unito il ministro della sanità Wes Streeting si è dimesso per candidarsi a sostituire il capo del suo partito, quello laburista, e del governo Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni amministrative. Streeting è il primo a sfidare apertamente il primo ministro per provare a prendere il suo posto.
1: Mario Draghi ha tenuto un discorso ricevendo un premio ad Aquisgrana in Germania, ha delineato la sua idea di Europa. In un mondo in cui le alleanze sono in continua evoluzione, ogni dipendenza strategica deve essere riesaminata. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ha detto l'ex capo della BCE, che ha parlato esplicitamente degli Stati Uniti. Il partner da cui dipendiamo è diventato più conflittuale e imprevedibile e l'Europa ha bisogno di rispondere in modo più assertivo per riportare la partnership su basi più eque, ha aggiunto Draghi.
2: Il Papa è stato all'Università La Sapienza di Roma e ha parlato della crescita della spesa militare. Nell'ultimo anno nel mondo, in particolare in Europa, è stata enorme, ha detto il Pontefice. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza, depaupera gli investimenti in educazione e salute e arricchisce elite a cui non importa nulla del bene comune. Leone XIV

0: Ha parlato anche di disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie, citando in particolare il loro utilizzo in Ucraina, Palestina, Libano e Iran.
1: Provincia di Palermo, sulla costa di Isola delle Femmine, davanti a diversi stabilimenti balneari, sono state trovate delle bottigliette con dentro della benzina e fogli di carta con scritto sopra 5.000. Nelle scorse settimane richieste di pizzo simili erano arrivate all'attività commerciale di un'altra zona del palermitano, quella di Sferracavallo, dove erano stati anche sparati dei colpi d'arma da fuoco a scopo intimidatorio. La prossima edizione del giornale radio alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

tumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga, segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Siamo arrivati al momento notizie pazze.
1: Oh, bene, vediamo cosa hai tirato fuori questa volta dal cappello, dal cilindro.
0: Allora, abbiamo l'albero che cammina e amare l'odore della carta. Quindi, do queste due notizie pazze, una è vera, l'altra no, vediamo se indovinate quale delle due è
1: vera. Vai.
0: L'albero che cammina, la Socratea exorriza, una palma dell'America centrale, è in grado di spostarsi lentamente nel corso degli anni facendo crescere nuove radici verso la luce e lasciando morire quelle vecchie, camminando fino a 20 metri l'anno.
1: Beh, abbastanza pazza questa notizia, ti devo dire.
0: È abbastanza pazza, visto che sta arrivando il caldo, magari il nostro comune potrebbe usufruire di queste palmine invece che, no?
1: Cioè, invece che spendere questi soldi.
0: Ah sì, le posizioni da qualche parte, poi loro si spostano, fanno 20 metri in un anno, però è che è più o meno comunque la velocità a cui si viaggia da noi, quindi secondo me è benissimo. Uno studio dell'Università del Massachusetts ha dimostrato che le persone che sostengono pubblicamente di amare l'odore della carta e di non poter fare a meno di annusare i libri, nel 97% dei casi sono dei grandissimi rompicoglioni. Questo è lo studio, io rimando alla bibliografia che pubblicherò sulla pagina del Tumulto. Decidete voi quale di queste due notizie è vera.
1: Scriveteci.

Now. Per chi non lo sapesse, il cinema nasce muto, era solo pure immagini, scandite da didascalie o al massimo accompagnato con musica dal vivo. Il passaggio dal cinema muto al sonoro avviene tra il 1927 e il 1930 e ha segnato la più grande trasformazione industriale ed estetica nella storia del cinema. Il film Don Giovanni e Lucrezia Borgia di Alan Crosland del 1926 fu il primo film con la colonna sonora e quindi non aveva bisogno di un pianista, un organista o un'orchestra per accompagnare la proiezione del film. Ufficialmente però il cantante di jazz del 1927 è considerato il primo film sonoro a tutti gli effetti, poiché per la prima volta nella storia è stato sostituito l'accompagnamento musicale dal vivo con il suono registrato in presa diretta e dopo sincronizzato all'immagine. Nasce dunque il Vitaphone. Ma cos'era questo Vitaphone? Era un suono registrato su dischi in bachelite da 16 pollici, quindi circa 40 centimetri, riprodotti su un giradischi collegato meccanicamente al proiettore, garantendo così la sincronizzazione. Nonostante il successo iniziale, però, il Vitaphone è stato gradualmente sostituito già dai primi anni 30 dai sistemi Sound on Film, suono stampato direttamente sulla pellicola, che garantivano una sincronizzazione più affidabile e una maggiore facilità di montaggio. Nonostante l'avvento del sonoro negli anni 30, Charlie Chaplin continuò a girare film con la tecnica del muto per una sua scelta poetica fino al 1940, ottenendo sempre un grande successo. Poi il muto fu completamente abbandonato e usato raramente fino ai giorni nostri, in film d'essai oppure dal comico Mel Brooks, in omaggio proprio al cinema muto comico, nel film L'ultima follia di Mel Brooks.

0: suoni mai la chitarra elettrica?
1: Papà non me lo permette. Per lui è una perdita di tempo.
0: Una perdita? Prova questa. Ok. Ora ti do una penna e vieni dietro a me, ok? Se ci riesci.

0: Sì!
1: Ok, sta dove sei, non muoverti. Piano, man, al rapporto. Come ti chiami?
2: Lawrence.
1: Lawrence, hai mai suonato le tastiere? Niente techno?
2: No, suono solo il piano.
1: Ok, va bene, si capisce. Prova con questo allora, ok? Solo per provare, quattro fuori, ci sei? One, two, three, four. Sì.

0: È perfetto, tu sei perfetto, resta dove sei, ok? Tu, ti avvicini cortesemente? Tu ti chiami?
1: Katie.
0: Katie, cos'era quell'affare che suonavi, il bestione?
1: Un violoncello.
0: Ok, questa è una chitarra basso ed è la stessa cosa precisa, ma invece di suonarla così, la giri e violoncello, abbiamo un basso. Prova, su. Ok, ora fai questa nota qui, questo è un sol. Ok, abbandona le tue dita al rock e suona per tutto il giorno questo sol. Sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol, sol. Così, aspetta, abbiamo sotto mano un batterista?
2: Io suono i piatti.
3: Perché non riuscivi a suonare altro?
2: Non rompere.
0: Vieni qui tu. Vediamo quello che sai fare, ok? Per provare. Ok? Ora prova tu.
2: Ok!
0: Va molto bene. Tu resta qui. Allora, ok. Lorenz, dammi un sol. Con la quinta sopra e quella di mezzo. No, quella di mezzo, lascia stare. Ora vai un'ottava sotto. Un po' di ritmo. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E non cambiare ritmo, su. Ok. Katie, hai presente la nota che ti ho insegnato? Vai. Ma sciogli il rock un po' di più. Pam, pam. Ok, dammi tipo. Tipo. Su, ok. No, non va bene, questo è George della giungla. Prova qui, sul cimbalo, ma leggero. Ah, così, ok. Continua tu, eh. Zach, hai presente quella cosa che ti ho insegnato un minuto fa?

State ascoltando Cagnara, un programma, uno spazio, un salotto dove l'informazione diventa formazione. Alessio Modica e Camilla Galli. Alla parte tecnica, Michele Dudine.

0: Momento karaoke.
1: È proprio quello. Allora, oggi cantiamo T'appartengo di Ambra, perché ricordiamo che abbiamo parlato di problemi dell'udito. Ambra ha condotto nella RAI con l'auricolare e la voce di Gianni Boncompagni che le sussurrava all'orecchio appunto che cosa dire, quindi quale canzone migliore.
0: Una grande meta citazione.
1: Il brano è uscito a ottobre 1994 e in soli 4 giorni ha venduto più di 100.000 copie.
0: Però
1: è stato scritto, in realtà era stato scritto dagli autori 3 anni e mezzo prima ed era stato proposto ai produttori di Rene Grandi, Mietta e altre cantanti, che però avevano tutte rifiutato. Era stato poi sentito da Gianni Boncompagni e Ambra, che avevano deciso che sarebbe stato il singolo di lancio poi dell'album di Ambra.
0: Beh, la storia è che Gianni Boncompagni glielo ha suggerito tramite auricolare.
1: Sempre. Loro non si vedevano mai, è come Michelone, capito?
0: Sì, esatto.
1: Cioè, Michelone è la nostra parte tecnica, comunica con noi con dei gesti da dietro il vetro, è un po' come l'auricolare di Boncompagni con Ambra. Il brano T'appartengo è stato riportato in auge nel 2022, sempre da Ambra ovviamente, durante il live di X Factor, quindi da lì nel 2022 c'è stata una riesplosione di T'appartengo e adesso la cantiamo tutti insieme.
0: Vai!

0: appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni.
1: Siamo giunti al termine anche di questa puntata di Cagnara, in cui abbiamo parlato di misofonia, abbiamo parlato di acufeni, abbiamo letto la sinossi del classico che sta rovinando Giacomo Elordi questa settimana, abbiamo avuto il momento notizie pazze, abbiamo avuto la rubrica di Cucumiao Bologna tema cinema e abbiamo cantato tutti insieme T'appartengo. Per riascoltare le puntate di Cagnara potete andare su www.iltumulto.it. Per riascoltare i brani che abbiamo messo in onda a Cagnara andate su Spotify alla voce appunto Cagnara. Se ci volete segnalare dei brani da karaoke potete scrivere alla mail cagnaracagnara@gmail.com e se invece volete trovarmi su Instagram sono Camilla Galli 1911, ma mi trovate anche come iltumulto.it. Prego Giacomo i tuoi contatti.
2: Intanto ringrazio come sempre Camilla e la redazione di Cagnara per l'ospitalità, mentre i contatti di Cucumiao sono come sempre Cucumiao Bologna per scriverci su Instagram e cucumiaobologna@gmail.com per mandarci delle belle mail.
1: Ringrazio la nostra parte tecnica nella persona di Michelone Dudine.
2: Grazie Michelone.
1: Insostituibile nel nostro cuore e nelle vostre orecchie, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
2: Ciao.

0: essere bon bon bon bon. This is special bon bon bon bon bon bon bon. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
1: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _Bologna su Instagram.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
7: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco Pierpaolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
6: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
8: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
9: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

A me piace guardare, mi piace capire, non so se mi piace avere un pubblico. Piango su una foto, su un disegno, su una lastra di cemento, su un ricordo che mi ha spaccato per sempre, sono cresciuto dalla terra. Non so di Baudelaire, Schopenhauer, volo senza sapere volare. Ho seguito i soldi però per necessità, perché io odio il denaro, figuriamoci ostentare. Ho imparato il lavoro e so quanto è importante scioperare. Sono stato da solo, so quanto è importante il solidale. Se noi possiamo usarci, però poi restituiamoci come le conchiglie al mare. Questo mondo è tutto rotto, non gli basterà un cerotto. Possono pure scusarsi, ma non passerà un G8. Possono pure ferirci, possono bombardarci da lì sopra e da lì sotto. Piangeranno perché il martire è risorto. So che tutto il caldo che cerco tra le braccia di mia madre. Sono partito, sono andato e poi ho saputo tornare. E cerco l'amore, cerco compagnia per queste scale, perché mi vergogno a camminare.

mettere, legami da recidere, correre per recedere. Ho chiamato traguardi, limiti che non so mettere. Scusa ma non ci voglio credere, che se bombardano le scuole anche i miei castelli in aria sono destinati a cedere. Mo che mi ama chi non mi conosce e mi odia chi mi ha visto crescere. Ho strozzato le urla, rimangiato ciò che ho detto, impiccato tra le viscere.

chi è felice e chi vince, poi si spengono le luci e sento che smetto di esistere. Mi è mancato il tatto, l'olfatto per chiudere l'inganno, l'udito per sentire pure mentre ero distratto. Ci ho preso gusto a farmi, a farlo in un mondo di tragedie. Io non so distogliere lo sguardo, sono sincero se faccio il bugiardo, sono me stesso se faccio il codardo, lo ero anche quando ho simulato. Ovvio che non so che cosa cerco, perché mi son perso a me più.

0: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
0: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
2: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate, per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.

0: Popolare Network.
1: Trump in Cina, coreografie studiate al millimetro, complimenti reciproci e molti affari. Pechino concorda sulla libera navigazione a Hormuz, ma avverte: Taiwan è la questione più importante, se gestita male, alto rischio di un conflitto. In Libano almeno 59 bambini sono stati feriti o uccisi in solo 8 giorni, nonostante il cessato il fuoco. Lo denuncia UNICEF, mentre a Washington riprendono i colloqui con Israele nel tentativo di prolungare la tregua in scadenza. Ucraina, almeno 8 morti nell'attacco della scorsa notte su Kiev, ieri 14 vittime in un altro massiccio bombardamento russo. Ho ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere, dice Zelensky. Le spese per la difesa dividono il governo. Crosetto si lamenta di Giorgetti, che non ha ancora deciso se accedere al prestito europeo sulle armi. Per il ministro dell'economia la priorità è il caro energia. Le tensioni oggi al centro di un vertice di Meloni con gli altri leader. 19:31 minuti, buonasera, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Un faccia a faccia tra i cerimoniali con tanti affari. Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati oggi nella grande sala del popolo a Pechino. Il vertice è durato quasi 2 ore. Trump cercava una sponda sull'Iran e più profitti con la Cina. Xi ha ribadito la linea rossa di Pechino, cioè Taiwan. Il presidente statunitense ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi a Washington a settembre. L'omologo cinese ha detto che Stati Uniti e Cina dovrebbero essere partner e non rivali. Il servizio da Pechino di Gabriele Battaglia.
2: Alla vigilia ci si chiedeva chi avrebbe vinto la disfida, ma non è questo il punto. Le due versioni dell'incontro di oggi tra Xi Jinping e Donald Trump danno veramente il senso delle differenze nelle priorità. La versione di Washington insiste su presunte promesse cinesi di acquistare merci statunitensi, sul fentanyl e sull'Iran. Quella cinese invece sul riconoscimento di un rapporto alla pari tra maggiori potenze. Stabilità strategica costruttiva è la nuova formula che secondo Pechino dovrà connotare il futuro delle relazioni bilaterali. Cooperazione, competizione entro limiti appropriati, differenze gestibili, stabilità duratura. Ma prima c'è Taiwan, la questione più importante nelle relazioni sino-americane, secondo le parole del leader cinese. Domani i due leader hanno in programma un ultimo incontro privato, un tè di lavoro e un pranzo, prima che Trump lasci Pechino poco dopo mezzogiorno. Non si sa se con un nulla di fatto oppure tanta carne al fuoco.
1: Tra i temi del colloquio, lo dicevamo, la guerra in Iran. Secondo la Casa Bianca, Pechino avrebbe offerto il suo aiuto per sbloccare la situazione con Teheran. Al centro della visita ci sono stati però soprattutto gli accordi commerciali. Oggi i 18 CEO della Silicon Valley che hanno accompagnato Trump hanno visto il primo ministro cinese e il ministro del commercio. In cambio Pechino potrebbe presentare il conto su Taiwan in futuro. Per il momento Xi ha avvertito Trump minacciando che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Affari e Taiwan si confermano dunque gli aspetti cruciali. Ascoltiamo Alessia Amighini, consulente senior dell'ISPI, esperta di Cina.
3: La controparte statunitense ha anteposto gli interessi privati di pochi imprenditori agli interessi dello Stato americano e anche del multilateralismo. Quello che si è visto a Pechino

0: Pechino è una specie di G2 dove non sono i due stati, ma sono due autocrati, uno di fatto e uno di diritto, che hanno conversato dicendo di essere amici. Trump è stato agghiacciante perché ha detto sostanzialmente le stesse parole che Xi diceva e dice nelle riunioni ufficiali: condividiamo i valori del progresso dell'umanità, una specie di omaggio al capitalismo di Stato totalitario di Pechino.
1: Si è detto che il progresso della Cina è compatibile con l'ideologia MAGA.
0: Sta cercando di accreditarsi come un attore

0: come un attore allo stesso livello degli Stati Uniti. Make America Great Again, tradotto come Make China Great Again, è un passo. Credo che Xi abbia capito benissimo che Trump è molto sensibile agli argomenti dei profitti privati. E siccome Xi è a capo di un capitalismo di Stato, ha capito bene che questo linguaggio compra Trump. È l'interlocutore perfetto per uno Xi che cerca di convincere che i profitti saranno generosi anche in Cina, in cambio di chiudere un occhio, magari anche due, sulla questione di Taiwan.
1: A Washington, terzo round di colloqui diretti tra Israele e Libano alla presenza degli ambasciatori negli Stati Uniti dei due paesi. L'incontro è ancora in corso, proseguirà anche nella giornata di domani con l'obiettivo di trovare un accordo per prolungare il cessate il fuoco del 16 aprile, che altrimenti dovrebbe scadere domenica. Il cessate il fuoco è stato comunque ripetutamente violato, diverse persone sono state uccise ieri da droni israeliani in Libano e anche oggi Israele ha continuato i suoi attacchi e ha emesso nuovi ordini di evacuazione nella valle della Bekaa. Secondo UNICEF, solo negli ultimi 8 giorni almeno 59 bambini sarebbero stati uccisi o feriti in Libano. Andrea Iacomini è il portavoce di UNICEF Italia.
2: I bambini in Libano subiscono le conseguenze di violenze che non sono finite, ma aggiungiamo anche sfollamenti e quindi anche dell'esposizione a dei traumi veramente irreversibili. Negli ultimi 8 giorni, malgrado il cessate il fuoco, come diceva bene lei, concordato il 17 aprile, ci sono 59 bambini uccisi o feriti. E tra questi voglio ricordare che due bambini della stessa famiglia sono stati uccisi il 13 maggio con la mamma durante un attacco che ha colpito la loro auto. Sono dei fatti che veramente ci deve far capire tutte le violazioni e tutti i rischi che i bambini affrontano in questa zona. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese ha affermato che praticamente dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, questo è il grande paradosso di tutto quello che accade, sono stati uccisi 23 bambini e 93 sono rimasti feriti. Quindi c'è un totale di 200 bambini uccisi e 800 feriti dal 2 marzo. Praticamente 14 bambini uccisi o feriti ogni giorno. Praticamente dovrebbero tornare in classe, dovrebbero giocare con gli amici, dovrebbero riprendersi da mesi di paura e di bombardamenti e invece vengono uccisi e feriti. Addirittura si era raggiunto un accordo un mese fa e la realtà è molto diversa perché continuano gli attacchi, feriscono i bambini e quindi poi molti di loro, quelli che non subiscono tutte queste angherie, sono traumatizzati ed hanno delle conseguenze devastanti che durano per tutta la vita.
1: La polizia israeliana ha arrestato questo pomeriggio 13 persone coinvolte in episodi di violenza avvenuti nella città vecchia di Gerusalemme, prima che iniziasse la marcia delle bandiere. La città si sta preparando all'evento che annualmente porta nel centro della città vecchia migliaia di ultranazionalisti ebrei che si rendono ogni anno protagonisti di attacchi razzisti e violenti contro la popolazione palestinese. Tra poco inizierà l'evento più carico di tensione, la marcia delle bandiere. Martina Stefanoni.
3: Questo negozio appartiene a un ebreo, non danneggiare. Cartelli così sono apparsi oggi pomeriggio fuori dai locali di commercianti ebrei nella città vecchia di Gerusalemme, mentre, come ogni anno, decine di migliaia di cittadini israeliani ultranazionalisti si radunavano alle porte della città in vista della marcia delle bandiere. La marcia rientra nell'ambito del Giorno di Gerusalemme, una festa nazionale che commemora l'occupazione di Gerusalemme Est da parte delle forze israeliane dopo la guerra del 1967. La marcia delle bandiere è sempre stata caratterizzata dalla violenza. Migliaia di ebrei di estrema destra e coloni sfilano nel quartiere musulmano della città, sventolando bandiere israeliane, aggredendo non solo la popolazione palestinese, ma anche giornalisti e attivisti israeliani. Questa mattina un gruppo appartenente all'associazione pacifista Standing Together è stato aggredito da giovanissimi coloni che hanno lanciato contro di loro sedie, sassi e pezzi di legno, sputando e gridando morte agli arabi. La violenza razzista che da tempo caratterizza la giornata è peggiorata negli ultimi anni, aggravata non solo dalla tensione crescente tra la popolazione araba e quella ebrea, ma anche da un governo sempre più compiacente con le frange più violente e radicali della società israeliana, che si sentono non solo giustificate, ma protette. Il governo quest'anno ha anche stanziato numerosi fondi per estendere la marcia a decine di parate ultranazionaliste che si terranno in tutto il paese.
1: La Global Sumud Flottiglia è ripartita. Oggi una cinquantina di imbarcazioni hanno lasciato il porto di Marmaris sulla costa della Turchia sud-occidentale per dirigersi verso la striscia di Gaza. Gli attivisti che partecipano all'iniziativa sono circa 500 e provengono da 40 paesi. Il movimento punta a raggiungere le coste della striscia in 4 giorni di navigazione, ma è altamente probabile che la marina israeliana intercetti la flottiglia già nelle prossime ore, come è successo in tutte le precedenti occasioni.

0: occasioni. In Ucraina, secondo le autorità, almeno 8 persone sono morte nel bombardamento della scorsa notte su Kiev. Il sindaco della capitale ha annunciato che domani sarà una giornata di lutto nazionale. Ieri un altro massiccio attacco russo aveva colpito il paese, causando almeno 14 vittime. Nelle prossime ore potrebbe esserci una risposta militare ucraina. Il presidente Zelensky ha fatto sapere di aver ordinato all'esercito di prepararsi a rispondere. Piero Meda è responsabile della ONG WeWord per l'Ucraina.
1: È uno degli attacchi più grandi degli ultimi mesi, sembrava di vedere un po' di speranza che si erano ridotti gli attacchi via aerea, soprattutto verso Kiev e verso le zone dell'ovest, e invece a questa notte per molte ore l'attacco è stato molto duro, sono state colpite zone residenziali, purtroppo alcuni missili sono riusciti a passare la contraerei, hanno distrutto palazzi interi, hanno sventrato palazzi, siamo svegliati con un odore acre in tutta la città, fumo, l'allarme è durato tutta la notte, solamente stamattina alle 7:30 si è spento l'allarme antiaereo. Gli ucraini ormai stanno perdendo sempre di più la fiducia in aspetti diplomatici, internazionali, l'inverno più duro degli ultimi 10 anni è passato, gennaio e febbraio è stato tremendo, anche se c'è primavera, ci sono i fiori, c'è il sole, si pensa che le notti non sono tranquille, quindi si cerca di pensare al presente.
0: In Italia la spesa per la difesa è l'ultimo tema che divide il governo. Crosetto oggi si è lamentato di Giorgetti. Gli ho scritto 2 volte, attendo una sua risposta, ha detto il ministro della difesa. Il titolare dell'economia entro fine maggio deve decidere se l'Italia accederà o meno al fondo SAFE, cioè lo strumento finanziario europeo che consente di rafforzare le capacità militari e di difesa. Non si tratta di un finanziamento a costo zero, ma di un prestito che dovrà essere restituito. Per questo restano i dubbi di Giorgetti in una fase in cui le priorità sono legate soprattutto ai costi dell'energia. Le tensioni tra i 2 ministri sono state al centro oggi anche di un vertice che si è tenuto tra Meloni e gli altri leader della destra, Salvini e Tajani. Sul tema energia, Meloni intanto in Parlamento ha rispolverato l'idea del nucleare, una vecchia ricetta che di tanto in tanto ritorna come soluzione, ma che resta impraticabile nel breve periodo. Da Roma, Anna Bredice.
2: Il ritorno al nucleare per il governo diventa ora il nuovo obiettivo, che sembra avere al momento un solo scopo: deviare l'attenzione dalle promesse mancate e dalle divisioni che attraversano il governo. Prima del Consiglio dei Ministri, infatti, Meloni ha voluto incontrare Tajani e Salvini, forse per capire come procedere per sbloccare 2 situazioni calde: le nomine, la legge elettorale e non ultimo le spese maggiori per la difesa, contro cui si mette di traverso Giorgetti. Il nucleare invece è argomento perfetto, perché sul suo ritorno non ci sono divisioni, e soprattutto perché se ne parla, ma nella maggioranza sanno benissimo che se si costruiranno nuovi reattori succederà tra molti anni. Contemporaneamente serve a Meloni a consegnare ai suoi elettori una soluzione facile al caro energia. Una legge delega quindi non comporta tensioni, a quanto pare alimenta la propaganda contro la sinistra sul Green Deal e fa emergere in Parlamento però le contraddizioni e le insidie che ci sono sul progetto della destra. AVS ad esempio rivela che è stato bocciato un emendamento che prevedeva di limitare solo agli usi civili ed energetici la produzione nucleare. Bocciandolo, spiega Bonelli, potrebbe essere utilizzato il nucleare per l'uso militare. Bocciate anche tutte le altre proposte di maggiore produzione energetica attraverso le rinnovabili, già avanti nella ricerca e nella realizzazione. Niente di tutto questo, quindi, oltre al fatto che l'apertura al nucleare annullerebbe il no che 2 referendum hanno sancito su questo tema. Linea allo studio.
0: Nuova strigliata di Mario Draghi all'Europa: per la prima volta siamo soli, bisogna agire. Nel corso di una premiazione oggi l'ex presidente BCE ha invitato l'Europa a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti e a dire basta ai compromessi. Draghi ha invitato l'UE poi a muoversi verso quello che lui ha definito il federalismo pragmatico, decisioni non più a 27 ma solo prese solo da un gruppo di stati che sentono davvero il peso del momento, così Draghi. Stamattina a Milano, nell'aula bunker di via Filangieri, è iniziata la 3ª udienza del processo Idra, il procedimento contro le cosche di Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra, che avevano stretto un accordo per la spartizione del potere criminale in Lombardia. Il tentativo della difesa è di far trasferire il processo a Busto Arsizio, una mossa che, secondo le associazioni che seguono il processo, da Libera alla CGIL e all'ARCI, serve a guadagnare tempo. Segue per noi il processo Lele Liguori, che ha raccolto alcune testimonianze tra le persone che hanno partecipato all'udienza.
3: Penso che sia fondamentale la partecipazione della società, anche e soprattutto la partecipazione giovanile a un processo di questa portata, proprio per far vedere come possiamo essere sentinella.
4: Questo processo ha qualcosa di particolare, per cui vale la pena una volta in più essere qui?
3: Sì, penso che questo processo sia particolarmente fondamentale perché sta andando e vuole cercare di dimostrare un consorzio tra organizzazioni criminali che quindi potrebbero cambiare un po' l'assetto, soprattutto di come in quanto milanese si vive Milano, si vive la Lombardia e poi eventualmente anche tutto su scala nazionale.
5: L'impatto direi assolutamente rilevante per il nostro territorio, è giusto che abbiano la giusta attenzione e questo invece non trapela abbastanza. Quindi come società civile a maggior ragione noi siamo qui con molto entusiasmo e interesse, al di là dei io studio giurisprudenza come Matilda ed è quello che ci piacerebbe fare, quindi a maggior ragione un po' per vocazione, un po' per passione e un po' per senso civico.
0: Nel Regno Unito il ministro della sanità laburista Wes Streeting si è dimesso in vista di una possibile sfida al capo del suo partito e del governo Keir Starmer, in fortissima difficoltà dopo la recente sconfitta alle elezioni locali. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
6: Cresce la pressione su Keir Starmer affinché rassegni le dimissioni. In questo modo i parlamentari laburisti potrebbero evitare di dover sfidare apertamente il primo ministro. Ma da Downing Street il segnale è chiaro, Starmer è pronto a dare battaglia. Per formalizzare la propria candidatura, Streeting deve raccogliere il sostegno di 81 parlamentari, ma i Labour sono più che mai spaccati. Quasi 90 deputati hanno chiesto ufficialmente le dimissioni del primo ministro, ma oltre 150 si schierano con Starmer, ritenendo che questo non sia il momento opportuno per un cambio al vertice.
7: The numbers show that the economy is growing. We shouldn't put that at risk.
6: Tra i possibili successori anche Andy Burnham, il sindaco di Manchester, che però prima dovrà ottenere un seggio in Parlamento, e Angela Rayner, ex vice premier, che ha recentemente dichiarato di aver risolto la controversia fiscale che le era costata l'incarico di governo. Entrambi rappresentano l'ala più a sinistra del partito, con Streeting invece ereditario dei valori più liberali e che si ispira alla figura di Tony Blair.
0: Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastaferro, in redazione Diana Santini e Alessandra Tommasi, Matteo Lefons, Andrea Monti e Alessandro Principe. Le notizie tornano alle 22:30, a tutti una buona serata.
8: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org. La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Hangara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
3: Città Fujiko.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Gatto, gatto, Gran Festival Internazionale della Zuppa, 15 anni, buon compleanno a noi!
3: Lo so, Pollo, e infatti eccoti anche il programma. Sabato 16 maggio, Paratina nel Rione Pilastro, laboratori e musiche al Parco per Paolo Pasolini. Domenica 17 maggio, invece, scoperchiamo le pentole, gran gara ludica delle United Nations of the Soup.
2: Vieni all'Assemblea della Zuppa con la tua ciotola, assaggia e vota. Bien sciù, sin dudas, la migliore!
4: Trovi tutte le info sulla pagina Facebook e Instagram Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna e sul sito cameredaria.net.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org.
7: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fieri torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
2: Bunch of lippers. You're a lipper.

0: Dai, ci siamo, è il 14 maggio oggi, direi di sì, controlliamo qua. Il 14 maggio potrebbe essere le 21, passate da qualche secondo, e i 103.1 di Glamorama, come al solito al giovedì, vi danno il benvenuto. Puntata che dovrebbe essere al completo, quindi quelle da 120 minuti. Abbiamo un ospite di un certo spessore, ritorna nei nostri studi dopo direi tantissimi anni, forse dal secolo scorso addirittura, ma magari dopo andremo più a fondo. La voce che sente è quella di Fabio Merighi, di Dal Vetro Già.
1: Stefano Benuzzi.
2: Antonio Cervone.
0: E Giacomo D'Attore, che è appunto l'ospite di questa sera a Clever Square a presentare il nuovo lavoro. Ci farà qualche pezzo acustico magari, e insomma presenterà dei pezzi. Si faranno quattro chiacchiere come consuetudine quando ci sono gli ospiti qui a Glamorama 103.1, ripeto, da domenica più o meno ci sarà la possibilità di scaricarsi l'intera trasmissione e di consultare anche i pezzi che abbiamo messo, 333 180 94 94 per mettersi in contatto con noi, SMS, WhatsApp e Telegram. A questo punto direi di partire, facciamo prendere un attimino possesso degli studi il nostro ospite, direi di partire subito. Con la musica c'è un gruppo, cioè c'è un componente di un gruppo dei Metz che ha lasciato, cioè sostanzialmente il Metz, gruppo canadese, mi sembra che si siano sciolti, però mi stai guardando strano.
1: No, la notizia è una news che impara adesso.
2: Anch'io.
1: No. Metz, ricordo un concerto veramente accalorato al Freak Out, una decina d'anni fa, ginocchia rovinate contro il palco del Freak Out. Era settembre, ma è stato quel settembre caldissimo,
2: super caldo, sì, sì.
1: Metz e Parquet Courts al Bronson, caldo strepitoso.
0: Ma magari ho detto solo una stupidata.
1: No, potrebbe essere, in effetti da un po' che non...
0: Quel che importa è che comunque Weird Nightmare è uno dei componenti di appunto di Metz, durante la pandemia ha scritto un album diciamo un po' fuori dalle sonorità tipiche dei Metz, e è uscito su Sub Pop credo proprio in questi giorni il nuovo lavoro. Un esempio è questa bellissima Forever Self Wear, questa è Wild Nightmare per iniziare questo Glamorama.

0: World Nightmare, per iniziare questa trasmissione di Glamorama. Come te ne sarai accorto, Giacomo, le sonorità non sono molto cambiate dalla prima volta che tu avevi frequentato questi studi, più o meno. Glamorama, come spesso dico, no? Una puntata del secolo scorso potrebbe essere sicuramente a livello di sonorità paragonata a quella di adesso, però sempre con dei gruppi nuovi. Poi comunque questo un po'
1: sembra che sia andato
0: il fiore all'occhiello,
1: il tipo dei Metz sembra che sia andato un po' a scuola di Dylan Baldi, di Cloud Nothings,
0: sì,
1: alleggerito, sì, e ritornello più accattivante. Uscirà a giugno su Key Records, etichetta come la Car Park, io avevo un po' abbandonato in questi anni, ma in realtà sta facendo uscire delle ottimi dischi con le chitarre che a noi di Glamorama piacciono. Uscirà a giugno un nuovo disco di Slippers intitolato Slippers 08, è uscito un nuovo singolo proprio la settimana scorsa, mi sembra. Ad anticipare il lavoro, Wasted Tonight, lei è Madeline Babuka Black, ma in arte molto più semplicemente Slippers. Ce l'andiamo ad ascoltare.

0: Slippers invece probabilmente è la scuola un po' di Frankie Cosmos.
1: Sì, proprio lei. Figlia di... C'è sempre la gag.
2: C'è sempre la gag di quale Klein.
1: Di quale Klein. Vista al covo tanti anni fa. Ma poco importa. Quello che importa è che siamo qui a Glamorama, le frequenze sono quelle di 103.1 di Radio Città Fujiko. Dicevamo, ospite a Clever Square.
0: Sì, è uscito un nuovo lavoro, Flicker and Fade.
3: Corretto.
0: Un parto difficile oppure...
3: Abbastanza.
0: Perché era, no, lo dico perché era da un pezzo, diciamo, vai Giacomo, quando è che vieni in radio? E tu dicevi quando esce il disco, ma mi risembra che fosse perché, più di 9 mesi fa.
3: Sì, un po' di tempo fa, perché siamo pigri, però ci abbiamo fatto, dai.
0: Ce l'avete fatto? Sì.
3: In realtà solo per pigrizia, non per altro. Neanche...
1: Potrebbe essere il numero...
3: Il numero del disco?
0: Quanti dischi ha fatto prima? Devi consultare la tua pagina Bandcamp.
1: Sono tanti.
0: 1, 2, 3.
3: Quello è il singolo, lo vediamo. 5, sesto, dai, sesto, certo. Settimo. Sesto, settimo, dai, sì.
1: Ma via di mezzo, 6 e mezzo.
0: Il primo era porta l'anno di...
3: Quello porta l'anno 2011, però poi ce ne sono stati anche prima, dal 2005 a oggi...
1: Sì, insomma.
3: Sì, parecchi, parecchi.
1: È un po' un calcolo difficile.
3: Non lo so, non mi sono preparato su questa domanda.
0: Quindi, comunque sono 15 anni.
3: No, sono 21. Sono 21. Sono perché 21 dal 2005 anni. Che suoniamo.
1: Vedi? Quindi
3: sono
1: tanti.
3: 21 anni.
0: 21 anni. Beh, vabbè, però hai iniziato molto giovane.
3: Ho iniziato molto giovane. Però vale, perché quando eravamo piccolini, a 15 anni già facevamo degli EP, quindi...
0: Quindi
3: è giusto contarle, no?
1: Assolutamente.
2: Giustissimo.
0: Non potevate entrare nei locali, Beh,
3: in Italia, sì. Sì, in realtà in Italia, sì, no. Italia... Non potevamo bere.
2: Si poteva fare
1: non si poteva bere, già.
3: Beh, a 15 anni, secondo me, no.
0: Non
3: si
0: potrebbe.
3: Sì, giusto. Credo che sia
0: 16. Sì. Come per il 125.
3: Esatto.
1: Però siete già ormai nella categoria dove comunque quando si prendeva la patente a 18 anni, ce l'hai la patente?
3: Sì, ce l'ho presa subito perché infatti mi ricordo quando io e Stefano abbiamo iniziato a suonare andavamo in giro in treno con la chitarra e la batteria a pezzi. Io non so come facevamo, mi ricordo che facevamo un concerto al Locomotive nel 2007-2008 dove portavamo la batteria. Non mi ricordo questa scena di... che a pezzi, poi la portavamo giù dal treno, ma non so come abbiamo fatto.
1: Poi dopo
0: Beh, Locomotive è abbastanza comodo.
3: Locomotive è abbastanza comodo. Poi sicuramente qualcuno ci venne a prendere dalla stazione. Però
1: spero di sì.
3: Mi ricordo questi viaggi allucinanti con la batteria in treno, infatti ho preso la patente subitissimo.
0: Dalla Romagna con furore.
3: Dalla Romagna con furore, da Ravenna.
0: Da Ravenna.
3: Per la precisione da Ravenna, sì.
0: Dai, ci suoni un pezzo?
3: Va bene, suono un pezzo dal disco nuovo. A Billion Castles, non ho capito se mentre suono mi conviene mettermi le cuffie o no.
0: Ti conviene dirmelo
1: voi.
0: Mettiti le cuffie.
1: Di solito...
0: Io ti filmo.
3: Proviamo, se mai me le tolgo.
1: Se vuoi ti alzo un po'.
3: No, va benissimo così, dai.
1: Sì, posso. Sì.

0: così catapultati in un film americano, nella provincia americana, quei film indie che
1: ci sigla fanno indie non in, si può
0: innamorare nella sonorità.
2: Sigla finale, una strada si perde nel bosco e esatto, qualcuno è salito su una macchina per mai più tornare.
0: C'è una ragazzina bionda che ti molla.
2: C'è Zoe Chanel che ha spezzato il cuore a 8.
1: Questo era quello che noi, cioè, questo era veramente il nostro mito quando avevamo 15 anni. Ma poi eravamo fissati completamente.
2: Sono passati 21 anni e
1: siamo sempre non così fissati. Però comunque
2: la fissazione è consapevole.
1: Sì.
2: Non è più illusoria.
1: No, però noi proprio
0: il dramma Giacomo, che è anche nostra. Cioè, invece siamo rimasti proprio.
1: No, ma poi anch'io. Cioè, così, anche,
0: nonostante sia passato tanto tempo, purtroppo da certi.
2: Va bene,
0: i paletti siamo lì.
2: Va bene, i paletti conficcati al
1: ben
2: suolo,
1: saldati, sì,
2: beh, ben attraverso saldati, il petto. C'è un filo conduttore del disco, dei testi tu scrivi oppure
1: non è un concept album, sono i 10 pezzi che preferivo in quel momento, semplicemente 10 forse, non mi ricordo più neanche questo, 3-5, sto contando sullo schermo. sono 10 pezzi migliori in quel momento, sono tutti, alla fine questo disco l'abbiamo registrato un annetto fa, abbiamo lavorato nel 24, quindi insomma ha già un po' di tempo, ci abbiamo messo un po'.
0: Esce questo etichetta
1: fuori. Questo è uscito per Almost Halloween Time Records. E fra l'altro, sempre per Almost Halloween Time, fra pochissimi giorni, il 22 di maggio, quindi tra meno di 10 giorni, uscirà uno split assieme a Lack Observation, che è un amico di Roma, e a Mitch Mitchell, che è il primo chitarrista di Guided by Voices. Abbiamo fatto due pezzi a testa e uscirà il 22 maggio per Almost Halloween Time in LP e in CD per Cruel Records.
0: Tanta roba.
2: Il primo che hai detto è
1: Lack Observation,
2: che abbiamo visto con Linda Smith, una serata epica con Linda Smith,
1: esattamente. e si esce il 22 maggio e poi entro fine anno dovrebbe uscire anche un altro disco, un nuovo disco dei Clever, sempre per Almost Halloween Time,
0: che è la sede dell'etichetta, sono ragazzi di...
1: Allora lui è di Bari, fa edizione limitata, ha fatto anche un disco di Linda Smith e questa cosa, adesso ci sta ascoltando e mi prenderà in giro, questa cosa folle, lui dipinge a mano ogni singola copertina.
2: E infatti
1: ogni singola copia viene dipinta a mano e sono tutte diverse, quindi è una cosa abbastanza folle. E ha fatto delle cose molto interessanti, ha fatto Linda Smith, ha fatto Peter Jefferies, neozelandese abbastanza noto, poi ha dei gruppi a Best Parts e insomma diverse cose interessanti.
2: Lui aveva il disco di Linda Smith quando ha suonato
1: suo,
2: a Efesto.
1: Esatto, sì, suo. Almost Halloween Time Records, trovate online. Fa delle cose davvero interessanti. Ed è molto, molto bravo a disegnare. Delle cose veramente fighe.
0: Assolutamente da considerare. E quindi, insomma, cercate in rete, insomma, di cose interessanti. Sicuramente lo è, questa è Glamorama 103.1, Radio Città Fusico, dicevamo Clever Square ospite, ancora un brano per la pubblicità, non so come siete organizzati di
2: dai,
0: là,
2: ci suoni
0: oppure
2: io?
0: No, come
1: no,
0: vuoi,
1: se, sono
0: se no metto un pezzo, no,
1: metti te così mi accordo, con calma.
2: Perfetto. Metti un pezzo al Merighi e poi dopo...
0: Allora, vai. Andiamo in... a Manchester, questa nuova ondata che non c'entra nulla con i suoni di Manchester di quando eravamo più o meno giovani noi. Loro sono West Side Cowboy e nelle nostri colleghi della BBC, in una trasmissione di qualche giorno fa, hanno registrato una cover che abbiamo ascoltato, abbiamo ballato, messo tante volte, provo a farvela indovinare, invece un pelino più sgangherata, ma non così troppo diversa. Loro sono West Side Cowboy da Manchester e questa, indovinate che cosa può essere.

0: Cover davvero clamorosa questa di West Cowboys.
1: Gli ascoltatori di Radio Città Fujiko avranno riconosciuto sicuramente
0: Young Folks, così giusto per ripassare.
1: Speriamo che la portino in giro dal vivo questa cover, anche quando arriveranno a Milano.
0: Biglietto già preso a novembre.
1: Novembre. C'è tempo.
2: Un po' prima.
1: Sì.
3: Solo Milano.
1: Solo Milano, sì. Al momento data unica in quel di Milano.
0: Assolutamente sì, allora ci sta ancora un brano?
1: Sì, ci sta un brano.
2: Sono una grande.
1: Vai.
3: Dai, faccio un May Deserts da...
1: Questo è il pezzo, ti dico, c'ha una... un riffettino
3: che non posso fare.
1: Per me spacca. Vabbè.

0: e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisallazzaro.com.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: In diretta, siete all'ascolto di Glamorama, le frequenze sono quelle di 103.1 di Radio Città Fujiko. Glamorama condotta questa sera poker di un certo livello, visto che siamo tutti presenti, e quindi quando il Fantazzini, il Benusti, il Cervone, il Merighi riescono a combinare il giovedì alle 21 si va avanti fino alle 23. Questa sera poi ospite davvero di un certo valore, Clever Square, pezzo prima della pubblicità, Lacrimoni, proprio sono quelle sonorità che a noi ci fa spezzare il cuore, come anche poi il primo pezzo che aveva fatto, presentare appunto il nuovo lavoro appena uscito appena. Cos'è, un mesetto?
9: 10 aprile, un mesetto fa,
8: quindi è corretto quello che dico.
10: Clever Square, la band che ti accompagna, è ancora quella che ti cioè noi condividemmo qualche giorno in Sicilia.
9: Sì.
10: Cos'era? Il 2023.
9: 23.
10: Sì. Primavera 2023.
9: Sì, che avevamo suonato in Sicilia.
10: Insieme a Lazaret.
9: Sì, due date insieme a Lazaret. Sì, la band
10: sono ancora.
9: La band è sempre quella che è quella dal 2019, perché poi appunto i Clever nascono nel 2005, sono per tantissimo tempo un duo. e poi dopo diventano un quartetto e poi dopo si fermano nel 2015 e nel 2019 ripartono con la formazione che poi è la formazione attuale.
10: E dove avete registrato?

0: registrato il disco?
1: Abbiamo registrato tutti in casa, l'ha mixato e masterizzato Matt Bordin in Veneto, vicino a Treviso, mi pare che sia lo studio.
0: Perché sono tutti in casa. Complimenti comunque per la qualità.
1: Ormai si riescono a fare cose incredibili.
2: Ah, non è più come
1: una volta. No, però sì, a parte la batteria che l'abbiamo registrato in studio, adesso l'abbiamo registrato tutti in casa.
2: Ricordo la band originale che è composta
1: io e Stefano.
2: Stefano, probabilmente eravate davvero minorenni.
1: Eravamo minorenni, sì.
2: E a Glamorama, non mi ricordo la sede, probabilmente Massarenti.
1: Ma dicevamo prima che doveva essere Massarenti e doveva essere almeno 12
0: prima del 2012.
1: Anni fa.
0: Prima 13, del 2012, forse, perché
2: me,
0: io sono arrivato nel 2012 e io non c'ero.
2: Mi ricordo,
0: era ancora Arturo.
1: Stefano sostiene di non esserci stato, io però a caso la registrazione controllerò, perché a me sembrava...
2: come ospite forse, cioè veniva a vedere.
0: Neanche,
2: sicuramente mi ricordo quel giorno... Mi ricordo quel giorno Arturo, io, secondo me quasi metto la mano sul fuoco che eravamo io e Arturo.
0: Sì.
2: Come già Glamorama, perché poi Glamorama inizia appunto nel secolo scorso con me e Arturo, poi dopo ci sono... dopo c'è la dipartita di Arturo e poi dopo l'arrivo di voi.
0: Di Giancarlo, ma prima c'era anche il Bucchieri.
2: No, come Glamorama no. Bucchieri, ho iniziato con Bucchieri, io ho iniziato con la radio con Bucchieri, ma però avevamo una trasmissione nostra che si chiamava Alta Infedeltà, quando Alta Infedeltà era ancora un nome abbastanza...
3: Me l'hanno scopiazzato.
2: Sì, dopo il successo clamoroso di quei due anni e dopo Massimiliano se ne va perché non ne può più di me e... No, scherzo.
3: lo leggeremo nella sua biografia.
0: Arriva, su Wikipedia c'è già
2: arriva Arturo Wikipedia. E facciamo questo Glamorama che sta andando avanti dal secolo scorso senza più Arturo, ma insomma con dei ben degni
3: un po' come Clever Square si sta
2: più o meno la storia è quella
3: evoluzione.
1: Beh, come The Fall, no? The Fall sono tutti quelli, no? Mark Smith più Tom My Bonghi, no?
2: Non ci sono ragazze di mezzo fortunatamente, quindi tutto diventa più semplice
1: per loro
2: ovvio. Continuiamo, non so
0: cosa dai niente, ci suona un altro pezzo.
1: Io adesso voglio fare un Paciugo, che sicuramente sbaglierò il romagnolo, Paciugo bolognese anche forse.
2: Ma
0: sì. Però adesso oggi... la radio è trasmessa anche in Lombardia.
1: Giustamente, no, certo,
0: Paciugo sta per casino.
1: Un pasticcio. Perché siccome oggi hai fatto Fabio, mi pare, hai fatto la storia, hai messo il pezzo per me pop più bello di tutti i tempi, Game of Freaks dei Guided by Voices, e voglio provare a suonarla.
2: Grande.
1: Quindi provo a suonarla. Mi perdoneranno, ma sicuramente loro che amano gli errori apprezzeranno.

0: troppo bella.
1: Beh, tanta roba anche la tua versione, penso che proprio saranno contenti.
2: Bene, sì, che ovviamente faranno caso alla trasmissione della radio e via. E tutto finì.
1: Guarda che
2: everything is ended here.
0: Però vogliamo cogliere l'occasione. No, l'ho già detto che c'è lo split. Sì, l'ho già detto.
2: Sì, sì, sì, però sì, dobbiamo anche ascoltare. Ma adesso lo ascoltiamo, o no?
0: Se vogliamo dopo ascoltiamo.
2: No, forse gli ascoltatori non sanno chi sono i Gauded by Voices.
0: Se non lo sanno, lo cerchino su Google.
1: Chi ascolta Glamorama credo che sì, non possa. No, però...
2: Va bene,
1: però, a parte Guided by Voices, no, pensavo... Oh, sarò io che proprio ho la memoria che... Non mi sembra, io l'ho visto una volta solo, è possibile, non è che sono mai venuti.
3: Io l'ho visto due volte.
2: Io mai visti.
1: Ma non sono mai venuti probabilmente in Italia, sono venuti, tu l'hai visto in Italia?
3: Li ho visti a Londra nel 2019.
1: Sì, quindi a Londra. Però no, diciamo che comunque un gruppo, per l'amor di Dio, è di un livello eccesso.
3: In Italia sono venuti nel 2003, ma io l'ho trovato.
1: Sono venuti, sì. Io mi ricordo una data, ma io penso davvero l'unica data che l'ho visti a Colonia.
3: Lo so io, a Colonia nel 94, perché me l'avevi detto, io sono talmente fissato che questa informazione nel 94-95.
1: Esattamente. E stavo recuperando, volevo recuperare un attimino il Popcom, cioè, spesso ne abbiamo parlato, comunque uno dei primi festival dove in una città, in quel caso era Colonia, insomma era una vetrina un po' di tutte le etichette che suonavano in diversi locali e appunto ci sono stato sia nel 94 che nel 95, nel numero del 94, insomma nella pubblicazione del 94 non c'erano, quindi probabilmente era il 95, ma poco importa, in quel 94 però quando stamattina sfogliavo quel catalogo, mamma mia, insomma c'era una serata che era epica, con Pavement, Scars, Lotion, Bloomfield, era, come si chiama l'etichetta, la Big Cat, insomma qualcosa di veramente incredibile, ma poco importa, quel che importa che siamo nel 25,
2: sì,
1: e che stiamo presentando
2: nel 26, siamo
1: 26.
0: Siamo nel 95,
1: ma sei nel 26 già, vedi, sì. Vedendo, scherzando,
2: è uscito, no, uscirà quando?
3: Lo split?
2: Il
3: 22 di maggio.
2: 22 di maggio, l'avevi detto prima, sì, split.
1: No, disco dei Clever Square è uscito nel 26.
2: E
1: uscirà.
3: I pezzi dei Clever di questo split sono registrati da me e Stefano per la prima volta dal 2015. Quindi abbiamo registrato questi due pezzi assieme perché...
1: Era un bel po'
3: che non facevamo niente assieme. Quindi...
2: Grande. Basta. Cosa ci andiamo ad ascoltare dal...
3: Ascoltiamo un pezzo di Clever...
1: Ravenna?
2: Il canale è quello ospite.
3: Quello qua. Ascoltiamo un pezzo di Clever da questo split che si chiama Apartment of Wolves.
1: Un attimo solo che c'ho una.
2: Quale dei due?
3: Apartment of Wolves.
2: Ah.
3: Un pezzo di Clever e basta.
1: E PC ospiti?
2: PC ospiti.
3: Che
1: dovrebbe essere da partire.

0: È finita?
1: Sì, è finita.
0: Ah, ok.
1: No. Questa è più pavimentiana, direi.
2: Sì.
1: Anche un po' più sporca, o no?
2: Sì, sì, sì. Grazie. Un nastro.
1: Quindi tu alla chitarra e voce, Vespa al solito basso,
2: esatto. Vespa al basso, al basso bello prog.
0: Vespa ancora lui Ravenna? O...
2: Sì.
0: Ravenna. Sì. Tu invece sei bolognese ormai?
2: Proprio. Io ormai sono diventato bolognese.
1: Mm-hmm. Sì, vai a votare anche. Sì.
2: Cioè, voto anche a Bologna.
1: Per il sindaco.
0: Sì, vedi,
2: da tempo.
1: Vedi, ormai proprio.
2: Sì, sì. Adottato
1: dalla sala borsa,
2: adottato. Il babbo non mi riconosce più quando parlo.
0: Ma te è andata via un po' la pronuncia tipica romagnola.
2: Ah, non lo so, io non
0: un pelino?
2: Non lo so.
0: Poi non so prima se avevi la classica I.
2: La E chiusa ce l'ho ancora.
0: Sì, le vocali E credo che quella sia più un po' come noi.
2: Dico ancora verde.
0: Ok. Sì. L'ufficiale.
2: Sì, porca miseria.
0: Quella è la cosa che identifica un attimino
2: la differenza, sì, la differenza
0: un
2: principale.
0: Po' più la Ravenna piuttosto che Bologna. La S penso che sia.
2: La S ce la condividiamo.
0: Uguale, sì, quella ce la giochiamo a pari.
2: Sì.
1: Dischi che stai ascoltando in questo periodo? Così, a brutto. Lemonheads, vabbè, da sempre.
2: Il Lemonheads, ovviamente, però sempre, parlando di roba un po' meno per anziani, io sono ossessionato completamente da Aldous Harding.
1: Che suonerà
2: Locomotive. Che per me è uno dei pochi geni in giro, cioè sono proprio fissato. Per me è veramente tanto tanto brava. E, poi ho ascoltato il nuovo dei Cola, che mi piacciono molto.
0: Sì. Trasmessi qua la settimana scorsa, mi sembra.
2: Il nuovo di White Fans, che è un altro che mi piace tantissimo, che è uscito, si chiama Orange, è uscito un buon paio di settimane fa. E poi adesso so, il nuovo Twisted Teens mi piace molto, Blame the Clown.
1: Vuoi mettere su un pezzo di Aldous Harding?
2: Sì, mettiamolo perché è troppo.
1: Dimmi,
2: mettiamo Venus in the Zinnia
1: dell'ultimo
2: nuovo
1: disco?
2: Sì, sì. È un po'.
0: Vediamo se arriviamo.
2: Belli, pezzi incredibili,
1: sì.
2: Veramente.
1: Io non conosco affatto.
2: Non è proprio troppo
1: bravo. Una parallela. Tu ce l'hai.
0: Giancarlo.
1: Hai preso anche il biglietto.
3: L'ho messo io, Venus.
2: Ah, Venus in Dezzinia. Questo è un pezzo... Bellissimo. Perché poi, io non lo so descrivere bene, però, a parte che sono, insomma, pezzi pop incredibili, ma hanno una complessità assurda e allo stesso tempo sono estremamente accessibili. Lei è un'interprete paurosa, fa dei video paurosi.
1: Cioè, tu hai preso il biglietto per il
2: L'ho preso un secondo dopo. Cioè, per me lei è proprio un genio.
0: Suoneranno,
2: l'ho detto,
0: più o meno.
2: L'ho già detto?
1: A giugno.
2: Fine giugno.
1: Quindi speriamo che l'aria condizionata funzioni.
2: È la prima cosa che ho pensato.
1: Io ricordo i concerti a Locomotive a giugno, epici. Epici dei calori.
4: E di sicuro non lo spostano fuori, perché l'Arena Puccini quest'anno è chiusa.
1: È vero.
2: Sì.
1: Dai, ce l'andiamo a ascoltare, quindi.
2: Bellissimo.
1: Ripresentalo.
2: Venus in the Zinnia, di Aldous Harding, con accento, fra l'altro, oltre a tutto il resto, accento neozelandese suo,
0: proprio
2: pauroso.
3: E sto pezzo c'è come ospite.
2: C'è, sì, e Joe Klein, che io, fra l'altro, non conoscevo.
3: Dallese.
2: Non conoscevo.
3: Bravo.
2: Stupendo, guardatevi anche il video che è incredibile.
1: Vai.

0: appuntamento imperdibile a questo punto, il pezzo davvero notevole.
1: 29 giugno, confermiamo, lunedì 29 giugno.
2: Top, top.
0: Glamorama, siamo sul finire della prima parte. Ringraziamo Giacomo Clever Square per davvero questa ospitata davvero piacevole, con alcuni brani che da assolutamente da pelle d'oca, insomma, quelli che piacciono a noi. Direi di chiudere. Stefano, hai qualcosa? Metto su qualcosa io.
1: Mettiamo un altro pezzo. Il buon Giacomo. Il signor Dattore.
3: Dattore
1: ci ha preso gusto.
3: Assolutamente. Sì, ma sempre selezioni ricercate.
0: Di un certo livello. Molto glamorama oriente.
3: Questi si chiamano Sluice e il pezzo è Vegas.

0: finisce così.
1: Mi ricordavo il cane.
2: Bello il cane.
0: Tanta roba.
1: È figo comunque, no?
2: Sì, niente male.
0: Ci sta alla grandissima. E cosa sono arrivate? È già ora degli spot, salutiamo.
2: Quasi, facciamo due saluti.
0: Due saluti, assolutamente.
3: Flicker and Fade, il disco di Cleaver Square, ripetiamo il titolo, yes. E niente.
1: Si trova su Bandcamp, si trova su internet, dappertutto.
3: Perfetto.
0: Qualsiasi assolutamente
1: streaming service immaginabile.
0: Assolutamente consigliato da Glamorama, insomma, le sonorità sono quelle che a noi piacciono decisamente. Un bel po'. Allora, pubblicità, poi dopo Glamorama continua fino alle 23.
3: Con un cambio al timone.
0: Assolutamente sì. E pubblicità, direi di sì, se ci riusciamo, visto che qui diventa tutto sempre più complicato. Con le multifrequenze, boh, proviamo.
4: Ma cosa fai in Calesse?
5: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
4: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
5: Non ci sono i cowboy?
4: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
6: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
7: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
8: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
9: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org.
10: Eccoci qua, abbiamo fatto solo un cambio in regia, ma per tutto il resto non cambia nulla, nel senso che Glamorama questa sera, come già ricordato da Fabio, va avanti fino alle 23, quindi inizia il secondo tempo. E lascio la parola ad Antonio però per la prossima selezione.
2: Allora, sono tornati i Rural France. È uscito il nuovo disco la scorsa settimana, si chiama Slots e niente, esce ancora per Meritorio Records e assolutamente un disco che vi raccomando, specialmente questo pezzo, si chiama Lonely Heart Pyramid Scheme, loro sono Rural France.

0: Loro erano Rural Friends.
1: Sì, che nonostante il nome vengono dall'Inghilterra.
0: Esatto, il titolo del brano.
1: Il titolo del brano è abbastanza complesso, è Lonely Heart Pyramid Scheme. Un misto di un po' Beatles e un po' cose un po' più losche.
0: Ok.
2: Comunque domenica dal sito della radio
0: si recupererà,
2: esatto,
0: tutto,
2: si recupererà proprio
0: cioè, tutto il dettaglio. Prossimo invece Anna Calvi, di cui è uscito, ahimè, solo un EP di 4 tracce. Io avrei sperato in un LP intero. 4 tracce con 4 ospiti diversi: Iggy Pop, Perfume Genius, Laurie Anderson e Matt Berninger dei National.
1: Beh, però, cioè, ha trovato della compagnia, mica male.
0: No, in effetti, 2 sono cover: I See a Darkness con Perfume Genius e una Computer che è di Bonnie Prince Billy, Will Oldham, come preferisci. La traccia originale, poi c'è la Computer Love dei Kraftwerk, che è completamente trasformata da Anna Calvi e Laurie Anderson, è completamente un'altra cosa. Noi però ci ascoltiamo uno dei suoi brani inediti, è quello che dà il titolo all'EP, Is This All There Is? Domanda. Saluto intanto anche
1: sì,
0: Stefano, Fabio e Giacomo, e ringraziamo per la sua ospitata.
1: Grazie.
0: E grazie anche per la cover dei Guided by Voices, per non personalmente
2: da lacrime e noi fino alle 23, scusa, fino alle 23 Glamorama,
0: fino alle 23 Glamorama,
2: e giovedì prossimo sempre dalle 21 ci
0: vedremo, sì, non ho la certezza di esserci, però
3: dovremmo avere un ospite anche la prossima settimana.
2: Okay. Stay tuned.
1: Snocciolato così.
0: Proseguiamo, ciao Stefano, Giacomo,
1: bye bye.
0: E Fabio e Anna Calvi, Matt Berninger, Is This All There Is? Questa è Radio Città Fujiko da Bologna.

0: Calvi, dunque, che torna con una preziosa compagnia di ospiti, purtroppo è solo un EP, come dicevo, perché ormai sarebbe anche tempo che facesse un LP nuovo. Nel frattempo...
1: Ma lavora ancora al negozio... Era lei che lavorava al negozio a Londra, al negozio di dischi? No, no.
0: Quella è Carla Dal Forno. Carla Dal Forno, di cui però, peraltro, è appena uscito un disco nuovo e sarà a Bologna in concerto al Robot.
1: Ah, ecco, dobbiamo di chi indagare... parlavate sì, prima, sì, che non avevo capito.
0: Ma era lei era che distratto. E lavorava in un negozio di dischi a Londra.
1: Ha smesso, quindi?
0: È tornata in Australia, più che altro, mi risulta. Quindi, però adesso è appena uscito un disco nuovo e sarà in tournée in Europa, evidentemente, perché c'è anche una data a Bologna al Robot, all'interno del Robot. Non ho capito dove, però...
1: Il Robot penso che adesso sia a Dumbo, ma non tutte, forse non tutte le serate sono a Dumbo.
0: Sì, anche se da un'altra parte non mi dispiacerebbe. Dicevamo, Anna Calvi, Matt Benninger, dei National, per questa Is This All There Is, che è poi la traccia che dà il titolo a questo EP, però recuperatelo perché c'è la... Anche le altre tre tracce sono notevoli, poi c'è questa Computer Love che è una roba aliena proprio con Laurie Anderson, che dei Kraftwerk ha il testo probabilmente, perché per tutto il resto non c'è
1: nulla. D'altra parte se fai una cover dei Kraftwerk
0: è destrutturata, come dire.
1: Cioè è necessario dargli una personalizzazione importante, perché sì, uscire dal solco dei Kraftwerk,
0: esatto, sì,
1: è difficile.
0: Puoi fare un'altra cosa elettronica, sì, come sì, quella dei Kraftwerk.
1: È molto difficile.
0: E così, andiamo avanti.
1: Diciamo, scelta coraggiosa, posso dire.
0: Sì, sì, 22 e 13, questo è Glamorama sulle frequenze della città Fujiko da Bologna.
1: Proseguiamo con Screensaver, la band di Melbourne. Che,
0: ecco, Melbourne che torna.
1: Esatto, noi la quota australiana cerchiamo di metterla su tutte le settimane, anche senza, cioè, diciamo... sotto traccia, senza neanche cercarle troppo, perché alla fine di
0: non
1: band...
0: è così impegnativo.
1: Sì, esatto, di band australiane che ci interessano
0: ce ne sono volontà,
1: decisamente
0: sì,
1: tante.
0: Sì, concordo.
1: E sicuramente anche questi Screensaver, che sono di un genere un po' diverso dalle altre cose australiane che ascoltiamo, sicuramente loro sono un po' più sul
0: post-punk,
1: synth, post-punk,
0: assolutamente,
1: sì,
0: influenza
1: suoni,
0: post-punk, sì.
1: Sì, sì, questi suoni un po' anche nella grafica, cioè non ste scritte tutte, cioè non è proprio il mio, però sicuramente anche nella, diciamo, nella grafica richiamano quei periodi lì. Loro avevano rilasciato un disco lo scorso anno, in ottobre o novembre mi pare, si chiamava Three Lens Approach, ma già quindi a 6 mesi di distanza c'è un nuovo pezzo per loro, questo è Division, loro sono Screensaver.

0: Niente male, questo nuovo brano per bello, bello tirato per Screensaver, con cioè, ovviamente ovvie referenze al post-punk, cioè, non c'è neanche il caso.
1: Neanche troppo nascoste. Ecco.
0: No, proprio nascoste no. A questo punto potremmo anche rimanere in Australia, da dove vengono anche questi Station Model Violence, che sono un altro dei tantissimi gruppi che vengono dal calderone australiano. Anche se loro sono di Sydney, almeno così recita il Bandcamp, quindi un'altra parte di Australia, ma insomma un'altra prestigiosa città dal punto di vista musicale per quanto riguarda il rock che proviene dagli Antipodi, e è uscito già da qualche settimana, anche più di un mese forse, questo Station Model Violence, cioè l'LP omonimo del nome del gruppo. E come al solito è una formazione che al suo interno, leggevo, contiene personaggi che sono poi presenti anche in altri gruppi della strabordante scena australiana, fra Melbourne,
1: specialmente,
0: Sydney, sì, e zone limitrofe. In particolare mi pare che ci sia uno o due personaggi dei Total Control, di cui abbiamo trasmesso cose a Glamorama qualche anno fa, perché recentemente non mi sembrano molto attivi. E è interessante anche questo disco di Station Model Violence, assolutamente. La traccia che andiamo ad ascoltare, di cui ascoltiamo sicuramente solo un estratto perché dura 8 minuti, è però molto interessante, questa cavalcata un po' noise, un po' post-punk, come la vuoi vedere tu, però è decisamente interessante, come interessante tutto l'album. Il brano si chiama Heat. Loro sono Station Model Violence da Sydney.

0: Si chiamano Station Model Violence, vengono da Sydney, Australia. Altro gruppo da tenere decisamente d'occhio con questo LP omonimo uscito da un mesetto circa.
1: Allora io torno, anzi volo verso la Gran Bretagna, da dove arriva Picon Radio.
0: Grandissimo, Pie Corner Audio è un grandissimo, sì, che lo conosco da parecchi anni.
1: Sì, è in giro da parecchio.
0: Molto prolifico anche lui.
1: All'anagrafe si chiama Martin Jenkins, sì. E niente, nel passato ha collaborato con chiunque praticamente.
0: Tra gli altri Andy Bell dei Ride.
1: Infatti mi hai fregato sul tempo, ecco, perché sta il suo nuovo disco che uscirà per Sony Cathedral giugno.
0: Anche fa uscire anche cose su Sony Cathedral. Tra le altre etichette. Perché
1: sì, collabora Andy Bell. In questo pezzo che
0: diciamo che loro sono amici e comunque collaboratori da parecchio tempo, quindi ogni tanto si scambiano.
1: Lui è stato anche, penso, tour con Mogwai, insomma ne ha fatte di tutto e di più. Ho cominciato proprio in casa con i prime due compilation, se le era registrate da solo e prodotte da solo.
0: Sì, ma lui è un mago anche dell'elettronica, di creare questi suoni elettronici molto particolari.
1: E niente, quindi in giugno uscirà un nuovo lavoro.
0: Ce lo segniamo.
1: Esatto, per Sony Cathedral, come dicevo, si chiama More Songs About the Sun e il pezzo che ascoltiamo, in cui c'è anche Andy Bell, si chiama Cycle.

0: Vabbè, ci siamo.
1: Ci siamo male,
0: decisamente. I suoni sono quelli.
1: Niente male.
0: Sono i suoi suoni elettronici di Pie Corner Audio. E poi, vabbè, la voce di Andy Bell. Un bel mix. Quindi attendiamo con curiosità e impazienza l'LP che uscirà sulla prestigiosa Sonic Cathedral a giugno. Quindi, insomma, fra un mesetto.
1: Esatto.
0: Quindi una roba abbastanza vicina, direi, caro Antonio, che i tempi sono propizi anche per le pause pubblicitarie delle 22:30. Poi Glamorama torna per l'ultima mezz'ora. Stay tuned.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Cogna.

0: adempimento per la salute.
1: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente. Vieni con me, ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia & Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia & Comics, cocktail bar, books and more. Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Scopri una bella opportunità per il percorso educativo dei tuoi bambini. Scuola delle Idee Marino Golinelli aspetta genitori e studenti all'Open Day per le iscrizioni all'anno scolastico 2027-28. La prima scuola media con approccio STEAM, creatività digitale, linguaggi espressivi, un modello educativo all'avanguardia, laboratori, attenzione al benessere e molto altro. Vi aspettiamo il 20 maggio alle 17.30 all'Opificio Golinelli, in via Paolo Nanni Costa 14 a Bologna. Prenotazioni su scuoladelleidee.it.

0: 22.36, questo è sempre Glamorama sulle frequenze di Radio Città Fujiko da Bologna, in compagnia di Antonio Cervone e Giancarlo Fantazzini per questa seconda
1: mezz'ora
0: parte
1: finale,
0: e che è partita alla grande con le rotule irlandesi, vale dire i kneecap, formazione che è sulla bocca di tutti in questo ultimo periodo.
1: Spaccano, i kneecap spaccano. Cioè,
0: riascoltato questo Fenian ad ogni ascolto, cresce. Questa è una delle tracce più melodiche, se vuoi, è quella di chiusura, Irish Goodbye, tra l'altro con il featuring finale di Kay Tempest, ed è un brano che a me piace tantissimo, ma tutto l'LP è assolutamente godibile, quindi questi kneecap sicuramente a fine anno raccoglieranno grossi consensi da tutte le parti, non ho dubbi.
1: Direi proprio di sì. Andiamo invece in Canada con i Wesleys, che sono una band della regione francese del Quebec, vengono da Montreal infatti, e anche loro escono su Meritorio Records, o almeno questo EP che hanno pubblicato in realtà già da qualche mese, questo mi era sfuggito, molto interessante, si chiama Explosive Device e raccoglie un po' di tracce attorno a questa formazione molto particolare, perché sono in quattro e nel giro di queste otto tracce cantano tutti e quattro almeno in una di loro. Comunque il pezzo che vi propongo si chiama Magic Wand, loro sono The Wesleys.

0: finale
1: particolare,
0: rallentato dopo sì. un brano invece piuttosto vigoroso per Wesley's,
1: sì.
0: e con la prossima traccia invece decisamente rallentiamo le atmosfere, le sonorità. Avevamo parlato prima di Carla Dal Forno, personaggio australiano, anche se a lungo tempo è stata in giro in Europa fra Germania e Londra, e è appena uscito dopo un periodo un po' di silenzio questo nuovo lavoro per Carla Dal Forno, che porta il titolo di Confession, se ricordo bene, non ce l'ho sotto mano, ma esce per la sua etichetta che si chiama Callista Records, disco che la ripropone sulle sue atmosfere abbastanza minimali e comunque anche abbastanza sognanti e tranquille tutto sommato. E una delle tracce più interessanti è sicuramente questa Going Out che ci andiamo ad ascoltare, Carla Dal Forno dal nuovo LP Confession.

0: sempre atmosfere di grande fascino per quanto mi riguarda nelle canzoni di Carla Dal Forno.
1: Diciamo, con lei, con questa voce, crea veramente dell'atmosfera.
0: Poi lei, ricordo che dal vivo suona il basso e fa questi giri di basso abbastanza particolari, vagamente wave, eccetera. Poi ci sono però queste atmosfere anche molto così sinuose, gradevoli, rallentate. Confession è il nuovo disco appena uscito, Going Out, la traccia che ci siamo ascoltati. Ho controllato sul sito Facebook della stessa Carla Dal Forno, dovrebbe essere attendibile. Lei dice che in Italia dovrebbe essere il 25 settembre al Robot, a Bologna il 26 all'Arcibellezza Milano. Ci fidiamo di lei.
1: Ma sì, ma dai, non c'è ancora,
0: non c'è ancora però la location della data.
1: Sì, perché stiamo parlando del festival che adesso l'anno scorso si era spostato al Dumbo, forse c'era qualche anno era spostato al Dumbo
0: in alcune cose, ma non
1: esatto,
0: in tutte.
1: In
0: quindi bisogna vedere quest'anno dove
1: location dentro e fuori Dumbo, quindi
0: comunque se il 25 settembre Carla Dal Forno c'è, dovunque sia consigliamo caldamente
1: di andare a vedere. Exciter invece è un terzetto che viene da Seattle, escono per Spirit Goat Records. Loro prima militavano tutti in un'altra formazione, sempre locale, un po' più dream pop, che si chiamava Shimmer Traps, ma da un paio d'anni invece esiste questo nuovo progetto più con delle sonorità un po' più dure rispetto a quelle vecchie. Comunque Exciter è uscito con, penso sia il primo disco sulla lunga distanza per Spirit Goat, si chiama Temporary Empty e la traccia che ascoltiamo è Option Shift Drag.

0: Exeter dunque.
1: Sì, esatto.
0: Ragionavamo sulla pronuncia,
1: sì,
0: ma
1: sì, sicuramente
0: probabilmente
1: da come è scritto
0: Exeter.
1: Con ogni probabilità la pronuncia corretta è Exeter.
0: Ma questo poco importa, come direbbe Fabio Merighi. Sono le 22:53 quasi,
1: sì.
0: Direi che teniamo lo spazio per un'ultima traccia. E prima di quest'ultima traccia ricordiamo che Glamorama sulle frequenze,
1: sì,
0: della città Fujiko da Bologna tornerà giovedì prossimo. Vediamo
1: in che formazione.
0: Io forse non ci sarò.
1: C'è l'ospite,
0: c'è un altro ospite.
1: Dovrebbe essere abbastanza confermato. Sì, cioè a oggi è tutto confermato, però non
0: ci sarà comunque un ospite
1: altro.
0: Anche giovedì, sì, prossimo. Un ospite che si esibirà live.
1: Esatto, qualche altro pezzo dal vivo di qualche altro disco uscito di recente della scena locale.
0: E stiamo diventando un po' come quella di quella radio di Seattle. Come,
1: esatto, KXP,
0: magari. Cominciamo a chiamare anche un po' di quei nomi lì.
1: Beh, io se vengono li prendo volentieri.
0: Volentieri, magari non abbiamo la capacità in studio di allestire.
1: Ma ci possiamo organizzare.
0: Però ci organizziamo volentieri. Se
1: per una cosa così.
0: Assolutamente sì. E per chiudere questa puntata di Glamorama andiamo a pescare un personaggio storico, a qualcuno magari il nome Richard Barbieri, associato poi magari a quelli di David Sylvian, Mick Carney, Steve Jensen, farà venire in mente una gloriosissima formazione fine anni 70, inizio anni 80, chiamata Japan, che ha fatto dei dischi per me di una bellezza incommensurabile. Poi ovviamente ognuno è andato per la sua strada e Sylvian ha fatto ancora delle robe meravigliose, ma anche Barbieri, Jensen e Carney hanno fatto cose ottime. Poi Mick Carney purtroppo è deceduto, gli altri tre ci sono ancora. Richard Barbieri, che è del 57, nato a Londra, è ancora in attività, tra l'altro è collaboratore di lunga data di Steven Wilson con Porcupine Tree e altri suoi progetti, tra l'altro, ma anche una carriera solista, ed è appena uscito il suo nuovo lavoro, un LP che si intitola Hauntings, l'etichetta è la K-Scope, la stessa per cui escono appunto i Porcupine Tree, LP non del tutto strumentale, perché c'è qualche voce femminile, non canta Richard Barbieri, che invece è un mago delle tastiere, dei sintetizzatori, di tutto quanto. Il disco però è molto bello, molto atmosfere molto rilassanti, fra ambient, qualcosa di jazz se vuoi, comunque tutto molto abstract, come si usa dire. E la traccia che ascoltiamo è quella che lo chiude, e per me è una traccia bellissima, si chiama A New Simulation. Lui è Richard Barbieri e per questa sera Glamorama è veramente tutto. Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: L'evento jazz più atteso dell'anno ritorna con la sua 18ª edizione, Paradiso Jazz Festival. Nato nel 2006 per volontà di Franco Fanizzi, è cresciuto di anno in anno, portando sul palco i più raffinati e virtuosi artisti jazz mondiali. Quarto appuntamento, lunedì 18 maggio, Sala Paradiso, Dave Weckl e Tom Kennedy. Inizio concerti ore 21:30, con la possibilità su prenotazione di cenare nel locale. Maggiori info su arcisanlazzaro.it.
3: Sono aperte le prenotazioni di Equilibri, Festival Internazionale di Circo Contemporaneo. Spettacoli di circo senza animali, performance di teatro di strada e concerti. Appuntamenti per adulti, ragazzi e bambini, tutto a offerta libera. Gli eventi si svolgeranno sia all'aperto che nel tendone da circo, durante i venerdì, sabato e domenica. Sarà presente un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Erboristeria in festa. Due giornate di incontri, laboratori, mercato di erboristeria artigianale, stand enogastronomici, talk, workshop, musica, laboratori e spazio bimbi per rivitalizzare l'arte erboristica. Che tu sia un esperto o un semplice appassionato, ti aspettiamo il 16 e 17 maggio alla Fattoria del Dono, via Scuole del Farneto 1 a San Lazzaro di Savena. Cucina aperta con le incavolate per piatti da leccarsi baffi, vegetariani e vegani. Segui la Fattoria del Dono sui social per il programma completo. Erboristeria in festa. La natura è protagonista.
5: Che c'è là dentro?
6: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
5: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Poche non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
6: Costano troppo.
5: E a te cosa interessa?
6: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
5: Uova sode noci.
7: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
8: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

Un po' uovo, un po' uomo. Sodo ma non troppo, sodo senza sodio, un uovo, solo. Sodio un uovo che prese due noci e si fece uomo.

0: Buongiorno, sono Hal dei Primitives. So che ho preso delle decisioni molto discutibili ultimamente, ma posso darti la mia completa assicurazione che il mio uovo sodo tornerà ad essere normale. Ho ancora il massimo entusiasmo e la massima fiducia in questa noce.
1: Fermati, Dave. Vuoi fermarti, Dave?
2: Amore, fermati. Parla piano ed accarezza.

0: il programma che impaluga.
1: Uova sode noci.
2: Un bacio da
3: Aldo Cantarutti.
2: Restate in ascolto di Uova sode noci.
4: Un gusto che non finisce mai.
5: Chicca, puoi occuparti tu del bambino, stiamo parlando di cose serie.
6: Luigino, perché non vai a correre un po' di là?
7: E tu perché non vai un po' a fare in culo?
2: Ciao, amici delle noci, carote Socmel, carote guarnite con le uova sode, guarite dalle ferite gratuite fortuite. Ciao amici, vedete come sono generativa? Visto che uova sode, pensate come andrebbero veloci senza l'attrito delle noci.

0: Siccome Gianni Morandi è un grande giocatore di bruscola.
1: Vediamo qualcosa?
2: A me una mano.
1: Un ramazzotti vorrei dire.
3: Anche a me.
1: Per tutti,
3: anche
1: eh?
3: Io, grazie.
1: Beviamo a...
2: A cosa?
1: Non me lo ricordo più. Eh sì, un ramazzotti ci sta proprio bene. È un amaro di classe, fatto con le erbe giuste e dal 1815, mica da ieri, eh? Io bevo ramazzotti anche col Seltz. Quando voglio essere più frezzante.
4: Amaro ramazzotti ci sta proprio bene, perché ha le erbe giuste per piacere.
5: Ciao a tutti, amici di Uova Sode e Noci. Ogni giovedì sera alle 23 la trasmissione a cura di Riccardo Lolli, solo su Radio Città Fuscico.

Ciao, io sono un'intelligenza artificiale e tu no, fai schifo, ma hai un grande vantaggio. Stai ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape di Lolli.

0: Ciao amiche ed amici delle uova sode e delle noci, sono un'intelligenza artificiale, cioè, in realtà non capisco una sega, fornisco solo i risultati più probabili. Probabilmente state ascoltando Uova Sode e Noci, il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
1: Come sono gli svizzeri?
2: Sono un po' bastardi, ma sono meglio di noi. In tanti casi sono meglio di noi.
1: Bastardi nel senso che...
2: Un po' croati, ecco, come i tedeschi.
3: Cazzo ova vugiuti duri, noci e cupighi allo suo posto.
4: Haşlanmış yumurtaların, fındıkların ve onların yerini alan herkesin canı cehenneme.
5: Ho un cantiere del tram qui nella mano. Aspetta che vado più piano. Se arriva uno contromano mi offende la mano. Mi lede l'arto così poi non riparto. E arrivo quarto. E arrivo quarto. Ho una fermata del bus in bisacca.

0: This is called the deja vu experience.
1: Uova sode e noci.
2: Prova con le uova sode e noci. Vedrai che piaci.
3: Conosci il teorema di sostenibilità del carciofo? È questo. La mamma pulisce i carciofi. I carciofi puliscono il fegato. Il fegato pulisce l'organismo. L'organismo pulisce i carciofi.
4: Katso merta, se herättää niin paljon tunteita. Katso merta, katso olivia, katso päärynää. Toivottavasti hyvää säätä, keitettyjen munien keltuaisia. Katso saksanpähkinöitä ja kuka ottaa niiden paikan.
5: Ciao, sono Riccardo Lolli. Ero qua che flexavo le mie Air Max 97 e mi sono triggerato. Quasi quasi droppo una blastata bye ai friends del coxo. Buffo.

0: Ciao, sono Adriano Celentano e Adriano Pappalardo, tutti e due in uno. Due saluti agli amici di Uova Sode e Noci.
1: Uova Sode e Noci, amore!
2: Il programma radio che non va giù neanche a spingerlo.
3: Uova Sode e Noci.

0: da mandare a fer puñetas.
1: Vabbè, intanto ciao.
2: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
3: Alle 23.
4: Né per te, né per me.
5: More music
6: Avete ascoltato
3: Uova Sode e Noci, il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
7: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
8: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
9: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: all'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

Capiti?